0: Progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. Tanzero Tag 421. Termini e condizioni su zanuttaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
1: Zanutta, una casa da vivere.

strada, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

vibration of the groove.

0: dice in spagnolo?
1: Bocadillo.
0: E in francese?
1: Colation.
0: In portoghese?
1: Longi.
0: Cinese?
1: Ciao, ci.
0: Vabbè, se non si era capito, snack!
1: Ciao amici, siamo Giuli Pego, Leo e DJM.
0: Ci potete ascoltare in Company Snack dal lunedì al venerdì.
1: Dalle 11 alle 13.
0: Su Radio Company.
2: Radio Company, snack!
3: Radio Company, boutique.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

0: ci sono programmi seri, programmi impegnati e poi ci siamo noi.
1: E vabbè, ma che vuoi dire? Noi prendiamo un pezzo di notizia qui, un pezzo di argomento là e facciamo le cose da pezzi con Igor Pezzi
0: e Gianluca Pacini.
1: In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 10 della sera.
2: Radio Compagnie Boutique.

0: Media Company.
1: Scali fragili, sticche, spirali d'oro.
2: Bene, ora che abbiamo la vostra attenzione, siamo qui per ricordarvi che
3: alle 13 ogni giorno su Radio Company c'è il Belli Conte Show.
2: Devi dire Belli Conte 4.0.
3: Ah sì, Belli Conte 4.0, quello del futuro.
2: Bravo.
3: Ogni giorno dalle 13 alle 14 su Radio Company
2: con Daniele Belli, Stefano Conte e DJ Megaloman.
4: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.
5: Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Calle Ocho. Que hola, Gata. Que hola, Omega. And this how we gonna do it.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company.
0: Radio Company ha scelto Bolla, piove di sacco. Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
2: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Siamo la famiglia del vero risparmio e delle opportunità imperdibili. Fino al 17 giugno, ogni 15 euro di spesa nelle linee Selex ricevi un buono da 5 euro spendibile dal 18 giugno al 1 luglio su una spesa minima di 40 euro.
7: Famila, con noi sei in famiglia.
8: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
9: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
8: Zanotta, una casa da vivere.
10: Company.
11: Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version.
12: Clap your hands now.
11: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's Go.

0: Disco on Radio Company. Danceteria version. Radio Company.
1: Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
7: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
8: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
7: Zanotta, una casa da vivere.
9: Siamo la famiglia del vero risparmio e delle opportunità imperdibili. Fino al 17 giugno, ogni 15 euro di spesa nelle linee Selex ricevi un buono da 5 euro spendibile dal 18 giugno al 1 luglio su una spesa minima di 40 euro.
10: Famila, con noi sei in famiglia.

0: Disco on Radio Company. Danceteria version.
1: Radio Company time.
2: La mattina alle 6. Sveglia! Enjoy this trip. Su Radio Company. Botta da 90. Con Mauro Tonello e DJ Nick.
3: Mercoledì mattina suona Botta da 90 qui su Radio Company. Ancora buona giornata da Mauro Tonello. Pampa de Valium, alzate bene il volume perché sempre abbiamo grande musica, bella energetica da farvi sentire a quest'ora. In arrivo anche Sandy con Bad Boy, Molelle, il nostro DJ produttore con Change, e poi Jam, un po' di sound iberico con Yo Te Siento Así.
2: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Pearl Jam con Io Te Sento Assimo, Lana con Change e Sandy, protagonista anche in una formazione che sentiremo tra un po', sentita invece con Bad Boy. Ci fermiamo, tra un po' troverà lei, Sonic.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot. Estate 2026 con Radio Company in Action. La prima data di una lunga, calda estate. Sabato 13 giugno, il primo show della stagione. Piazza San Modesto a Benevento. La musica, i suoni.

0: 13 giugno. L'estate comincia con Radio Company e Radio Company in Action per ballare tutta la notte in Piazza San Modesto a Benevento, dalle ore 22 con ingresso libero. Ti aspettiamo!
1: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Confido 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
2: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
3: Euronics, un mondo più avanti.
4: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
5: Per questa pubblicità 0824 43 732.
6: C come Company, C come C Radio.

0: Il sound è quello di Botta 90 la mattina presto su Radio Company, appunto, con Mauro Tonello in questo istante che vi parla. It's Feel So Good di Sonic in arrivo in Network con Memories, dove tra le voci protagoniste c'era proprio quella di Sandy.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: ricordando quella lontana estate degli anni 90, Alexa con Summer is Crazy e Boom Boom Boom di Venga Boys, a chiudere questa puntata di Botta da 90. Da Mauro Tonello tutto, grazie di Junik, vi lasciamo come sempre insieme alla family.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Questo sabato 13 giugno Radio Company in Action ti aspetta in piazza San Modesto a Benevento dalle ore 22 con ingresso libero. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732. Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.
2: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
3: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
4: anche senza gridare.
3: La radio rende
2: famosi. Occhio, anzi orecchio.
5: C come Company, C come C Radio.

0: volta abbia chiamato Fabio De Magistris e che debba dire a tutto il popolo di Radio Company, soprattutto a noi due De Biasi, che si sposa. Sposi?
1: Sei fuori di testa, no?
0: Guarda. Mi piace comunque la risposta. Sei fuori di testa.
1: Sei fuori di testa. Ma non per qualcosa, Matt, perché tanto ormai, cioè, in senso, la frittata è bella che fatta, ma
0: infatti,
1: posso dirti più che altro, non c'è budget, ragazzi.
2: Sì.
0: Io la domanda che mi sono...
1: oggi ti passa la voglia.
0: Che mi sono fatto io è: porca miseria, Carlotta, come avrà fatto a fare una figlia che deve ancora sposarsi? Cioè, non si faceva sesso solo dopo il matrimonio, ragazzi.
3: Che sfiga!
1: Allora, intanto non dire sesso mai più.
0: Vabbè, siamo ancora in fascia. Non
1: mai protetta. Più, ok. E poi mai più. Mia madre dice sempre che è nata nel peccato. In realtà devo dire che sai che
0: tra l'altro scusami perché va detto, tua mamma tra l'altro è una persona, a quanto ne so io, di mentalità abbastanza aperta, quindi
1: sì, ma infatti lo dice ridendo. Ti dirò la verità, io conosco molte più coppie che hanno figli senza essersi sposate rispetto alle coppie invece sposate con figli. Devo dire che sono molte molte di più quelle che hanno avuto figli fuori dal matrimonio, ma insomma,
0: certo.
1: Ormai la verità, ma se non sbaglio avevamo letto un articolo che ne parlava, una ricerca, sai, quelle delle solite ricerche interessanti degli scienziati, non ci si sposa più perché uno deve farsi due conti, cioè vuoi la casa, vuoi il figlio o vuoi il matrimonio, anche perché è vero che uno potrebbe andare serenamente in comune a firmare due carte, cioè marca da bollo e via, però è anche vero che in tutto questo non ti vedo più.
0: No, sì, non ti preoccupare, sono qua.
1: Però è anche vero che cioè, se tu vuoi invitare i tuoi amici più stretti e magari fare un aperitivo, comunque dei soldi ti vanno.
0: Sì.
1: Se ti vuoi vestire carino, dei soldi ti vanno. Se vuoi non prendere un locale, dei soldi ti vanno. Cioè, deve fare chissà che cosa. Però metti anche 30-40 persone. Cioè,
0: Dicevamo l'altro giorno, tra l'altro, che come sapete, ben sapete, i prezzi triplicano. Perché
1: sì.
0: È il mio compleanno, ok, è il mio matrimonio, stesse identiche persone, ok, prezzo triplicato, chi se ne frega, cioè,
1: devo dire che la fortuna mia e anche del mio fidanzato tutto sommato è che per esempio né io né lui, ma io soprattutto, perché sai, generalmente sono un po', adesso non voglio fare tutto nel buon fascio, però sono forse un pochino più le donne che sognano, no?
0: Sì,
1: quella roba lì.
0: Vero.
1: Devo dire che io non ho mai avuto il sogno dell'abitone, della festa pomposa.
2: Con quelle
1: bravo, infatti.
0: Allora, devo dire, sempre un bellissimo giorno, secondo me, soprattutto per stare con gli amici, dico io. Poi, attenzione, perché noi parliamo così, perché forse non siamo poi così religiosi, mi viene da dire, ma ci sono persone che ancora ci tengono moltissimo di sposarsi,
1: certo.
0: Sì, di sposarsi perché ci credono nel sacramento del matrimonio e tutta una serie di cose. Poi chi si sposa in comune, chi si sposa in chiesa.
1: Io forse farei, devo dirti una cosa che io desidererei è cerimonia in comune. Tra l'altro, per esempio, il comune di Treviso ha una sala per cerimonie che è splendida. Pochi intimi, vestiti bene, ma non vestitoni. E basta,
0: ma sono d'accordo così. Tra l'altro c'è qualcuno che va a toccare un argomento che secondo me, ma non lo so. Allora, questa è una domanda che fa un ascoltatore. Buongiorno ragazzi, visto che si parla di matrimonio, ma io ho una domanda da una vita. Perché devono, oppure sono quasi sempre gli uomini a fare la proposta? Non è mica vero, sai.
1: Io ho una teoria.
0: Dica.
1: Allora, lo so che tu stai per dire che le cose sono cambiate ed è vero, ma io ho una teoria su questa cosa qua. Potrei sbagliarmi. La mia teoria è questa: secondo me è più l'uomo che fa la proposta, perché la verità è che la donna, mamma mia, cioè nel senso, apro chiudo parentesi sempre dicendo che non voglio fare tutto un erba un fascio, che non vuole essere un discorso sessista, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera. Però secondo me la donna è sempre un po' più pronta a fare quel passo.
0: È vero.
1: L'uomo, secondo me, è sempre un pochino meno pronto. Cioè, se tu chiedi a un uomo qualsiasi con la compagna, ti sposeresti domani? La maggior parte dice
3: fuori.
0: No.
1: Ma non è necessario. Cioè, lo fai per coronare, sì, ad una certa, così.
0: Sì, quindi.
1: Secondo me è più facile che sia l'uomo che matura dentro di sé l'idea di essere pronto per il

0: matrimonio, e a quel punto va da una che tanto lo è già da 6 anni,
1: sì,
0: e dice: mi vuoi sposare? Sì, ok, grazie, ciao.
1: Oppure perché gli ha rotto talmente tanto i maroni la ragazza, la fidanzata, capito?
0: Ah, questo spero di no. Però secondo me tante volte è anche questo, perché magari hai quel pressing di quando ci sposiamo. Comunque posso dirti, cioè, quella roba del brillocco e due palle,
1: allora, momento bellissimo, secondo me, per una coppia in generale, non solo per la donna.
0: Sì,
1: la proposta, secondo me, non chiedono gli uomini, qualcuno scrive, chiedono gli uomini perché le donne insistono per sentirsi sicure. Ma che sicurezza? Di che sicurezza stiamo parlando? Che
0: no,
1: adesso,
0: esatto,
1: allora, forse 40 anni fa la sicurezza, perché era più complicato il divorzio, c'era una serie di cose, ti mettevano alla gogna se per caso c'era un divorzio. Oggi, ragazzi, ma di che sicurezza stiamo parlando? Ci sono più divorzi che matrimoni, porca miseria.
0: Allora, guarda, io e mio fidanzato ci siamo fatti due calcoli, non in senso economico, ma ci siamo detti: prendiamo casa e facciamo la bimba, ok, bene. La verità è che un mutuo e una bimba ti lega molto di più. Cioè, noi siamo molto più legati, molto più vincolati rispetto ad una coppia che sta in affitto e si sposa, per esempio. Il matrimonio sia una rottura di scatole, perché poi devi divorziare, adesso c'è anche, se non sbaglio, il divorzio breve, cioè fai due firme, ciao e grazie.
2: Ovviamente ragione a Carlotta.
1: Ma comunque lui scrive: matrimonio e alimenti. Ma gli alimenti, una volta che è un figlio, raga, bisogna darglieli comunque, insomma, ci sono delle leggi dietro che tutelano giustamente i minori e tutta la serie di
0: ma
1: cose.
0: Ma poi, ragazzi, gli alimenti, cioè, se una donna è siamo nel 2026, se una donna indipendente lavora, gli alimenti del marito, cioè, se ne fa fino a un certo punto, secondo me.
1: Allora, diciamo che il compagno è obbligato, quando c'è.
0: Ma alla moglie?
1: No, dico il figlio.
0: No, stiamo parlando dei figli. Certo, penso che sia anche giusto. Cioè, se io e te facciamo un figlio insieme, no?
1: Sì.
0: E divorziamo, è giusto che comunque il mantenimento del figlio rimanga al 50-50,
1: sì,
0: o
1: secondo
0: no?
1: Me. Sì, poi bisogna vedere le proporzioni, varie cose, riprendere lo stipendio. Insomma, è abbastanza complesso.
0: È molto complesso.
1: Stiamo entrando in un ginepraio per caso in questo momento, ma perché l'argomento è veramente molto ampio.
0: Non so se.
1: Poi quando c'è così, io ne so qualcosa, tra l'altro. Sì, De Biasi. De Biasi, guarda, ti consiglio una cosa. Tu che sei single, stai single.
3: Va bene.
0: Ma povero, scusami.
1: Queste sono solo rogne, De Biasi.
0: Salutiamo la fidanzata di Sisma che ci ascolta sempre. Lui dice queste cose con una libertà. Poi torna a casa e pum!
1: No, io lo dico anche davanti a lei. Comunque, no, va bene. Comunque, in ogni caso, bello l'amore, ma queste cose qua non riguardano più l'amore, riguardano altre cose, secondo me. Alimenti, case, eccetera, eccetera.
0: No, vabbè, certo è che se uno non si sposa perché poi si spaventa del divorzio, degli alimenti, di quelle cose lì, allora è giusto che non si sposi. Cioè, se ti vuoi sposare, è giusto che tu lo faccia. Poi se arriva quella roba lì, poi ci pensi, no?
1: Certo, assolutamente. Allora, facciamo così. Amici sommersi, benvenuti. Questa è Radio Company, la Family. Non c'è. C'è De Biasi che proprio che scalpita, non vede l'ora di mettere di premere quel quella roba là.
0: Dai, premi.
4: Sonno! Good morning, family!
5: Sì, Carlotta, sì, hai ragione, sì,
0: sempre.
5: Che sono quelli.
0: Sempre.
6: Ogni mattina i 50 minuti di camminata, poi oggi vado in palestra, corro a casa, porto mia mamma a visita medica e oggi pomeriggio piscina.
7: Enrico, ecco. L'Italia si sta chiedendo, ma costi 60 euro, te la sei...
8: Enrico! Allora, qua tra me e te, io e te, ma come è andata a finire?
9: Non ce la faccio più.
10: Oggi è la giornata della perculata. Sismatica.
11: Capo pattuglia chiama la family. Carlotta, Sisma, De Biasi, rispondete.
12: In che senso?
8: Ciao ragazzi, questo è il giorno, l'unico giorno purtroppo dove posso ascoltare la family. Dai,
13: che caldo che fa,
14: Enrico.
15: Ora alza il volume,
16: ragazzi, le gocciole.
3: così lasciavi il tuo compagno lì, almeno lui mangiava la paella e ti preparava una schiscetta da portare a casa, tu andavi ad allattare la bimba, insomma è quello che serve, no, il latte ai bimbi quando sono piccoli, e poi tornavi a prenderlo, insomma così godevate un po' di più tutti e due di questi 30 euro spesi. Ma a parte quello, bene dai, è bello uscire già anche due orette insieme, brava brava.
12: Ma dai, sta parlando di Ricky Martin.
13: Buongiorno ragazzi, buongiorno Carlotta, sei la linfa della giornata,
0: tu lo
13: senza
0: sei.
13: Di te non ha ragione di esserci.
14: Buongiorno, scusate la mia ignoranza, ma poi Carlotta ha partorito oppure no?
1: Ormai si sta laureando Bianca, ormai sì.
0: Ormai non me lo ricordo neanche più ragazzi il mio parto.
1: Ormai c'è la festa di laurea che è qui, che incombe di Bianca, stiamo festeggiando.
0: Sì, qui la patente.
1: Sì, assolutamente, la sua facoltà di economia, perché probabilmente farà economia.
0: Per forza, Riccardo, Riccardo lì che vuole mandarla.
1: Certo, I feel for you.

0: Buongiorno amici, benvenuti, questa è la Family, dalle 6.30 fino alle 7 parte dedicata ai sommersi, poi si aprono le porte a tutti gli altri, fino alle 9 staremo insieme. Siamo partiti parlando di matrimonio, come dicevano in fuori onda Sisma, abbiamo aperto un po' il vaso di Pandora. Perché? Perché siamo partiti parlando di quanto costa sposarsi, che senso può avere sposarsi, quando poi magari hai già il mutuo, hai già il figlio, cioè lo fai magari perché vuoi coronare qualcosa, un amore eccetera eccetera, sì, o magari lo vuoi per fare per avere delle sicurezze in più, perché no, magari anche sì, solo che poi c'è tutto il tema anche dei divorzi, della separazione, insomma diciamo che si aprono diverse parentesi.
1: Sì, allora, tutto è partito dal fatto che questo messaggio che diceva le donne vogliono una proposta di matrimonio, il matrimonio per la sicurezza. Allora, come sempre, non si può generalizzare su tutto quanto,
0: cioè,
1: no?
0: Se vivessimo negli anni 40 ti direi perché
1: solo,
0: no, certo, sicuramente.
1: Sono cambiate un po' le cose. Poi giustamente qualcuno sottolinea ma sì, ma dovresti sapere qualcosa prima divorzi e poi parli. Ho vissuto indirettamente la cosa, quindi cioè, diciamo che posso parlarne con cognizione di causa. Certo, non l'ho vissuto io in prima persona, ma l'ho vissuto indirettamente
0: molto da vicino.
1: Molto da vicino, esatto. Quindi ho visto le cose come funzionano. In ogni caso, adesso ci sono anche molte altre modalità. Chiedevo appunto all'internet che c'è anche la coppia di fatto. La coppia di fatto è una coppia che convive a tutti gli effetti, ma ha delle gestioni diverse per quanto riguarda l'eredità, la separazione dei beni e però per quanto riguarda una visita all'ospedale, se il partner sta male, sono più o meno simili. Sono più o meno simili. Sì, sì, sì.
0: Io l'unica cosa, sai cosa? Sono andata in comune tempo fa perché dovevamo fare il prericonoscimento della bambina e abbiamo chiesto, ma la persona che ci ha dato informazioni sapeva pochissimo.
1: Mm-hmm.
0: Perché loro stessi devo dire che non hanno ben chiara la differenza tra la coppia di fatto, l'unione civile, il matrimonio, cioè sono delle, perché poi cambiano delle, magari delle cose piccole, delle cose banali. Comunque posso dirti, guarda, cioè nel senso, se uno lo fa lo deve fare perché è convinto di volerlo fare. Ci sono, a volte capita che qualcuno lo faccia, se tu lo fai per accontentare il tuo partner, mi sento di dire che forse non è
1: Sentiamo.
2: Ah, ragazzi, allora, una volta che tu riconosci il figlio devi corrispondere agli alimenti.
0: Beh, ci mancherebbe.
2: Comunque penso che siccome mi sono anch'io sposato in comune perché non avevo budget, penso che sposarsi in comune è anche per tutelare i figli in qualsiasi caso succeda qualcosa.
0: Raga, comunque se vi sposate in chiesa siete sposati anche per il comune, perché comunque dovete firmare. Se sei sposato in comune non sei sposato per la chiesa, ma se sei sposato per la chiesa sei anche sposato per il comune.
1: Sì,
0: c'è
1: credo
0: una
1: che le cose vadano di pari passo, esattamente.
3: Infatti la sicurezza è il divorzio, è un assegno di mantenimento garantito a vita e la casa pagata.
1: Sì,
0: ma non per la partner automaticamente.
1: Per i figli assolutamente sì, ma non per la partner in automatico. Quelle sono cose che poi si decidono in post.
0: Ora, io sono ignorante, io ammetto la mia ignoranza totale in materia. Magari adesso c'è qualcuno che dice: no, ragazzi, guarda che vi state sbagliando, la legge dice questo e noi ci stiamo sbagliando. Ma io non...
1: Casi e casi, ogni volta si prende un caso, bisogna vedere il lavoro che fa uno, il lavoro che fa l'altro, se la partner è senza lavoro, se ha il lavoro, se lui ha il lavoro, se non ha il lavoro, le condizioni economiche per poter certo gli alimenti al figlio, quando è riconosciuto il figlio vorrei ben vedere, cioè voglio dire, cioè, è anche giusto che ci siano.
0: Ma sì,
1: poi,
0: anche perché sì, cioè nel senso
1: poi immagino che ci siano state delle cose in cui la legge italiana abbia sbagliato sicuramente.
0: Sì, però attenzione, cioè qua si sta facendo riferimento a, cioè una volta la parità di genere una volta a livello proprio economico non esisteva, quindi l'uomo doveva sostenere la donna perché la donna si occupava della famiglia, non aveva un suo stipendio perché le donne non avevano la possibilità di lavorare come invece è adesso, e quindi cioè, questo era il motivo. Oggi si cammina di pari passo, si guadagna, si mantiene casa insieme contemporaneamente.
1: Non tutti.
0: Comunque in ogni caso posso dirti, secondo me sta anche un po' a come forse ti lasci, è un po' il buon senso ho paura di... Secondo me dovremmo chiudere l'argomento immediatamente.
4: Rimanete single, ma fate comunque l'amore.
1: Ecco, io do ragione a lei.

0: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
1: Questo sabato 13 giugno Radio Company in Action ti aspetta in Piazza San Modesto a Benevento dalle ore 22 con ingresso libero.
2: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale Radio Company in Campania, in Italia, nel mondo.
3: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
4: C come Company, C come C Radio.

0: sì. Tra l'altro, aspetta, perché questo è un mix tra quella e un'altra di Farrucco. Cioè,
1: certo,
0: secondo
1: di Peppas un pochino, anche perché ho usato sempre
0: sì, bravo,
1: la trombetta. E allora, amici, ora esatta.

0: Grazie. Per cosa? Ma che canzone pazzeschissima c'è dopo? Sono le 7:07 minuti. Oh my god, è tardissimo.
1: Radio Company Time.
2: Uey! Intanto Carlotta si sta comportando come se fosse proprio a casa sua. Lo
0: io
2: è.
0: Sono a casa mia, di fatto.
2: È vero.
3: Il lavoro mi stressa, questa vita mi spezza.
4: Do pienamente ragione a Carlotta.

0: Buongiorno amici.
1: Come va? Perché non ti vedo più, Carlotta?
0: Anch'io non ti vedo più, però Ale lo vedo bene.
1: Dove sei sparita? Allora sono sparito io, ragazzi. Va bene.
0: Sei sparito tu.
1: Allora amici, buongiorno. Volevo solo...
0: Mutati.
2: Scusa. Mamma mia, siamo in radio, ragazzi.
1: Sì, scusa, dobbiamo, però anche noi dobbiamo affrontare un po' tutte queste cose. Niente, volevo solo dire, prima di ripartire con il nostro argomento, ieri sono andato a vedere Eleazaro. Questo
0: scusa, com'è andata? È stato divertente?
1: Molto bene, tra l'altro in un posto secondo me molto figo, che
0: stupendo.
1: È l'anfiteatro del Venda sui Colli Euganei, per chi non li conoscesse, giustamente a Padova, molto bello.
0: Se c'è una bella serata è un posto meraviglioso.
1: Molto bello, bel venticello, devo dire, molto fresco lì.
2: Ha piovuto ieri?
1: Non ha piovuto, perfetto, no, serata perfettissima, lui bravissimo, ovviamente ragazzi, se non lo seguite sappiate che questo è uno stand-up comedian che è diventato famoso negli ultimi anni, molto cattivo, nel senso molto politicamente scorretto,
0: molto
1: forte come cosa, ma attenzione, se tutto viene preso con quell'ironia lì, chiaramente
0: certo, devi essere infatti ti dico la verità, io l'ho visto parecchi anni fa, ormai saranno passati 4-5 anni, no forse 5 anni anche, e mi era piaciuto molto, però dopo un po' è un po' quella roba che mi stomaca.
1: Ma perché devi essere sempre, devi rimanere, devi ricordarti di rimanere sempre nel mood, no?
0: Sì, cioè mi è piaciuto molto, ma verso la fine mi sono detta che basta, sai, che è un po' too much, questa volgarità, questa crudeltà, questa cattiva, cioè ovviamente sempre grande ironia, grande sarcasmo, però molto cioè molti riferimenti a la religione, questo, quello, quell'altro,
1: ma ci sta, allora, poi fa una bella oretta, bella carica,
0: bella piena.
1: Sì, esatto, comunque molto figo, ecco, niente, parentesi solamente per dire, anche qui ragazzi prendiamo il tutto con molta ironia su tutto qua. Cerchiamo di mantenere sempre le cose molto leggere. Perché? Perché ci siamo addentrati in realtà in un leggero ginepraio, che è quello che riguarda matrimoni, divorzi, alimenti, figli, coppie di fatto, non coppie di fatto, eccetera eccetera. Facciamo questa premessa: ognuno riporta la propria esperienza, non c'è un... chiaramente qualcuno dirà ma le donne, le donne diranno ma gli uomini, ma questo, ma quell'altro. Ognuno riporta la propria esperienza e ognuno chiaramente è rimasto scottato da qualcosa. È normale che sia così, quindi come sempre c'è un confronto piuttosto leggero, giusto Carlotta?
0: Noi ci proviamo quantomeno, poi mettiamo sempre, io e Sisma siamo proprio quegli amici che vi danno i consigli e poi terminano la frase con però non
1: tu,
0: saprei,
1: c'hai idea mia. Come facciamo con De Biasi, giustamente.
0: Esattamente, come facciamo, ce ne laviamo le mani. Diciamo che noi cerchiamo sempre di mantenere questo mood un pochino leggero, anche quando si trattano argomenti complessi come per esempio il matrimonio e o i divorzi. Abbiamo dei messaggi? No, vabbè, sentiamo, vai.
3: Io sono separato in maniera devastante e disastrosa vivo una relazione di fatto ad oggi. È proprio vero, il divorzio ti porta, la separazione ti porta a delle conseguenze inevitabili sia nei confronti dei figli, ma anche delle responsabilità nei confronti dell'ex moglie.
1: Certo.
3: Vedasi la pensione di reversibilità: se a me dovesse succedere qualcosa, la mia pensione andrebbe alla mia ex moglie e non alla mia attuale compagna. E vedasi altri piccoli cavilli. Comunque il fatto è che le leggi, noi siamo nel 2026, le leggi sono rimaste agli anni 40.
1: Allora,
3: quindi per la legge ancora esiste il patriarcato, ancora esiste l'uomo,
0: certo,
3: che deve sostenere
0: tante cose.
3: A tutti i costi la famiglia, anche se ha un lavoro peggiore della donna, anche se la donna ha una sua indipendenza, anche se una serie di cose. Quindi di sicuro dal matrimonio, questo è certo, è evidente, è palese ed è conclamato, l'uomo da una separazione, da un divorzio con figli ne esce rovinato a livello economico.
1: Sì, allora ripeto, come dicevo prima, lui riporta la sua di esperienza, poi c'è chi cita Icardi, però qua andiamo su un altro mondo, ragazzi, è inutile. Allora, quando parliamo di VIP e di persone che guadagnano milionate di euro all'anno, non stiamo parlando di vita terrena.
0: Vandanara da Icardi voleva 250.000 euro al mese e se non sbaglio il giudice ha detto di no.
1: Esatto.
0: Ma anche perché Vandanara ha delle entrate interessanti.
1: Certo.
0: Capito? Quindi di conseguenza, per quanto abbiano figli insieme, eccetera, eccetera. Oh, ragazzi, però, cioè, nel senso, non è che per quanti cardi magari potrebbe anche permetterselo.
1: Sì,
0: magari
1: se non può permettere.
0: Euro al mese.
1: Però, insomma, allora parliamo di vita normale.
0: Anch'io
1: di...
0: li vorrei 250 mila euro. Mi sistemerei
1: al mese, eh?
0: Sì, sì, ma allora, per carità, allora,
1: Carlotta, al mese?
0: A me va bene anche
1: cosa
0: ogni sei mesi.
1: Fai 250 mila euro al mese?
0: Non lo so, sinceramente. 250 mila euro al mese, cioè, sicuramente sai.
1: Ma no, perché vorrei capire
0: tipo...
1: che cosa acquisteresti per prima cosa?
0: Allora, innanzitutto non farei la spesa grossa al discount, ma farei la spesa grossa al supermercato. Ma
1: tanto manderesti qualcuno con 250 mila euro al mese a farti la spesa, Carlotta?
0: No, me vado io.
1: Ma se
0: mi
1: oggi
0: scelgo
1: la spesa?
0: Choc, mi scelgo i pandistelle, mi scelgo la Coca-Cola, il Kinder Pinguì, me li compro tutti.
1: Ma non ci crede nessuno.

0: Fearless, questa è New Religion su Radio Company, nella family, amici, buongiorno, fino alle 9 stiamo insieme. Adesso come sempre a quest'ora c'è un disco da cantare ad alta voce, vi facciamo ascoltare un pezzo di uno e un pezzo dell'altro, però siete voi a votare mandando un messaggio al 333-2688-688, semplicemente scrivendo 1 e 2, facile, veloce votare, niente di impegnativo, mi raccomando.
1: È gratis.
0: Canzone numero... è gratis, tra l'altro, è gratis. Canzone numero 1 è questa.

0: in macchina da solo.
1: Oh sì, quando ti fai la doccia.
0: La canzone numero due è questa. Anche questa sotto la doccia, eh.
1: Sì, certo. Come?
0: What's going on? Che belle, tutte e due. 3332688688 per votare.

0: Programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto. Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
0: Questo sabato 13 giugno Radio Company in Action ti aspetta in piazza San Modesto a Benevento dalle ore 22 con ingresso libero.
2: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
3: Ma è fantastico!
2: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
4: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
5: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU. Può essere tuo a €149,50. Frigorifero Hisense French Door 478 litri. Può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
6: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Euronics, un mondo più avanti.
8: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile.
9: Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp
8: allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04.
9: E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario.
8: Radio Company Summer Tour 2026.
9: Il tuo evento e la nostra passione
8: per un'estate perfetta.
0: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: love to have the love. Cosa?
1: Cosa hai detto? Scusa, vuoi ripetere?
0: Girl. Allora, questo titolo non è così semplice da pronunciare.
1: No, hai ragione.
0: Vai.
1: Girls just want to have fun.
0: Ma allora, va bene, lo volevi fare apposta.
1: Eh no, mi hai detto tu di dirlo.
0: Potevo dire solamente
1: Cindy. Però è vero, hai ragione. Potevo... Hai ragione.
0: Quanti punti?
2: 10 punti
0: per Carlotta, giusto?
1: Solo 10 punti?
0: Vabbè, quanti ne vuoi, scusami. Comunque, Cindy Lo, per cui su Radio Company, scelto come disco da cantare da voi qui, su, come, da voce stamattina, non riesco a parlare, scusate. In ogni caso, sì, ce la faccio. Stiamo parlando di matrimoni e di, in realtà, poi quello che succede poi quando una coppia non va più d'accordo, cioè, quello è una cosa che esiste, è una cosa che fa parte della vita molto più spesso negli ultimi anni. Perché? Perché probabilmente c'è anche più libertà per farlo, e che è una cosa buona da un punto di vista, perché piuttosto di essere costretti, come lo si era magari 50 anni fa, perché se no ti metteva il paese, ti metteva alla gogna, cosa? Sei divorziato? Oppure addirittura quando tu avevi dei figli senza essere sposato, oddio, cos'è successo?
1: Infatti sai quanti nascevano settimini perché venivano concepiti prima del matrimonio, certo. E quindi nascevano tra virgolette settimini, in realtà c'è una termine, solo che
0: ti ricordo che c'è il famoso matrimonio riparatore, o comunque sì, ma vabbè, comunque sono cose che accadevano anni fa. Io preferisco probabilmente questi anni in cui c'è più libertà di poter anche decidere di dividere le proprie strade, perché non si va più d'accordo. E il problema è che poi ovviamente ci sono anche i figli di mezzo, quindi alimenti, cose del genere, ognuno poi riporta la propria esperienza. E
1: diciamo che se uno non si sposa, non è che non lo fa perché prima o poi, cioè, quando non ti sposi non è che il pensiero non mi sposo perché poi magari devo pagare gli alimenti a mia moglie o a mio marito, no. Se non ti sposi, non ti sposi perché è una cosa che in questo momento non ti interessa fare, o perché magari non c'è budget, perché comunque è anche vero che il matrimonio ha un costo, e quindi se lo vuoi fare in un certo modo, sennò vai a fare due firme, eccetera eccetera.
0: O molto semplicemente le cose vanno bene così, e quindi uno dice ma sì, se ne frega, stiamo bene, ci amiamo, siamo innamorati, va tutto bene. Sì, poi ci sono delle coppie che addirittura è successo che dopo essersi sposati magari hanno innamorati per 10 anni, anche conviventi.
1: Sì, ma tu non, ma guarda, ma sai quante volte succede, ma forse ne abbiamo già parlato di questa cosa qua, quante volte succede che una coppia che sta insieme tipo da 15 anni si mette a fare casa, ok? Cioè, quindi compriamo casa, magari la prendiamo in costruzione, iniziamo a scegliere le cose, i pavimenti, così, o casa pronta, dopo 2 mesi si separano, si lasciano. Scusa, no, effettivamente questi sono... Allora, posso dire che è più interessante parlare
0: anche
1: di questo?
0: Dopo la luna di miele.
1: Sì, ma però posso dirti che ci sono...
0: Grazie ragazzi, dai! Vabbè, tu devi perché...
1: Intanto, Ale, bisogna... Si procede per step. A parte che noi... A parte che
3: altri.
1: Noi ho capito, ma stiamo parlando della peggiore situazione. Nella migliore delle ipotesi trovi la persona della tua vita, ci stai insieme, tutto bellissimo, e vabbè, e se poi ci si lascia, vabbè, sti cavoli, ci si penserà. Però succede molto spesso questa cosa,
0: certo,
1: che si fa il passo, perché il figlio lo posso capire, perché i figli mettono un po' a dura prova la coppia, perché ci sono delle dinamiche che vanno di qua e di là, ok?
0: Sì.
1: Però il matrimonio e la casa non le capisco, perché poi fin di fatto nella coppia non cambia niente.
0: No, è vero, non cambia. Guarda come ci tarpa le ali questo deviato. Ma come faccio a parlare se tu mi metti un disco sotto?
1: Ale,
0: volevo dire una cosa.
1: Scusa. E voi vi siete lasciati dopo il matrimonio e o dopo aver fatto casa?

Jungle qui su Radio Company, amici. Beh, ci è arrivato questo messaggio. Direi che mio marito o mia moglie suona. Marito o moglie suona diverso che compagna. Sembra che manchi qualcosa. Coraggio, per esempio, un pizzico di follia. I soldi per il festone sono una scusa, uno scudo. Beh, i soldi oggi sono una cosa abbastanza rilevante, vorrei dire. Comunque, torniamo tra pochissimo con lo sfigometro.

0: questa è Cabana su Radio Company nella Family, amici e amiche, adesso lo sfigometro.
1: Radio Company.
2: Ciao sfigometro.
0: Ariete, riuscite a vivere l'amore con enorme disinvoltura, va tutto più che bene, soprattutto dal punto di vista erotico. Furboni, che non siete altro, sfigometro meno 19, rotometro ovviamente 100%.
3: Io impazzisco, ragazzi, impazzisco!
0: Toro, Mercurio vi regala una lucidità invidiabile e pensate velocemente, motivo per cui tutto quello che fate va nel senso giusto, senza neanche un minimo di intoppo, senza neanche un problema. Sfigometro meno 20, rotometro 100%.
4: Senti, fenomeno.
0: Gemelli, sul lavoro va tutto più che bene, liscio come l'olio, non dovete neanche fare la fatica di far funzionare le cose, perché insomma devo dire che oggi andate avanti col pilota automatico. Sfigometro meno 17, rotometro 86%.
5: Sisma, un attimo.
0: Cancro, la testa viaggia veloce, siete intuitivi e questo vi permette di raggiungere ottimi risultati sul lavoro. Sfigometro meno 18, rotometro 88%.
6: Siete dei privilegiati voi.
0: Leone, nel complesso ottime energie vitali, ogni tanto sentite gli acciacchi dati magari, non ne so, da questi sbalzi di temperature di questi ultimi giorni, da questi primi caldi, magari anche dall'età, che ne so, fate voi. In ogni caso riuscite comunque a fare tutto alla grande, ad alzarvi dal divano magari anche senza dire oppala. Sfigometro meno 6, rotometro 11%.
4: Buongiorno Radio Company, Carlotta e sì, tutto il resto.
0: E tutto il resto. Vergine, avete il favore di Venere, di lei che dovete ringraziare per queste notti di fuoco che state avendo, che state attraversando. Siete felici insieme al vostro partner. Sfigometro meno 19, rotometro 100%.
7: Oye amigo, ponme la salsa.

0: Bilancia, imprevisti sul lavoro che vi fanno rinviare qualcosa di importante. Aspettate, ragazzi, un momento migliore per prendere delle decisioni. Adesso forse meglio lavorare a testa bassa. Sfigometro meno 6, rotometro 13%.
1: Carlotta, la tua voce mi manda via di testa.
0: Grazie, caro Scorpione. Giorni di tensione per la vita di coppia. Cercate di contenere gli eccessi di prepotenza, gelosia. Cercate di andare incontro al vostro partner, altrimenti rischiate di rimanere da soli. Sfigometro meno 5, rotometro 7%.
2: È ora di finirla.
0: Sagittario, noiosi imprevisti in campo lavorativo che vi daranno non poche rotture di scatole da risolvere. Per fortuna però voi siete risoluti, ottimisti e li affronterete ad occhi chiusi. Sfigometro meno 9, rotometro 11%.
3: Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno Capricorno, comunicazione affettiva facilitata da un cielo armonico. Affidatevi completamente al vostro partner che saprà farvi stare bene. Sfigometro meno 20 e rotometro 99%.
3: Carlotta, ma l'acquario non vince mai.
0: Non è vero, perché ha vinto la settimana qualche giorno fa, forse lunedì, non mi ricordo. Acquario, ottime energie vitali grazie al sole, Marte in aspetto armonico. Oggi soprattutto riuscite a spaccare tutto, da quanto siete forti, fantastici, vedi? E l'acquario comunque è fantastico. Sfigometro meno 19, rotometro 94%.
4: Ragazzi, le gozzole!
0: Poi pesci, momenti felici di grande trasporto erotico con il partner. Venere mette in evidenza il vostro lato più caldo, più erotico. Se siete single, preparatevi perché non lo sarete ancora per molto. Sfigometro meno 18, però è rotometro 100%.
5: Buongiorno Radio Company, Carlotta e tutto il resto.
6: Come Carlotta e tutto il resto?
0: Carlotta e... tutto il resto.
6: Mi viene in mente
0: e Carlotta è tutto il resto,
6: mi viene in mente uno degli album di Neck, si chiamava Lei, gli amici e tutto il resto, ed è esattamente così che viviamo noi la vita, io e De Biasi, cioè all'ombra di Carlotta.
0: Se facessimo un film, il titolo sarebbe esattamente questo. Amici e tutto il resto.
6: Porca miseria. Allora, secondo me è l'acquario.
0: No, ti sbagli.
2: Sagittario.
0: No, ti sbagli.
6: Capricorno.
0: No, vi sbagliate.
6: Leone.
0: No.
6: Cancro.
0: No.
6: Ariete.
2: Toro.
0: Alessandro, mi sei preso qualche istante per riflettere e devo dire che effettivamente bravo.
7: Bravo, Conte.
0: Ragazzi. Bravo.
6: Ne approfitto per salutare i miei nipotini che ieri mi hanno proprio dimostrato il fatto che è cominciata l'estate e che non vanno più a scuola. Ah. Porca miseria.
0: E come, scusami, te l'hanno dimostrato?
6: Niente, sono andato a casa dei miei a trovarli e non li a far niente.
0: Che bello. Quando il pomeriggio potevi dopo pranzo spiaggiarti. Io mi spiaggiavo sul letto dei miei perché magari mia nonna si guardava, che ne so, Beautiful in soggiorno,
6: certo.
0: E io invece andavo in camera dei miei genitori che avevano la TV e stavo lì a guardarmi tipo tutte le serie che facevano.
8: Ma di che state a parlare?
6: Scusate, ho una domanda. Ma Beautiful ha sempre la solita sigla
0: No?
6: Basta?
0: Che cosa?
6: Non era quella la sigla di Beautiful?
0: No, era
6: è vero, quella che dico io è di un'altra serie TV. Qua pare a 100 vetrine forse.
0: No, 100 vetrine era. Scusa, toglimi la base. 100 vetrine era. Aspetta. E c'è qualcosa che non trova pace. Qualcosa. Buio e luce.
6: Il volume. Vabbè amici, visto che ci siamo e De Biasi ci ha tarpato le ali, volevo mettere un disco oggi di un artista meraviglioso, secondo me. Queste parole ancora oggi sono attuali. Frankie Energy MC.

0: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732. Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Da venerdì 12 giugno, tutte le sere live music, food, beer e DJ set. Il 12 giugno, grande apertura con Samnite Biker Fest, dalle 17.30 fino a tarda notte. E sabato 12, dalle 17 fino a tarda notte. Grande evento aperto a tutti i tipi di moto. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 51 53 002. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione. Questo sabato 13 giugno Radio Company in Action ti aspetta in piazza San Modesto a Benevento dalle ore 22 con ingresso libero.
1: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssml.internazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
0: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
2: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
3: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
2: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
3: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
0: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi.
4: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Palma, Anitta e mi schilla la testa gira alle 8 e 5 minuti.
1: Radio Company Time. Spot.
2: La Family di Company. Radio Company. Con la Family.

Estate 2026 con Radio Company in Action. La prima data di una lunga, calda estate. Sabato 13 giugno, il primo show della stagione. Piazza San Modesto a Benevento. La musica, i suoni.

0: dalle ore 22 con ingresso libero. Ti aspettiamo! Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Qui da Totolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
3: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
4: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
1: Veste lui.
2: Veste lei.
1: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
2: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
1: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
3: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni.

0: Evento Caianello, Sportnet, specialisti dello sport.
1: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
2: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
3: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi. Il sapore vero della nostra terra ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.

0: magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Per questa pubblicità 0824 43 732.
2: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
1: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Harry Styles con American Girls. Solo pochi giorni fa ho appreso che Harry Styles, secondo me, assomiglia a Marco Maccarini. Voi vi ricordate Marco Maccarini?
1: Io mi ricordo. Io no, allora ti dico che non so se sono in onda perché sento.
0: No, ci sei.
1: Ale?
0: Ci sei.
1: Ok, ora ci sono. Buongiorno. Marco Maccarini. Chi è Marco Maccarini?
0: Marco Maccarini aveva fatto un periodo, se non sbaglio, come presentatore MTV e forse ha fatto anche un festival bar. In ogni caso, secondo me, assomiglia troppo a Harry Styles. Ce l'abbiamo la signorina Ilaria al telefono. Ilaria, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Ciao Ilaria, buongiorno.
0: Che voce squillante, come stai?
2: Bene, benone, grazie.
0: Da dove sei?
2: Io sono dalla provincia di Verona.
0: Ok, vuoi dirci anche il paese oppure è troppo privacy?
2: No, Minerve per la precisione.
0: Minerve, ok, perfetto.
1: Minerve, io non conosco, però Verona, devo dire, è tutta bella. Perciò anche Minerve, immagino, sarà bellissimo. Ilaria, tu stai dando lavoro?
2: Campagna veronese.
1: Ah, la sana campagna,
0: esatto.
1: Sacra
0: esatto.
1: Campagna.
0: Esattamente.
1: Senti, stai andando a lavoro, Ilaria? 8:28?
2: Andando a lavoro, sì.
1: Inizia alle 8:30?
2: Alle 9, in realtà.
0: Ok, abbiamo il tempo, tutto
2: quindi,
0: il tempo,
2: abbiamo il tempo, esatto.
0: Sì, di riuscire a giocare e di farti portare a casa la Coppa Ribag. Lo conosci il gioco?
2: Sì, vi ascolto tutte le mattine.
0: Molto bene, quindi 8 brani, 1 minuto di tempo, sai che devi indovinare l'artista giusto, non temporeggiare quando non sai, buttati perché casomai così si riparte da zero e non si spreca tempo, d'accordo?
2: Ok.
0: Vai, sigla! Ilaria, sei pronta?
2: Pronta.
0: E allora il mio 3 parte il tempo. 1, 2, 3. Eppure sentire, 0 assoluto e Elisa.
2: Elisa.
0: Eccoti, Giorgia o Max Pezzali?
2: Max Pezzali.
0: Mare mare, Luca Carboni o Ligabue?
2: Carboni.
0: Paradise, Luis Fonsi o Coldplay?
2: Coldplay.
0: Someone Like You, Adele o Beyoncé?
2: Adele.
0: Andiamo a comandare, J-Ax o Fabio Rovazzi?
2: Rovazzi.
0: 3 parole, Valeria Rossi o Arisa?
2: Valeria Rossi.
0: Non vivo più senza te, Laura Pausini o Biagio Antonacci?
2: Antonacci.
0: Sì, ma che brava!
1: Wow. Ma che brava che sei stata,
0: solo.
1: Fortissima!
0: Brava, brava Ilaria!
2: Grazie.
0: Ti porti a casa la Company Bag e quindi noi ti auguriamo una splendida giornata.
2: Grazie mille.
0: Ciao Ilaria,
1: un abbraccio.
2: Buon lavoro. Ciao, grazie.

0: Borghini, Bam Bam Bambina su Radio Company nella Family. Buongiorno amici, fino alle 9 stiamo insieme. Adesso diamo come sempre a quest'ora il benvenuto al nostro Vittorio Ferro. Buongiorno Vittorio.
1: Ciao ragazzi, buongiorno a tutti.
2: Buongiorno.
1: Ciao.
2: Accompagnato da
1: Nico Schiudetto di Trevi Meteo. Ciao Nico.
2: Buongiorno.
0: Ciao Nico, buongiorno.
3: Buona giornata, ben ritrovati tutti quanti. Buondì.
1: Sarà una buona giornata, Nico.
3: Oggi c'è il rischio di forti temporali. Già ieri sera abbiamo acceso i motori con forti temporali al nord-ovest e sull'arco alpino. Vedevo già un po' di immagini grandinate anche con chicchi di 6-7 centimetri in Piemonte. E poi ci sono stati allagamenti, flash flood che hanno interessato l'area del Comasco per questi forti temporali dovuti allo scontro tra l'aria più fresca che sta arrivando dall'Oceano Atlantico, dalla Francia, con l'aria calda preesistente. Ieri è stata una giornata molto afosa. Appunto, oggi pomeriggio transiterà proprio il minimo di bassa pressione in quota e sarà foriero di rovescio solo temporalesco entro il pomeriggio, non solo in montagna ma anche in pianura, anche sulla pianura veneta friulana. Attenzione perché potrebbe formarsi qualche sistema convettivo localmente di forte intensità, anche qui con grandinate non escluse di medie dimensioni e colpi di vento. Quindi non è un peggioramento che interesserà tutte le zone, ma alcune aree potrebbero vedere di forti temporali. Poi domani migliora, quindi insomma oggi c'è questo passaggio temporalesco con un calo delle temperature. Domani però migliora, anzi già questa notte torna al bel tempo. Domani sarà una giornata di cielo sereno poco nuvoloso, con temperature che però domani saranno tra virgolette un po' più fresche, perché le massime nonostante il sole non andranno oltre i 25-26 gradi mediamente. Per concludere il weekend, perché già mi fischiano le orecchie perché tanti penseranno che sia brutto,
1: sì,
3: in realtà
1: sì.
3: No, sarà veramente un bel weekend con il ritorno dell'anticiclone, quindi sia sabato e domenica sole e le temperature in aumento, torneremo a toccare i 30 gradi.
1: Va bene.
2: Perfetto, molto bene, grazie Nikos.
1: Grazie Nikos, ciao.
0: Grazie Nikos, ciao, buon lavoro.
4: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
5: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
4: Questo sabato 13 giugno Radio Company in Action ti aspetta in piazza San Modesto a Benevento dalle ore 22 con ingresso libero.
6: Svuota tutto!
7: Svuota tutto!
6: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto a prezzi stracciati.
7: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia a piccoli prezzi.
6: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto.
7: Globo, svuota tutto.
8: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
9: Ehi Paola.
10: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
9: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
10: Ah sì?
9: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
11: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli, l'esperienza espressa nello stile.
12: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
4: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Levante Delia qui su Radio Company. Amici, buongiorno, questa è la Family. Allora, prima si stava parlando di sigle, proprio di quelle, allora diciamo, abbinate a soap opera che in realtà non guardavamo noi, noi eravamo più proiettati sulle serie TV, no? Quelle degli anni 80-90. Poi c'erano le famose soap opera che andavano in onda magari o la sera o il pomeriggio, che specialmente guardavano i nostri nonni.
1: Sì, che noi sentivamo da tipo dalla nostra camera, sì, o dalla, sai, tipo passi e senti.
0: Sì, esatto. E così, abbiamo chiesto un po' a voi altre. Noi abbiamo detto Sentieri, abbiamo detto 100 vetrine, abbiamo detto Beautiful, però ce ne sono state tante altre che hanno reso un po' la nostra infanzia, così adesso ricordarle ti viene anche un po' di malinconia, no? Sentiamo, per esempio, questa.
1: Cos'è?
2: Tempesta d'amore.
0: Tempesta d'amore.
1: Tempesta. Ah, sì, ora la ricordo.
0: Cosa?
1: Sì, Ale, canta
0: così. Oppure, poi c'era? Cosa c'era?
3: Un nuovo giorno è qui.
1: Questo è Vivere?
0: Vivere?
2: Un posto al sole.
1: Un posto al sole. Ah, oh sì. Come anche noi, effettivamente, però, sono tutte che ti dicono qualcosa. Sì. Ma chi sono? Ron e Tosca che cantano questa canzone?
0: Non lo so, già. E questa?
2: Terra Nostra.
0: Terra Nostra.
2: Terra Promessa.
1: Ma Terra Nostra, ragazzi, scusatemi, ma di che anno è?
0: Ma non lo so.
3: Io sempre qui.
0: Ma
1: cos'è? Ma non l'ho mai sentita nella mia vita. Ma scusami. E poi?
0: Sapete invece una sigla che a me rimane nel cuore, ma soprattutto è ritornata in auge negli ultimi tempi, quando sentiamo scrivere Carlotta alla tastiera. Prova a scrivere la tastiera, Carlotta, solo un secondo.
4: Aspetta che mi prendo qualcosa.
0: Vai, metti.
4: Un attimo.
0: Vai.
4: Che stronzo.
0: Non è forse Carlotta la signora in giallo?
1: Sì, sono io, ok?
0: Non è forse lei che porta omicidi in giro per tutte le strade, sì, i paesi? Non è forse Carlotta che porta sfiga arrivando con la sua macchina?
1: No, perché devi sempre esagerare, scusami. Ma la sigla di Vivere l'abbiamo già detta? Non ce l'abbiamo la sigla
2: mettiamo
1: di Vivere?
2: Mettiamo dopo in sganzo.
0: Va bene, d'accordo. Io lascerei la signora in giallo tutta la vita.

0: che sound, eh? Ma tu lo sai,
1: allora,
0: invece.
1: Guarda, questo sound secondo me non sarà mai alla pari di quelli che abbiamo ascoltato qualche minuto fa.
0: Vero, vero, delle sigle. Ce n'è uno che abbiamo lasciato indietro. Ed è la sigla di Vivere.
1: Sì. Se vedete, scusate, c'è Bianca che sta dicendo due o tre paroline così.
0: Non ti preoccupare, Bianca è perfetta. Canta Bianca, canta con
1: canta.
0: Noi.
1: Oh, è Mina comunque.
0: È Mina,
1: questa.
0: Sì, sì, sì, di tutto rispetto. Però ti ricorda quella soap opera lì, cioè, secondo
1: sì.
0: la fa.
1: Tra l'altro qui c'era la parodia che faceva vai e vai e vai. Io mi ricordo la parodia,
0: Jalapa.
1: Forse la Jalapa, sì.
0: Potrebbe essere. Che meraviglia, abbiamo ripercorso un po' di ricordi con le soap opera che guardavano i nostri nonni. Che bello, che bellezza. Torniamo tra poco.

0: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
1: C'è qualcosa nell'aria, li senti anche tu?
2: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
1: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
2: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
3: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
0: Questo sabato 13 giugno Radio Company in Action ti aspetta in piazza San Modesto a Benevento dalle ore 22 con ingresso libero.
4: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
5: Sì!
4: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
6: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
7: Nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU. Può essere tuo a €149,50. Frigorifero Hisense French Door 478 litri. Può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
3: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
8: Euronics, un mondo più avanti.
9: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
10: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
11: anche senza gridare.
10: La radio rende
9: famosi. Occhio, anzi orecchio.
12: C come Company, C come C Radio.

0: cosa fai questa sera, Viviana? Non può andare in piscina oggi, quindi.
1: Mannaggia.
0: Perché basta, veramente.
1: Mi stai insultando da quando sono arrivata.
0: Basta.
1: Ma perché? Che, cioè, io non riesco a
0: ma
1: vedermi.
0: Dai, smettila, ma adesso.
1: Ora basta,
0: adesso, no, guarda. Allora, non c'è niente di peggio di chi è abbronzato e fa. Ma non, io non è
1: ma
0: vero,
1: no,
0: sono bianco.
1: Mi guardo sempre, non me ne rendo conto, capito?
0: Ma guarda.
1: Ma non

0: sono io.
1: Fai l'ora bianca, vai.
0: Sono allora un minuto, ciao.
2: Radio Company Time.
1: Domani.
3: Breaking news. La soluzione di Luis da Silva a Rimini per il delitto di Pierina Paganelli. Per il senegalese disposta l'immediata scarcerazione. L'accusa aveva chiesto l'ergastolo, la difesa si era soffermata sulle carenze nel lavoro degli inquirenti. Diversi obiettivi militari iraniani attaccati a Hormuz dagli Stati Uniti in risposta all'abbattimento di un elicottero dell'esercito. Teheran ha poi lanciato droni e missili contro le basi americane in Bahrain, Kuwait e Giordania. Strade bloccate, veicoli dati alle fiamme, guerriglia urbana a Belfast nell'Irlanda del Nord, dove ieri sono esplose violente manifestazioni anti-immigrazione dopo l'arresto di un rifugiato sudanese per aver tentato di decapitare in strada un quarantenne ora in condizioni critiche. Torna nel tempo a Nord Italia, allagamenti nel Comasco, allerta gialla oggi su Lombardia, provincia autonoma di Bolzano, Veneto e Friuli Venezia Giulia, temporali accompagnati anche da forti raffiche di vento, locali grandinate e lampi e fulmini. Serie A, niente risoluzione per Raffaele Palladino, il tecnico dell'Atalanta è stato sollevato dall'incarico con il suo staff, tutto pronto per Maurizio Sarri. A Bologna ieri l'arrivo di Domenico Tedesco che sarà presentato domani al Dallara. È tutto più tardi da Davide Camera.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
5: Radio Company. Spot.
6: Estate 2026 con Radio Company in Action. La prima data di una lunga, calda estate. Sabato 13 giugno, il primo show della stagione. Piazza San Modesto a Benevento. La musica, i suoni, i

0: dalle ore 22 con ingresso libero. Ti aspettiamo! Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action, un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
2: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
1: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
2: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
3: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
4: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 13 03. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
5: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
0: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuova

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Radio Company, 80 italiano.

0: momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388 797 7 4 3 2 0.

0: Live, What Lovers Do su Radio Company. In questo mercoledì, ciao a tutti, sono Viviana, c'è Gianluca Pacini in regia. Ci siete voi? Allora, oggi vi ho chiesto di lamentarvi di qualcosa, anche futile, anche divertente, anche così tanto per parlare, pur parler, perché delle volte succede, no? Che abbiamo il momento pausa, macchinetta del caffè e non sappiamo cosa dire, ci lamentiamo. È un po' uno sport lamentarsi del lavoro. Sentiamo voi, Matti.
1: Ciao Viviana. Ciao. A me il mio lavoro piace.
0: Bene.
1: L'unica cosa è che siamo in pochi, c'è poco personale, però del resto a me piace lavorare nel frutteto.
2: Ma quanto ti piace la patatina?
0: No, allora la patatina è l'orto, però non è il frutteto. Lì possiamo andare di susina, di ciliegia, di fragolina, di arancia. A lui gli piace tanto lavorare nel frutteto, vabbè, anche perché stai all'aria aperta, a contatto con la natura. In effetti è un bel lavoro, però mi dici che siete pochi, siete sotto organico, quindi ti tocca faticare, soprattutto in questo periodo di grande caldo, magari non sarà facile. Lamentele sul lavoro, c'è chi scrive: ciao Viviana, io vorrei la macchina nuova perché ha la macchina aziendale e quindi basta, ci vuole il modello, quello più figo, quello nuovo, possibilmente cabrio. Ecco, io chiederei questo, dai, visto che tanto ci stiamo lamentando così pur parler, allora lamentiamoci però alla grande. C'è una ricerca recente che ci dice che lamentarsi del lavoro fa bene alla salute mentale, lo dice la scienza, quindi se il capo ci becca che ci stiamo lamentando di lui, possiamo avere questa scusa: guarda, è per la salute mentale, me l'hanno prescritto, me l'ha prescritto il medico. Ma di che cosa ci lamentiamo? Ma possiamo lamentarci, che ne so, delle ferie che sono troppo poche, del fatto anche che abbiamo dei colleghi che non so, qualche collega magari che non è simpaticissimo, oppure ci possiamo lamentare del fatto che lavoriamo troppo, che vorremmo fare cose diverse, cose nuove, non abbiamo abbastanza stimoli. Ci possiamo lamentare di qualunque cosa, è l'unico vero ammortizzatore sociale contro lo stress da ufficio. Sfogarsi fa bene, quindi se avete dei colleghi anche che si lamentano sempre, ecco, ditegli ringraziami perché tu puoi farlo grazie a me che ti ascolto. Messaggi vocali 3332688688, la vostra lamentela sul lavoro, sfogatevi perché fa bene alla salute, poi ringraziatemi però.

0: Minacci, maledetto me su Radio Company. Dai, quante volte diciamo, maledetto me che ho accettato questo incarico, mannaggia, adesso sono pieno di lavoro, ma che palle, ma non è giusto, ma perché non lo danno anche un po' ai miei colleghi? Lamentiamoci, perché fa bene alla salute, quindi i capi non se la devono prendere a male se magari ci beccano che siamo lì a cinciucciare tra colleghi su quanto lavoro abbiamo da fare, sul computer che magari è rotto, e però potremmo avere la macchina aziendale, e però non è giusto perché hanno premiato il collega e a me non mi calcolano mai, perché fa bene, fa proprio bene alla salute, è l'unico modo, è il segreto per non impazzire, è il gossip da sfogo, dimostra proprio che ce la possiamo fare, cioè che in realtà possiamo stare bene, che riusciamo a levarci dalle scatole il burnout, lo disinnesca, e quindi dai, ci può stare ogni tanto durante la giornata. Sentiamo un matto del mattino.
1: Buongiorno Radio Company. Buongiorno. Sempre Giuseppe da Pianica.
0: Sì?
1: È lavoro nobilità. Chi non ce l'ha
0: no,
1: come
0: non
1: me,
0: così,
1: non ce l'ho più,
0: così.
1: Non mi posso lamentare, sono così contento di aver fatto 40 anni di lavoro.
0: Bene.
1: Adesso mi merito un bel riposo.
0: Bravo.
1: Coccolato,
0: ecco.
1: E pianificato. Grazie, buona giornata a tutti.
0: Anche a te, buona giornata. Secondo me stai ancora a letto, vabbè, giustamente non lavori più, ti alzi quando vuoi, quindi non sei di quelli che poi una volta finito il lavoro si lamentano del fatto che non ce l'hanno più, perché c'è anche quella categoria di persone, non lavorano e dicono no, però dai, adesso mi annoio, che faccio, era meglio quando stavo a lavorare, ora in pensione, non mi diverto. Succede come? Allora, abbiamo un altro vocale, sentiamo.
2: Buongiorno Company.
0: Ciao.
2: Allora, io vorrei avere
0: che un avete oggi?
2: Con più ore, con una bella sostenuto mensile.
0: Sì.
2: Ma mi accontento di quello che faccio, però mi vorrei anche io le mie ferie che vengono maturate, oltre a quelle della chiusura del posto. Tutto qui.
0: Lei è brava davvero, sì, perché vuole lavorare di più addirittura, cioè non è di quelle che si lamentano che lavorano troppo, lei vuole più ore, però anche più ferie, ok? E poi c'è Michael che ci scrive, ho due partite IVA, non so con chi lamentarmi. Beh, con quella che è rimasta, no, sono partite tutte e due, perfetta per la corrida.
3: La soluzione di Luis da Silva a Rimini per il delitto di Pierina Paganelli. Per il senegalese disposta all'immediata scarcerazione, l'accusa aveva chiesto l'ergastolo.

0: raffiche di vento, locali grandinate e lampi e fulmini. Serie A, niente di soluzione per Raffaele Palladino. Il tecnico dell'Atalanta è stato sollevato dall'incarico con il suo staff, tutto pronto per Maurizio Sarri. A Bologna ieri l'arrivo di Domenico Tedesco, che sarà presentato domani al Dallara. È tutto più tardi da Davide Camera.
1: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
2: Radio Company. Spot.
3: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
4: Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi.
3: Questo sabato 13 giugno Radio Company in Action ti aspetta in Piazza San Modesto a Benevento dalle ore 22 con ingresso libero.
5: Top Car Service.
6: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni, la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
7: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
8: Per questa pubblicità 0824 43 732.
3: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Nico Heinz, Fabio De Magistris, Victor, J'adore.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Company. Radio Company. I've been

0: Michael, molto estiva questa canzone, Sweat, su Radio Company. Beh, certo che però lavorare dalla piscina quanto sarebbe diverso, ma quanto sarebbe meglio, ma io non capisco perché Mauro Tonello non mi fa lavorare dalla piscina. Mauro, non te la prendere, perché spettegolare, magari parlare così tra colleghi e lamentarsi del lavoro, a quanto pare fa bene alla nostra salute mentale, quindi fatecelo fare, anche di cose così insensate, surreali. Sentiamo un matto del matinè, vai.
1: Allora, Viviana, io ho la macchina aziendale, una BMW Station, chilometri limitati, colazione pagata, pranzo pagato, albergo e cena pagata. Vabbè. Ho uno stipendio che arriva intorno ai 5.000 euro al mese, vacanze pagate dall'azienda.
0: Non è vero.
1: Però purtroppo mi devo lamentare perché al bar, dentro l'ufficio, mancano i tovagliolini, non si può, non
0: no,
1: si può.
0: No, guarda, è una cosa veramente inammissibile. Puoi per favore scrivere una lettera, guarda, proprio da dimissione, cioè trova un altro lavoro, perché non è cosa. Allora, a proposito di sfogo psicologico sul luogo di lavoro, ci dice Lauretta: io e la mia collega ne abbiamo proprio le scatole piene, diciamo scatole, ha scritto un'altra parola, perché io devo lavorare sempre, mi sono fidanzata, secondo lei, secondo il mio capo, non posso avere una vita personale, non posso più fidanzarmi perché la sera devo lavorare. Follia pura. Ma no, invece devi lavorare, basta, fidanzati, dai, sono passati di moda, ma che le relazioni sono sopravvalutate, finché non mi fidanzo io non vi fidanzate neanche voi, che è sta storia? Scherzo, matti del matinè, se vi va continuate a lamentarvi di qualcosa, anche così a caso, giusto per il gusto di farlo, perché ci fa bene, al 333-2688-688. Tra poco andiamo a Roma e ci sono due turisti che fanno bene a lamentarsi invece.

questa direzione su Radio Company, ve lo dico come lo direbbe il secco della serie animata di Zero Calcare, ovvero s'andiamo a pia un gelato. Sì, s'andiamo a pia un gelato, però vi consiglio io dove, se andate a Roma, ecco, come diceva Sisma ieri che è stato nella capitale per vedere Cremonini, sono un bravo cicerone anche a distanza, quindi se dovete andarvi a mangiare un gelato chiedete a me. Non fate come

0: prenoti subito. Chiamalo 0824 43 732. Radio Company On Air. Radio Company On Air. E il protagonista sei tu. 0824 43 732. E ricorda, se il tuo evento conta, è in diretta su Radio Company.
1: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Questo sabato 13 giugno Radio Company in Action ti aspetta in piazza San Modesto a Benevento dalle ore 22 con ingresso libero.
3: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
5: Ehi Paola!
6: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
5: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
6: Ah sì?
5: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
7: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
8: Per questa pubblicità 0824 43 732.
9: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi il nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
8: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
10: Ci come Company, ci come ci Radio.
0: Su Radio Company, un successo del passato e uno del presente,
11: insieme
0: per una grande emozione.

0: Cari, sorry, scusa, lo sento. Il nostro successo del presente e dal passato, Rod Stewart con Young Turks. Noi siamo live in questo momento su Radio Company, le 10:03.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.

0: Fingers King su Radio Company nella nostra seconda ora insieme. Ciao a tutti, sono Viviana, ciao a tutti i matti del mattinè, c'è Gianluca Pacini in regia. Allora dai, vi porto a Roma con me. Beh, non succederebbe mai una cosa del genere se siete insieme a me, perché che cosa è capitato a due turisti americani? Erano a Roma a fare un giro, una coppia, che bello, proprio questo weekend. A un certo punto infatti ho pensato fosse Sisma, ho detto ecco, guarda un po' se gli hanno dato la sola che era a Roma con la sua ragazza. No, per fortuna non era lui. Due turisti americani si sono fermati in una gelateria, da quelle parti ce ne sono tante, turisti che si sono presi due coppette da Tre Gusti e durante la preparazione sono stati aggiunti poi altri prodotti che loro non avevano chiesto e hanno pure pensato, ah vedi che carini, ci mettono le guarnizioni, il conomini e poi la granella e un po' di cioccolato sfuso, il topper, e poi ci hanno messo anche il macaron, fantastico. Quando è arrivato lo scontrino si sono visti addebitare 44 euro per due gelati, ragazzi, due coppette da Tre Gusti. Per carità, Piazza Navona, sei nel cuore della capitale, però assolutamente questa cosa non è giustificata. 44 euro, una follia, cioè sarebbe a dire 22 euro a coppetta. Chiaramente questa notizia ha fatto il giro del web, tra l'altro non è la prima volta che accade, non è la prima volta che vi raccontiamo situazioni del genere in varie città d'Italia, dove qualche turista insomma viene come dire un attimino fregato, magari perché non sta attento, magari perché non chiede prima, però secondo me non è una giustificazione, anche perché se tu me li metti senza che io te li chieda gli extra, non me li puoi far pagare, se, cioè non può essere colpa mia che non ti chiedo. Allora, quanto costa il macaron? Quanto costa? Ragazzi, già fa caldo, dobbiamo stare attenti a tutto, vi prego. Vabbè, che ne pensate? Vi è mai capitata una cosa del genere? Magari è capitato anche a voi di aver visto nello scontrino qualcosa che vi ha un po' stranito? Come avete reagito? Nel caso ce lo dite, messaggio o vocale al 333-2688-688.
1: Turista fai da te?
2: Sì!
1: No, al Pitur!
2: No!
1: Ai ai ai ai!
0: Che

0: era Just the Way You Are su Radio Company. Allora, abbiamo parlato di questi turisti americani che sono stati fregati in centro a Roma, Piazza Navona, due coppette di gelato, tre gusti, ti fai una bella passeggiata, che voglia di gelato con questo caldo, e poi l'amara sorpresa, 44 euro perché c'erano degli extra che loro tra l'altro non avevano richiesto, infatti pensavano fossero gratis e quindi poi si sono sfogati sui social giustamente di questa cosa. Sentiamo un matto del matinè che
1: Bravi,
0: ne pensa.
1: Gran bella gelateria in Piazza Navona, per conto mio meriterebbero di chiudere, stop, non ci sono altre spiegazioni.
0: Sì.
1: Basta, una vergogna,
0: sicuramente una sanzione, perché non è giusto, dai, poveri turisti che poi non tornano, quindi chiaramente sono quelli che è più facile fregare, perché tanto se ne devono andare e non si fa così. Non è che tutte le gelaterie sono così a Roma, ve lo voglio dire, però delle volte capita che se ne approfittino e non va bene. Allora, ciao Viviana, Milano Marittima, ieri sera, ci dice Raffaella di Marostica, 19 euro due grappe, mamma mia, in centro, per carità, ma mi potevo comprare una bottiglia intera, infatti a quel punto sì. E ancora c'è chi ci manda lo screenshot della macchina per fare il gelato, 45 euro, ha voglia a fare gelati con gli stessi soldi spesi, ciao da Domenico, hai ragione, però un conto è farsi il gelato a casa, un conto è andare in giro, no, per la città che magari hai sognato di visitare per tanto tempo, finalmente ti fai un gelato e poi questa sorpresa non proprio carina. Va bene, continuiamo a parlarne, ma io vi ricordo che tra poco c'è la corrida, quindi continuate a mandare le vostre freddure, ecco, a proposito di gelato ci sta, le vostre barzellette, poesie, canzoni, imitazioni, con un vocale al 333 2688 688, tra poco.

Estate 2026 con Radio Company in Action. La prima data di una lunga, calda estate. Sabato 13 giugno, il primo show della stagione. Piazza San Modesto a Benevento. La musica, i suoni, i volti di Radio Company. On stage, Luca Bravi, Antonio Calabrese, Frankie M, Umberto Finelli e come sempre una pioggia di gadgets Radio Company.

0: dalle ore 22 con ingresso libero. Ti aspettiamo!
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Da venerdì 12 giugno, tutte le sere live music, food, beer e DJ set. Il 12 giugno, grande apertura con Samnite Biker Fest, dalle 17.30 fino a tarda notte. E sabato 12, dalle 17 fino a tarda notte. Grande evento aperto a tutti i tipi di moto. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music, in via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 51 53 002.
0: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
2: Veste lui!
3: Veste lei!
2: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
3: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
2: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
4: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio-legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione, taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
0: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Buona domenica su Radio Company, buon mercoledì mattina e tra poco torna la corrida perché voi siete i protagonisti assoluti. Allora, avete mandato diversi messaggi vocali per quanto riguarda la storia dei due turisti americani fregati, possiamo dirlo, al centro di Roma, due gelati, 44 euro. Cioè, un gelato in media quanto può costare che te lo prendi così camminando? 3-4 euro massimo, quindi quanti te ne potevi comprare? È veramente eccessivo. Allora, le vostre esperienze, alcuni vocali troppo lunghi, oggi siamo un po' stretti con i tempi. Sentiamo una matta del mattinè.
1: Siamo andati qualche giorno in Croazia.
0: Sì.
1: E andiamo a cena fuori. Io, mio marito, mia sorella e mio cognato andiamo a mangiare grigliata di pesce e di carne.
0: Buona.
1: Ci arriva il conto, erano 200 e qualcosa. Pago, io lì per lì non ho controllato lo scontrino, okay. Mentre mio cognato gli è venuto in mente di guardare lo scontrino, c'erano addebitati 50 euro in più.
0: Ammazza.
1: Di un altro piatto. Mio marito è andato dentro e si è fatto ridare i soldi, 50 euro. Loro hanno chiesto scusa, hanno detto che è stato un errore. Noi avevamo qualche dubbio, cioè mio marito qualche dubbio che forse è stato inserito, e con il discorso che non si parla bene italiano, loro avranno pensato non controlliamo turisti, e invece li abbiamo scavati.
0: Beccatevi questa. Con i turisti alcuni un po' ci provano, dai, diciamo la verità, però gli diamo il beneficio del dubbio, quantomeno si sono scusati. Paola ci scrive: ciao Vivi, anche sul lago di Garda quando vai a mangiare un gelato meglio chiedere prima il prezzo, perché per una pallina di gelato 10 euro, madonna ragazzi, veramente fai altri 20 passi in più ed è a metà prezzo. Io capisco le location spettacolari, pazzesche, però poi dipende anche se lo prendi camminando, se sei seduto al tavolo, magari vista lago, e allora è diverso. Va bene, pronti? Tra poco arriva la corrida, state lì.

0: Radio Company, finalmente è arrivato il vostro momento, la sigla della corrida. Oh, bravo Gianluca Pacini che ci fa squillare le trombe, e quindi questo ci ricorda una cosa sola, che è il vostro momento per sparare questi barzellette, poesie, imitazioni, canzoni, quello che volete, ma tanto lo sappiamo che poi alla fine questa è una corrida che in realtà è la sai l'ultima, perché a voi piace tanto dire barzellette e freddure. Infatti sono proprio una barzelletta e una freddura in sfida oggi. Abbiamo pescato due di voi, due matti del matinè. Pronti a sentire la prima? Eccola.
1: Ciao Vivi.
0: Ciao.
1: Ma te lo sai che cosa ci fanno una tartaruga e una lumaca vicine?
0: No.
1: Le lenti a contatto. Ciao.
0: Ciao. Mamma mia ragazzi, abbiamo il suono per favore. Non abbiamo i boom, abbiamo non abbiamo i boom, guarda, oggi prego. Scarpa e la ciabatta, c'ho ragione, mi fanno fare pure i suoni a me, pure gli effetti sonori, gli effetti speciali. No vabbè, questa veramente vecchia, però rimane comunque un evergreen. Speriamo che un altro matto del mattino riesca a fare un pochino meglio, dai.
2: Buongiorno Viviana.
0: Ciao.
2: Oggi farò varie imitazioni,
0: imitazioni
2: su,
0: vedi?
2: Quello che vuole dire un marito in varie situazioni.
0: Ok.
2: Quando vuole avere ragione.
0: Beh,
2: quando vuole un po' di intimità e la moglie non vuole.
0: Ok. Poi
2: quando vuole decidere dove andare in vacanza.
0: Ah, lì poi.
2: Quando vuole decidere cosa mangiare.
0: Sì. Dai, questa è bella. E ha ragione anche. Quindi una freddura, una barzelletta, un'imitazione che fa ridere ma anche riflettere, perché riflette la realtà. Grazie Matti del Matinè che avete partecipato in tantissimi come sempre alla corrida, che torna anche il prossimo mercoledì.

0: Company e tra poco qualcuno di voi ballerà la samba, perché siamo pronti a farvi un regalo, siamo pronti a giocare con il Milano Summer Festival. Chi ci ha seguito ieri e l'altro ieri sa che cosa stiamo regalando, quindi pronti col telefono, perché farete felici di sicuro voi, ma soprattutto i vostri figli. Tra pochissimo
1: facciamo un giochino, sì. Meno 3, meno 2, meno 1.
2: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
3: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
4: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Euronics, un mondo più avanti.
6: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: Questo sabato 13 giugno Radio Company in Action ti aspetta in piazza San Modesto a Benevento dalle ore 22 con ingresso libero.
7: Svuota tutto!
8: Svuota tutto!

0: 68, Refrig, Crime London, Liu Joe, borse abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
1: Ambosessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
0: Sono Cristina Dori e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché nel momento degli acquisti scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
2: Io Scelgo Campania. Sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
1: Per questa pubblicità 0824 43 7 32 Gico.

c'è un po' di Prince in questa Malika Ayan. La novità è una possibilità su Radio Company, non è una novità perché lo abbiamo fatto anche ieri, anche l'altro ieri, e lo rifacciamo pure oggi, pensa un po', giochiamo, eh sì, perché quest'estate il Milano Summer Festival festeggia i suoi 20 anni, dal 26 giugno al 18 luglio, grandi concerti, spettacoli, food area, divertimento per tutti a Milano in zona impianti sportivi. Martedì 14 luglio cosa succede? Appuntamento imperdibile con K-Pop Hunters. We're going up. Spettacolo musicale che unisce l'energia del K-pop a un'avventura fantasy ricca di azione. Biglietti disponibili su Ticket One. Vivi l'energia dell'estate, vivi il Milano Summer Festival, dove l'estate incontra la musica. Volete andarci gratis? Volete vincere 2 biglietti? Cosa dovete fare? Mandare un messaggio o un vocale al 3332-688-688 scrivendo o urlando K-pop Hunters da ora. Radio Go.

0: Da K-pop Demon Hunters, perché stiamo giocando con il Milano Summer Festival. Infatti arrivano lì proprio il 14 luglio, questo spettacolo musicale davvero pazzesco che piace tantissimo soprattutto ai bambini. Allora abbiamo un po' di vocali dei Matti del Mattino che provano a vincere, sentiamo.
1: Lando Fiorini,
0: sì, certo, come no.
1: K-pop Hunters,
0: dai.
2: K-pop Hunters,
0: sì.
3: K-pop Hunters, vi prego mandatemi con la mia bimba, grazie.
1: K-pop Panther!
4: K-pop Panthers, arriviamo!
0: Yeah!
4: Eccoli,
0: yeah!
4: Dai, Panthers per mia figlia, grazie!
0: Vedi, per i figli.
4: Ciao, ciao!
0: Va bene, ne abbiamo messo qualcuno perché oggi siamo super stretti con i tempi, a vincere è Giorgia!
3: Ce l'ho fatta, farò felice la mia bambina, grazie a voi, grazie Radio Company.
0: Brava Giorgia, e allora divertitevi, fate stories e taggate Radio Company su Instagram. Tra poco un successo del presente, uno del passato, poi tante sorprese nella nostra programmazione, rimanete con noi.

0: Estate 2026 con Radio Company in Action. La prima data di una lunga, calda estate. Sabato 13 giugno, il primo show della stagione. Piazza San Modesto a Benevento. La musica, i suoni, i volti di Radio Company. On stage, Luca Bravi, Antonio Calabrese, Frankie M, Umberto Finelli e come sempre una pioggia di gadgets Radio Company. Sabato 13 giugno, l'estate comincia con Radio Company e Radio Company in Action per ballare tutta la notte in Piazza San Modesto a Benevento dalle ore 22 con ingresso libero. Ti aspettiamo!
1: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
2: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi. Il sapore vero della nostra terra ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
1: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate via Perasso e viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
3: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
0: Radio Company a Benevento. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: su Radio Company.
1: Un successo del passato
0: e uno del presente. Insieme
1: per una grande emozione.
2: Ladies and gentlemen, I'd like to introduce the hi-hat. Go on. That's

0: successo del presente, dal passato, Nene Cherry con Buffalo Stance. Allora, noi ci salutiamo, ma voglio dirvi che c'è un gioco social che parte domani, quindi se volete vincere un premio andate sulla nostra pagina Instagram Radio Company e lì potete già scoprire tutto. Noi ci ritroviamo domani dalle 9 alle 11, sempre più matti, anche perché sarà giovedì, che per noi matti del mattinè è la vigilia del weekend. Dai, dai, dai, che bello! Tra poco snack, subito le Company News con Vittorio Ferro. Ciao, le 11 e un minuto.
1: Radio Company Time. Radio Company News.
2: Buongiorno da Vittorio Ferro, edizione delle 11 di Company News. Nuovi attacchi aerei americani sono stati segnalati in Iran. Secondo quanto riportano fonti locali, la risposta di Teheran non si è fatta attendere. Fonti vicine al governo iraniano hanno dichiarato che sarebbero stati distrutti caccia F-35 e un comando militare americano in Giordania. Intanto, nuovo ordine di evacuazione nel Libano del Sud. Dopo due villaggi, stamane anche un terzo dovrà essere sgomberato, hanno intimato le IDF alla popolazione. La Corte d'Assise ha assolto Luis da Silva dall'accusa di omicidio di Pierina Paganelli, la donna uccisa a Rimini nel 2023. Il verdetto è arrivato dopo 16 ore di camere di consiglio. La procura aveva richiesto l'ergastolo per il 36enne senegalese, ritenendo la sua colpevolezza provata al di là di ogni ragionevole dubbio. La difesa invece ha sempre sostenuto la sua innocenza. La Corte ha disposto l'immediata scarcerazione di da Silva. La procura di Roma indaga per corruzione e rivelazione del segreto d'ufficio in merito al progetto del ponte sullo stretto di Messina. Perquisizione a carico di tre persone, tra cui un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, un avvocato già consigliere di amministrazione della società Stretto di Messina S.p.A. e un imprenditore. Secondo l'impianto accusatorio, volevano condizionare la Corte dei Conti. Forti piogge e temporali con possibili grandinate e raffiche di vento stanno colpendo il nord. La Protezione Civile ha emesso un'allerta gialla per Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia e provincia di Bolzano. La situazione è destinata a cambiare drasticamente nel fine settimana. A partire da sabato, un'area di alta pressione subtropicale risale sul Mediterraneo, portando sole e un'intensa ondata di caldo. L'area di origine sahariana farà schizzare le temperature ben oltre le medie, creando una vera e propria cappa di calore. L'astronauta italiano Luca Parmitano è stato selezionato dalla NASA come pilota per la missione Artemis 3 prevista per la seconda metà del 27. L'obiettivo primario della missione, che si svolge in orbita terrestre, è testare le tecnologie di rendezvous e attracco tra la capsula Orion e il lander lunari privati. Parmitano sarà l'unico membro non americano dell'equipaggio guidato da Randy Bencic. Lo sport, le azzurre di Andrea Soncin chiudono il girone di qualificazione ai mondiali con un pareggio per 2-2 in Svezia. L'Italia conclude al secondo posto dietro la Danimarca, che ha battuto la Serbia 4-1, ottenendo così il pass diretto. Le ragazze italiane dovranno quindi passare dai play-off, ma con un piazzamento migliore rispetto alle svedesi. È tutto, grazie per l'ascolto. Per restare aggiornato, stream.it, scarica l'app.
1: Radio Company News.
3: Tra poco, snack con Leo e Giulia Pego.
4: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacca e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.

0: Rita con I Can Wait qui su Radio Company. Ringraziamo e salutiamo Viviana che vi ha fatto compagnia fino adesso. E ora invece
1: arriviamo noi.
0: Buongiorno Leo.
1: Buongiorno Giulia.
0: E buongiorno Gianluca Pacini.
1: Eccolo.
0: Tutto a posto?
1: Bene.
0: Ci lanci la sigla?
1: Ma che bravo. Faccia direttamente, proprio così. La copertina della sigla.
0: Sono tutta incasinata stamattina.
1: Tanto per cambiare, tanto poi comincia a fare casino, ti stanchi così.
0: Sì,
1: viviamocela

0: versione karaoke l'abbiamo fatta stamattina, quindi potremmo creare, adesso creeremo anche la versione karaoke della sigla, la
1: su
0: potrete
1: tutti
0: trovare.
1: Sì, sì, bello, sì, potremmo sì, farlo. Sì. E poi chi la canta?
0: Nessuno, ma appunto, almeno la gente la guarda.
1: Almeno possiamo cantarla noi meglio, lasciando sfogo a tutta la nostra creatività.
0: Su YouTube tutte le versioni karaoke dei brani vengono sempre, hanno tipo una visualizzazione.
1: La
0: chi
1: mia.
0: L'ha fatta?
1: La mia. Io non ascolto le canzoni normali,
0: no,
1: eh.
0: Ma dal
1: io
0: video,
1: ascolto solo,
0: no.
1: No, no, no, io ascolto solo le versioni karaoke di tutto e le imparo e le
0: questa,
1: storpio.
0: Con questa base tipo da flautista peruviano, con
1: sì,
0: le cose
1: sì, sì, e io sì, convinta di essere brava, convinta, e invece no. Buongiorno amici, buon mercoledì 10 giugno, siamo a metà settimana, Snack invece è appena cominciato, Giulipego, lei, Leo e già lei.
0: Sì, Giulipego e lei. Ciao a tutti.
1: Con Gianluca Pacini insieme a noi oggi per il nostro paio d'ore fino alle 13. Cominciamo con la musica, Kid Laroi e Justin Bieber con Stay.

0: Noi siamo pronti per cominciare in vostra compagnia qui su Radio Company oggi con Snack, però insomma volevamo già introdurvi di cosa parleremo tra poco.
1: Parleremo di voli aerei, sì. Proprio nello specifico, quindi di viaggi che avete fatto utilizzando mezzo aeroplano. Vorremmo intanto chiedervi, se avete voglia, al 333-2688-688 di aneddoti, raccontarci aneddoti, sì, che possono essere, possono riguardare qualsiasi ambito della vostra vita, cioè sempre ovviamente riguardo l'aereo, ma tipo ho paura di questo,
0: certo,
1: oppure ho fatto questo viaggio e c'era un pazzo a bordo,
0: sì,
1: oppure
0: errori,
1: ho dimenticato, esatto,
0: errori, dimenticanza di biglietto, errori di gate, cose varie, addirittura errori di aeroporto, perché tanti aeroporti si scambiano in base, perché c'è Venezia e Venezia Treviso, tutti a Venezia,
1: bravo, bravo. Sai qual è il problema?
0: Quale?
1: Quando scambi anche Treviso con Trieste.
0: Ma vabbè, insomma, la
1: e non lo dico a caso, caro Leo, mannaggia me.
0: Allora cominciamo così, facciamo una panoramica tra di voi, se volete, per quanto riguarda l'aereo, dalle paure fino a situazioni successe.
1: Cosa c'è, Gianluca?
0: Un viaggio aereo.
2: Cosa c'è? Per decollare.
1: Eccolo. Oh sì.
2: Stai per decollare.
1: Dove andiamo, amici?
2: Stai per decollare.
1: E quindi
0: che non parti più.
2: Ok,
0: questa è proprio l'aviazione italiana.
2: Stai per decollare.
1: 8 ore di ritardo.
0: Maranzo, veramente.
1: Sei veramente tamarro.
3: Prenditi una pausa. Snack ritorna tra poco su Radio Company.
4: Radio Company.
3: Spot. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
5: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
6: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
3: Questo sabato 13 giugno Radio Company in Action ti aspetta in Piazza San Modesto a Benevento dalle ore 22 con ingresso libero.
6: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
7: Svuota tutto!
8: Svuota tutto!
7: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
8: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia a piccoli prezzi.
7: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto.
8: Globo, svuota tutto.
6: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
9: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
10: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
11: Ma è fantastico!
10: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
11: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sagno Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
12: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
13: C come Company, C come C Radio.

0: Madonna, mamma mia,
1: vabbè,
0: questo
1: ragazzi,
0: nuovo duo, questa nuova scoperta, Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love. Le 11.23, ancora buongiorno amici, finalmente ci siamo, cominciato Snack, Giulio Pego, Leo e Gianluca Pacini fino alle 13, parliamo di aerei
1: oggi. Però tra l'altro questa notizia arriva proprio in concomitanza al fatto che domani cominciano i mondiali di calcio Stati Uniti, Messico e via, ed è effettivamente un mondiale un po' triste, perché noi non saremo tra i concorrenti per arrivare alla vittoria della Coppa del Mondo.
0: Se ne è parlato già tanto, ovviamente tantissime le lamentele, giustamente, perché prendete fior fior di quattrini,
1: eccola lì, vabbè.
0: E almeno un po' di impegno e almeno i risultati andrebbero portati a casa, ma non importa.
1: Vabbè, lo scusi. Comunque ci sono tante persone che dall'Italia voleranno per andare negli Stati Uniti, che hanno già anche problemi di biglietto, ma tutto il delirio.
0: Ecco,
1: però
0: spopolata una foto proprio un paio di giorni fa della nazionale italiana che prende un aereo, perché in realtà doveva semplicemente andare a Lussemburgo per
1: un'amichevole.
0: Fatto sta che hanno postato questa foto che ITA Airways ha deciso di repostare, perché loro erano proprio a bordo di un aereo di questa compagnia aerea.
1: Ok.
0: Ryanair, i nostri amici Ryanair, che hanno un marketing manager probabilmente simpaticissimo, fortissimo, perché ne racconta veramente sempre di tutti i colori, riposta questa storia di ITA Airways, dove i calciatori dicono siamo in viaggio.
1: Sì.
0: Ryanair scrive: verso dove esattamente?
1: No, vabbè, ok, allora.
0: Guarda, infami.
1: Secondo me sono dei geni, però comunque.
0: Sono dei geni. Il problema è che ovviamente nei commenti, poi, visto che Ryanair è una compagnia low cost, che per carità molto spesso funziona, molto spesso ha qualche inghippo, ovviamente i commenti si sprecano.
1: Quindi della serie: voi che fate pagare il bagaglio, controllare le cose, voi
0: che siete sempre in ritardo, voi. quindi non è che diciamo che non è che si portino tanti commenti granché positivi, ecco.
1: Quindi insomma noi abbiamo collocato tra questo le vostre lamentele per quanto riguarda i voli aerei. Potremmo anche veramente sciorinarle adesso, giusto per preparare tutti gli altri ad eventuali inghippi.
0: Lei scrive: vale anche andare verso l'aeroporto, prendere una multa, perdere l'aereo, tornare a casa e prendere un'altra multa, tornare in aeroporto il giorno dopo e prendere un'altra multa, forse non dovevo partire.
1: Ecco, magari fai così, tagga Ryanair, magari ti rende famosa e ti dà pure il rimborso di tutto.
0: Almeno la multa, magari me la paghi.

0: giustamente abbiamo parlato di prese in giro per quanto riguarda i mondiali. È arrivata Shaki, che ha intitolato l'inno dei mondiali Dai Dai, che non era molto carino da fare in questo caso.
1: Un pochino insieme a Ryanair ci si mette per prendere in giro la nostra nazionale.
0: Infatti, però,
1: giustamente.
0: Però c'è qualcuno che ci dice: ma solo di calcio si parla? Oggi inizia anche la Volley Nation League a Ottawa con la nostra meravigliosa nazionale. Sì.
1: Ma amica, quelli della nazionale di pallavolo sono bravi. Non c'è niente da dire su di loro, non è li vero. Possiamo prendere in giro, anzi, perché sono fortissimi. Tra l'altro, in bocca al lupo, ovviamente, anche alla nazionale
0: anche perché,
1: italiana.
0: Insomma, siccome cominciano in Canada e contro la Francia, quindi non è subito una cosa facile. Però, insomma, in bocca al lupo a Ferdinando De Giorgi e tutti i suoi ragazzi. Insomma.
1: Per fortuna la nazionale di calcio non giocherà, quindi se dobbiamo guardare qualcosa,
0: guardiamo
1: a sto punto
0: il volley.
1: Possiamo virare al volley.
2: Radio Company, snack Radio Company. Spot.
3: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
4: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
3: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
5: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
6: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Da venerdì 12 giugno, tutte le sere live music, food, beer e DJ set. Il 12 giugno, grande apertura con Samnite Biker Fest, dalle 17.30 fino a tarda notte. E sabato 12, dalle 17 fino a tarda notte. Grande evento aperto a tutti i tipi di moto. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 51 53 002.
7: Questo sabato 13 giugno Radio Company in Action ti aspetta in piazza San Modesto a Benevento dalle ore 22 con ingresso libero.
8: Ciao, sono Leo e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché nel momento degli acquisti scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
9: Io Scelgo Campania, sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida da ripresa economica.
10: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
11: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
12: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.

0: grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
2: Per questa pubblicità 0824 43 732.
3: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: con Trompeta qui su Radio Company. Torniamo un attimo a noi e parliamo, lasciamo stare gli sport, le cose eccetera, continuiamo a parlare di aerei.
1: Sì, perché ci sono delle cose che noi non sappiamo sugli aerei, nel senso dei particolari legati al funzionamento dell'aereo, a tante altre cose che ci suggeriscono di fare hostess e steward quando saliamo in aereo, ma noi i particolari non li sappiamo.
0: Quello che le compagnie aerei non ci dicono. Anche perché tra i messaggi c'era anche chi dice: ho paura dell'aereo, certo, guardo l'hostess per cercare di stare tranquillo. Se l'hostess è bella e serena, sono sereno anch'io.
1: Anche perché a proposito di paure, se dobbiamo fare proprio una classifica, si parte dalla paura delle turbolenze, ai guasti, ai motori, ai problemi tecnici, alla perdita di controllo nel caso in cui insomma ci sia della claustrofobia, quindi la gente perde il controllo, comincia a delirare.
0: Quella è la cosa che fa più paura di tutti, ecco, anche a me, cioè la gente che perde il controllo.
1: Infatti atterraggi e decolli, insomma.
0: Allora, un po' cerchiamo di rassicurare chi ha paura e mettere paura a chi invece è tranquillo.
1: Bene, mai più un viaggio sereno in aereo.
0: Vedi, okay, lui ci sta scrivendo: io non vado in aereo. Allora, se però ci dovessi andare,
1: sì,
0: i posti più sicuri sono, adesso mo dobbiamo fare due calcoli, nel terzo posteriore dell'aereo.
1: Okay.
0: Qual è il terzo? Quale sarà il terzo posteriore?
1: Quanti culi c'ha questo aereo?
0: Io sono abituata a due, cioè due chiappe, ecco, un posteriore e due chiappe.
1: Appunto, il terzo,
0: sarà il terzo posto partendo dall'indietro?
1: Ah, il terzo, ah sì, può essere quello.
0: Non lo so,
1: ultimo.
0: O quelli nel terzo posteriore, quindi nell'un terzo. Dividi, cioè capisci? Dividi l'aereo in terzi.
1: No, non sto capendo.
0: L'ultimo terzo.
1: No, ma tranquilla, non ti preoccupare. Sembra veramente i problemi che facevano in prima, seconda, media.
0: Bello, comunque, parliamo di aerei, diamo delle notizie agli ascoltatori. Prego.
1: Comprende le ultime file di sedili e la sezione di coda. Ok.
0: Esatto, dividi l'aereo in terzi, un terzo, due terzi, tre terzi, partendo dalla punta, arrivando alla coda.
1: Sì.
0: Nel terzo terzo dell'aereo,
1: perfetto,
0: si sta sani.
1: Ok. Quindi capito, anche la punta si chiama posteriore, non si è mai capito perché. Comunque vai.
0: Oppure ah, ecco, Ocio, sì, alle maschere d'ossigeno.
1: Ecco, questa è
0: perché uno sta tranquillissimo, no? Dice:
1: sì,
0: vabbè, in caso di turbolenza, in caso di problemino tecnico, cadono le maschere d'ossigeno, siamo tutti sereni.
1: Quindi per tutta la durata della depressurizzazione
0: siamo tutti sereni per 15 minuti.
1: E basta!
0: 15 minuti è la durata massima del funzionamento, okay, delle maschere d'ossigeno.
1: Quindi,
0: perché 15 minuti è il tempo massimo che hanno i piloti a disposizione prima del dramma.
1: Insomma, prima che si atterri
0: dello
1: e si
0: sfacello
1: riesca ad atterrare bene.
0: Ecco.
1: A meno che non ci siano le monetine da poter mettere. Sai,
0: no.
1: E si vuole ancora più ossigeno, inserisca una monetina.
0: Non dare idee! Non dare idee alle compagnie aeree!

0: sapete, non potete dire una cosa del genere, cioè io dovrei prendere un volo tra un mese e mezzo e poi un altro ad agosto e voi mi dite una cosa del genere, ma non esiste, ma io vi ammazzo se vi trovo, vi uccido, tutte e due, dai, cacchiolina, ero tranquilla, pacifica, non ho mai avuto paura dell'aereo, ma adesso mi dite una cosa del genere.
1: Innanzitutto tranquilla perché hai un mese e mezzo per raccimolare tutte le monetine che ti servono.
2: Ecco, hai anche la possibilità probabilmente di comprare il posto, quindi puoi comprarti il posto nel terzo posteriore dell'aereo, che adesso sappiamo qual è. E poi non ti preoccupare, perché vogliamo rassicurare tutti sul fatto che l'aereo sia uno dei mezzi di trasporto, se non il più sicuro.
1: Sì, assolutamente, perché tra le statistiche dicono che volare è almeno 12 volte più sicuro del treno e 60 volte più sicuro dell'auto.
2: Diciamoglielo a lui che scrive: io sono andato a Parigi in aereo e sono tornato in treno. Ecco appunto.
1: Hai rischiato,
2: hai aumentato le tue possibilità di schiantarti.
1: Sì, però aggiunge anche: avevo così tanta paura che ho stretto la mano a un uomo che dormiva vicino a me durante il decollo. Mi ha guardato molto male.
2: Vabbè, meglio così piuttosto che quello che invece è talmente tranquillo che ti si addormenta sulla spalla e ti sbava tutto addosso, piuttosto la manina.
3: Prenditi una pausa. Snack ritorna tra poco su Radio Company. Radio Company. Spot. Estate 2026 con Radio Company in Action. La prima data di una lunga, calda estate. Sabato 13 giugno, il primo show della stagione. Piazza San Modesto a Benevento. La musica, i suoni, i

0: dalle ore 22 con ingresso libero. Ti aspettiamo! Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
1: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
2: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
3: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Confido 10.000 BTU. Può essere tuo a €149,50. Frigorifero Hisense French Door 478 litri. Può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
4: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Euronics, un mondo più avanti.
6: C come Company, C come C Radio.

0: ultimo successo, si chiama Summer Funk, il nostro tra l'altro successo del presente, dal passato David Bowie con Heroes, che meraviglia.
1: Mamma mia.
0: Abbiamo un messaggio di Rossella che dice: il mio ultimo viaggio in aereo è stato 2 mesi fa, sono stata in Australia da mia figlia, sia all'andata che al ritorno, totale 20 ore di aereo senza scali. Questo è un messaggio positivo per chi ha paura di prendere l'aereo, dice: è andato tutto bene, mi sono anche tranquillizzata perché si sa che le turbolenze non sono altro che il nostro prendere buche per strada in macchina. Cioè è semplicemente un problema di aria calda che incontra aria fredda e quindi sballotti. Ma non c'è nessun problema.
1: Cioè della serie se vai in giro in campagna o vai in
0: sì,
1: fuori
0: lei
1: strada.
0: Semplicemente faceva finta quando c'erano le turbolenze di essere tipo in macchina. Cioè, vabbè,
1: funziona, infatti non bisogna mai guardare fuori dal finestrino. Se tu non guardi fuori ti senti dentro un autobus guidato malissimo alle 7 della mattina con le buche del centro.
0: Che comunque non è una cosa bella. Comunque, per rassicurare anche tutti quelli che hanno paura proprio della turbolenza, che appena arriva la turbolenza, oh mio Dio, ci schiattiamo! Non vi preoccupate, perché è un problema. Sono bipolare.
1: Succede.
0: No, gli aerei sono progettati per resistere alle turbolenze fino tipo a 50-60 volte più forte, la turbolenza più forte che noi possiamo sentire. Ho anche letto che i piloti di aerei, quando ci sono le turbolenze, si divertono, tipo montagna russa.
1: Bello, allora
0: quindi
1: voi
0: non vi preoccupate.
1: Tranquillizzatevi, ve lo sta dicendo una bipolare.
0: Che paura che stiamo portando Iella. Le 12 Radio tra Company poco. Time.
2: Breaking news. È stato subito rilasciato Luis da Silva dopo essere stato assolto a Rimini dall'accusa di aver ucciso la pensionata Pierina Paganelli, una sentenza notturna dopo una camera di consiglio durata 16 ore. Bombardamenti reciproci tra Iran e Stati Uniti, accusati da Teheran di aver compromesso lo sforzo diplomatico internazionale. Washington colpisce obiettivi iraniani Hormuz, i Pasdaran lanciano droni e missili contro le basi in Bahrain, Kuwait e Giordania. Delle conseguenze della crisi internazionale sull'economia si parla ovviamente anche all'Assemblea di Confcommercio. Il presidente Carlo Sangalli.
3: Siamo a 3 mesi di conflitto nel Golfo Persico, i cui effetti si sommano ai dazi e alle tensioni sulle materie prime con la drammatica guerra in Ucraina. Sappiamo bene che la crescita di lungo termine dell'Italia è insufficiente.
2: A 66 anni si è spenta Patrizia Caselli, conduttrice televisiva, attrice e cantante, da tempo era malata. Lavorò con grandi nomi, ma la si ricorda anche per le storie importanti con Walter Chiari e Bettino Craxi. Volley Nations League, debutto della nazionale maschile di De Giorgi contro la Francia guidata da Gianni, campioni del mondo contro quelli olimpici. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
5: Spot. Estate 2026 con Radio Company in Action. La prima data di una lunga, calda estate. Sabato 13 giugno, il primo show della stagione. Piazza San Modesto a Benevento. La musica, i suoni.

0: dalle ore 22 con ingresso libero. Ti aspettiamo!
1: Tempo di pensare all'estate.
2: Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04.
3: E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario.
2: Radio Company Summer Tour 2026.
3: Il tuo evento e la nostra passione
2: per un'estate perfetta.
4: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
5: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Da venerdì 12 giugno, tutte le sere live music, food, beer e DJ set. Il 12 giugno, grande apertura con Samnite Biker Fest, dalle 17.30 fino a tarda notte. E sabato 12, dalle 17 fino a tarda notte. Grande evento aperto a tutti i tipi di moto. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 51 53 002.
6: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
7: Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
8: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
9: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento Caianello, Sportnet, specialisti dello sport.
1: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
2: Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 70-80.
3: Pronto?
4: Ciao Romina!
3: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena.
4: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
3: Sempre al verde?
4: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
3: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
5: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
6: Su Radio Company.
2: Disco Doc 70-80.

0: Radio Company. Spot. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto. Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e come sempre una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Pronto?
2: Ciao Romina!
1: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
2: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
1: Sempre al verde?
2: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
1: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
3: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
4: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025 e la novità, Würstel Willy. Disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: colazione.
1: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
4: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
5: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: E questo è Mihail con Who You Are qui a Company Snack. Sì, no, mi piace un sacco questa canzone. Perché in realtà sembra tranquilla tutto quanto, ma sotto veramente muove delle corde importanti per il corpo di tutti noi.
1: E
0: per
1: dove stanno queste corde? Non mentre l'ascolti.
0: No, queste cose.
1: Sentite, abbiamo una cosa importantissima da ricordarvi, perché sono ormai passati 10 giorni dall'inizio di giugno. E ci siamo un po' dimenticati di una cosa.
0: Beh, in realtà volevamo tenervi in sospeso.
1: Okay,
0: volevamo
1: la versione politica è questa, sì, è vero.
0: Della tombola, quindi non vi preoccupate, anche questo mese avrete la possibilità di portarvi a casa a fine mese, ovviamente, il diciamo così, la sacca di Radio Company con dentro tutti i gadget e anche la maglietta di Snack.
1: Firmata, autografata, signore e signori, così non potrete più metterla. Allora, le istruzioni le conoscete, sapete che facciamo, che da oggi fino alla fine del mese dovete ascoltare Company Snack dalle 11 alle 13, perché tra le canzoni, tra le pubblicità, quello che è, potremmo ficcarci dentro un numeretto. Voi ve lo dovete segnare nella vostra agendina, nelle vostre note del telefono. A fine mese chi si ricorderà più numeri avrà la possibilità appunto di portarsi a casa questo prestigioso premio.
0: Infatti la cosa importante è questa: non serve ricordarli tutti, perché ovviamente vince chi ne ricorda di più. E quindi anche se una persona se ne ricorda uno, potrebbe anche vincere.
1: E tra l'altro, cosa carina, abbiamo, lo possiamo spoilerare, abbiamo le magliette nuove in stampa.
0: Sì, quindi in nuovo stampa. Look per l'estate 2026.
1: Perfetto, quindi da domani mi raccomando, non avete scuse, collegatevi dalle 11 alle 13, non solo tutti i premi soliti, ma ricominciamo anche con questo.

0: con Il Mondo Nuovo. Tra l'altro mi è sembrato di aver letto da qualche parte che uscirà un nuovo singolo per Neffa in collaborazione con Fabri Fibra. Non so se mi sbaglio, potrei sbagliarmi dopo. Quindi potevo non dire questa cosa, ma non importa.
1: È corretto. Abbiamo tutte le conferme.
0: Sì, bella cosa. Cosa ancora più bella, però.
1: Che ci fermiamo un attimo, tra poco ci gioca.
2: Prenditi una pausa. Snack ritorna tra poco su Radio Company.
3: Mentre in Iran è ripresa la guerra, in Libano non si è mai fermata. A tiro migliaia di abitanti in fuga dopo l'ordine di evacuazione impartito dall'esercito di Tel Aviv. Nelle scorse ore almeno 8 morti nei raid israeliani sulla città. L'IDF afferma di avere colpito infrastrutture di Hezbollah. Nelle Filippine di almeno 45 morti, 17 dispersi, più di 480 feriti, il bilancio del terremoto di magnitudo 7.8 che ha colpito la costa meridionale di Mindanao. Il sisma ha colpito quasi 150.000 persone, oltre 41.000 gli sfollati. Scavavano tunnel sotto banche e uffici postali per rapinarli nelle province di Caserta e Napoli. Numerosi arresti e perquisizioni dall'alba di oggi da parte della polizia nell'ambito di un'indagine della Procura di Napoli Nord sulla cosiddetta banda del buco. Apertura di seduta in rialzo per Piazza Affari. In avvio Milano guadagna circa 0,5 punto percentuale. Stabile lo spread che apre a quota 76, mentre il petrolio viaggia intorno ai $91 al barile. Basket Serie A, vigilia della finale scudetto. Domani al Forum avvia la serie tra Olimpia Milano e Venezia. Le due squadre hanno eliminato in semifinale rispettivamente Brescia e Virtus Bologna e non si sono mai affrontati in una finale. È tutto a più tardi da Davide Camera.
4: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
2: Radio Company. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
5: Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Zhou. Borse, abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
6: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
7: Questo sabato 13 giugno Radio Company in Action ti aspetta in Piazza San Modesto a Benevento dalle ore 22 con ingresso libero. Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Siamo a Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com. Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
2: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi il nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
1: Vi augura buon ascolto con Radio Company.
0: Radio Company a Benevento. L'ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D con tutta la qualità della

0: Nico Heinz, Fabio De Magistris, Victor, J'adore.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

0: Wine at the Discotheque, quando è arrivato il momento di giocare.
1: Snackpot, che buono!
2: Come ogni giorno, amici e amiche, 50 euro in buono spesa sono in palio per voi. Ovviamente buono spesa da spendere nei supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Supervu.
0: Noi li ringraziamo per questo regalo giornaliero che ci permettono di fare a uno o una di voi, ma ricordate che è importante andare a vedere anche il progetto a cui è legato il gioco, che si chiama Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia. È un progetto per aiutare le famiglie e le imprese del territorio, le eccellenze del nostro territorio.
2: Allora, le istruzioni per partecipare e provare a portarvi a casa questi soldi, questo buono spesa sono?
0: Allora dovete ascoltare la domanda, sentire le opzioni di risposta e trovare la risposta corretta. Poi manderete un messaggio scritto al 333-2688-688 con il vostro nome, la provincia e la risposta corretta.
2: E allora Gianluca Pacini, lascia. Oh mamma mia, che paura.
0: Ma cioè, che è la spada di Damocle?
2: 50 euro in palio per voi, amici. Quale di questi prodotti deriva dalla coagulazione della panna? A. Mascarpone, B. Ricotta, C. Yogurt o D. Kefir?

0: Another e 54 Ultra con Talk to You qui su Radio Company, quando è arrivato il momento non solo di svelarvi la risposta corretta, ma soprattutto di premiarvi.
1: Allora, facciamo la verifica. La domanda riguardava la panna e la coagulazione della panna.
0: Quale prodotto deriva proprio da questa cosa, dalla coagulazione della panna? Tra mascarpone, ricotta, yogurt e kefir? Era difficile perché le differenze sono molto sottili nella preparazione, ma la risposta corretta era la A, il mascarpone.
1: Il mascarpone è a portarsi a casa. Grazie al mascarpone ne comprerai tantissimi, voglio dire, con 50
0: cucchiaiate per tutta la vita, adesso solo mascarpone.
1: Thomas da Padova, che ovviamente si porta a casa il buono, sarà richiamato dal centralone in questi giorni per la conferma.
0: Tutti gli altri sapete che giochiamo ogni giorno, quindi anche domani ci sarà in palio per voi un buono spesa.
2: Ogni giorno vi premiamo grazie a Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, che questo mese vi consiglia
3: Grisby, il piacere è tutto mio. Goccia di Carnia, la fonte di alta montagna direttamente a casa tua. Tenuta Ca' Vescovo, il piacere di riconnettersi. Nati dal sole, accarezzati dalle brezze marine e dai venti delle Alpi friulane, i vini di Tenuta Ca' Vescovo sono freschi, autentici, per riscoprire il piacere dei sensi.
1: Vittorio Ferro, è il momento di sapere da te i titoli principali di Company News e in primo piano ritorniamo in Iran.
4: E in effetti si riparte ancora da lì, attacchi americani dopo l'elicottero abbattuto. E intanto nuova rappresaglia di Teheran, poi il delitto di Rimini, è stato assolto Luis da Silva. Sospeso lo sciopero dei treni di domani, ma i sindacati di base lo confermano. Temporali al nord, allerta gialla in 4 regioni, ma nel fine settimana arriva la prima ondata di caldo. Ancora cronaca allo sport, domani è il via il mondiale di calcio, tra poco su Company News.
3: Radio Company. Spot.
5: Estate 2026 con Radio Company in Action. La prima data di una lunga, calda estate. Sabato 13 giugno, il primo show della stagione. Piazza San Modesto a Benevento. La musica, i suoni, i

0: dalle ore 22 con ingresso libero. Ti aspettiamo!
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
3: Sì!
2: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
4: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
5: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
6: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.

0: Elisa con Amore è il nostro successo del presente, per il passato Pink Floyd con Another Brick in the Wall.
1: Siamo arrivati alla conclusione, amici di Company Snack, vi diamo appuntamento come al solito a domani, come al solito dalle 10 alle 13, come al solito Giulio dalle
0: 11.
1: Alle 11.
0: Vuoi lavorare un'ora in più, arrivi
1: no,
0: prima.
1: No, vabbè,
0: tu arrivi prima.
1: Dalle 11 alle 13 Giulio Pegole, domani torna Martino, Gianluca. Sì, allora domani torneremo al trio al completo.
0: Perfetto, adesso la parola va al duo al completo, invece Giulio Ferrante e Vittorio Ferro per quanto riguarda l'edizione delle 13 di Company News.
1: A domani,
0: tutti.
1: Amici. Ciao ciao.
2: Snack con Leo e Giulio Pego.
3: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacche Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
0: 13 e un minuto. Ciao, a domani.
4: Radio Company Time. Radio Company News.
5: Buongiorno da Gidio Ferrante e Vittorio Ferro, edizione delle 13 di Company News. La Corte d'Assise ha assolto Luis da Silva dall'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli. La donna era stata assassinata a Rimini nel 2023. Dopo 16 ore di camera di consiglio, il verdetto è arrivato nella notte. La procura aveva richiesto l'ergastolo per il 36enne, mentre la difesa ha sempre sostenuto la sua estraneità ai fatti. È stata disposta l'immediata scarcerazione. Da Silva, visibilmente commosso, ha dichiarato: è la rinascita della giustizia, abbracciando la moglie tra gli applausi dei presenti.
6: Gli Stati Uniti hanno concluso gli attacchi contro l'Iran definiti di autodifesa in risposta all'abbattimento di un elicottero americano. I raid notturni hanno preso di mira sistemi di difesa aerea, stazioni di controllo e siti radar iraniani vicino allo stretto di Hormuz. Teheran, da parte sua, ha rivendicato il lancio di missili e droni contro la quinta flotta in Bahrain, base in Kuwait, e la base di Al-Skar in Giordania, affermando di aver colpito 21 obiettivi militari statunitensi.
5: Restiamo all'estero. Le proteste anti-immigrazione a Belfast sono degenerate in violenti disordini nella notte. La violenza è scoppiata dopo il tentato omicidio di un quarantenne aggredito da un cittadino sudanese che comparirà oggi in tribunale. Auto, case e autobus alle fiamme, mentre la polizia è stata attaccata. Centinaia di uomini mascherati hanno marciato urlando slogan contro gli stranieri. La premier Michelle O'Neill ha definito gli aggressori teppisti e delinquenti, mentre diversi immigrati sono stati protetti dai loro vicini. A Londra si è tenuto un sit-in di estrema destra.
6: In un messaggio a Confcommercio per il congresso annuale, il presidente Mattarella ha sottolineato la realtà internazionale sempre più difficile e sfidante, che richiede il coraggio di compiere scelte non facili. Ha evidenziato come il tessuto produttivo imprenditoriale italiano presenti complessità che necessitano di un autentico dialogo istituzioni-società per uno sviluppo sostenibile. Al contempo ha ricordato che alle parti sociali compete in primis regolare il mercato del lavoro, contribuendo alla coesione sociale e all'eliminazione di distorsioni che minano le tutele.
5: Cronaca: la polizia postale ha arrestato 8 persone e denunciato altre 2 tra Campania e Basilicata per pedopornografia online. L'indagine, coordinata dalla Procura di Napoli, è partita nel febbraio di quest'anno. Gli investigatori infiltrati in rete hanno monitorato e documentato lo scambio di materiale illecito, scoprendo anche piattaforme dedicate, ricostruite le identità digitali degli utenti e individuati i sospettati. Sono stati notificati 11 decreti di perquisizione e trovati dispositivi contenenti immagini e video di abusi su minori. Gli arrestati hanno un'età compresa fra 47-70 anni.
6: Momenti di terrore stamattina nel porto di Ischia per un incidente marittimo. Una nave veloce in partenza intorno alle 10.15 ha agganciato con le ancore quelle di una motonave ferma in banchina, trascinandola per diversi metri. Un marinaio a bordo, dopo aver tentato invano di liberare le ancore, si è gettato in mare per mettersi in salvo. Fortunatamente l'uomo è stato soccorso dalla guardia costiera e affidato al 118 senza riportare gravi conseguenze. L'equipaggio della motonave è stato trasbordato e ha riportato l'unità in banchina. La nave veloce ha proseguito la sua corsa.
5: Sospeso lo sciopero dei treni di giovedì, domani, ma i sindacati di base lo confermano. Dalle 3 di giovedì alle 2 di venerdì 12 giugno i lavoratori delle imprese ferroviarie aderenti a CUB, Trasporti e SGB, appunto, sciopereranno. La protesta è indetta a sostegno della piattaforma per un CNEL che tuteli adeguatamente i diritti, sicurezza, salute e salario di tutti i ferrovieri. La mobilitazione arriva dopo la sospensione dello sciopero di 8 ore previsto appunto domani dai sindacati confederali, legato alle gare dei servizi Intercity. Cambiamo argomento. Dall'11 al 14 giugno Bassano del Grappa ospita la 10ª edizione di Resistere, la rassegna letteraria organizzata da Libreria Palazzo Roberti, con nomi come il celebre fotografo Steve McCurry, Alberto Angela e Luciana Litizzetto. Sentiamo una delle organizzatrici, Lorenza Manfrotto. La vostra è definita la libreria più bella d'Italia.
7: Perché abbiamo la fortuna di ospitarla in un palazzo del 700 e che abbiamo completamente dedicato a libreria. Abbiamo voluto pensarla accogliente, quindi quando uno ci entra, almeno questo è quello che ci dicono i nostri clienti con i quali siamo ormai una grande famiglia, ci dicono proprio che si sentono bene qui da noi.
5: Quindi la gente viene volentieri e vengono volentieri anche gli autori, perché da domani abbiamo nomi importanti.
7: Sì, abbiamo nomi importanti e siamo veramente contente del programma che siamo riusciti a mettere insieme per la 10ª edizione. Spaziano dallo sport alla spiritualità, al diritto di voto alle donne, al motivazionale, alla fotografia, alla storia, all'attualità.
5: È un colpaccio perché c'è Steve McCurry che avete solo voi in Italia.
7: È da anni che lavoriamo per invitare Steve McCurry. Noi abbiamo una sensibilità particolare per la fotografia perché il nostro papà era fotografo e quindi
5: ha inventato il treppiede,
7: l'ha perfezionato,
5: sì.
7: È riuscito a mettere su un'azienda per i treppiedi che sono diventati poi i più venduti al mondo, sì.
5: Quindi Steve McCurry, il fotografo, ma anche Alberto Angela, Luciana Littizzetto, un programma ricco. Dove trovare tutte le informazioni su Resistere a Bassano?
7: Il programma è definito, le sedi sono definite, per cui ci sarà la libreria, ci sarà il Castello degli Ezzelini, perché questa rassegna è bellezza nella bellezza, perché è ospitata nei luoghi più belli della città. Bassano è una bellissima cittadina e ha dei luoghi veramente meravigliosi, per cui palazzoroberti.it. Vi aspettiamo, sarà bellissimo.
6: Lo sport al via domani il mondiale di calcio, polemiche per i controlli rigidi e respingimenti all'aeroporto di Miami. L'arrivo delle delegazioni è stato caratterizzato da perquisizioni e persone respinte, tra cui membri della delegazione iraniana. L'arbitro internazionale somalo Omar Artan è stato negato l'ingresso per preoccupazioni legate alla sicurezza. Fabio Cannavaro e la nazionale uzbeka, così come i giocatori del Senegal, sono stati sottoposti a controlli minuziosi. Migliaia di tifosi temono di finire nella rete dell'immigrazione. I biglietti hanno prezzi elevati, con i parcheggi che partono da $99. Polemiche a parte, domani si parte con Messico, Sudafrica.
5: Il meteo stabile in Emilia Romagna, sulle coste liguri, al centro-sud e sulle isole possibile nuvolosità in sviluppo sull'Appennino, con isolati temporali pomeridiani, in particolare sui rilievi calabresi e tra Basilicata e Puglia centrale. Rovesci e temporali sulle Alpi e Prealpi centro-orientali, possibili piogge anche in pianura tra Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli. Temperature che saranno in aumento al centro-sud in Emilia Romagna, con picchi di 33-34 gradi, in calo invece al nord.
6: È tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato vai su stremo.it, scarica l'app.
4: Radio Company News.
8: Tra poco su Radio Company il belli contest-

0: Oh, hai visto che non megaliamo oggi?
1: No, perché non si sa che cosa gli sia successo.
0: Doveva drogarsi.
1: Sottoporsi a droga.
0: Droga, sì, bene. Esatto. Sai che lui settimanalmente si droga. E quindi. Va bene. Sarà salutiamo contento. Il DJ Megalo. Che penso che domani, insomma, tornerà con noi.
1: Sì.
0: Come sempre, in questa meravigliosa giornata, siamo pronti a dar via la puntata girando la nostra epica, ruota. Ormai epica ruota.
1: Vada!
0: Ci dirà che cosa e di cosa ci occuperemo in questa giornata altrettanto
2: dolce.
0: Epica.
2: Dolce!
1: Dolce! Ce l'hai là.
0: Ah, grazie. Molto gentile.
1: Sì, vai.
0: Allora, dolce. Oggi parliamo di automobili / automobilismo.
1: Ah.
0: Ci sono stati un paio di eventi interessanti negli ultimi giorni. Uno, il Gran Premio di Monte Carlo,
1: certo.
0: Che è sicuramente il Gran Premio più bello in assoluto per quanto riguarda la Formula 1. Insomma, dai.
1: Ma
0: se tu, allora, se tu ragioni perché lo guardi da casa sul divano a grattarti.
1: Allora, se ci sei, forse è bello da vedere lì. Dal divano è una gara che quando uno parte primo arriva primo.
0: Guarda, ti faccio l'esempio numero
1: non
0: due.
1: Più appassionato.
0: L'esempio numero due, invece. In sempre stessa settimana c'è una gara che si chiama Mille Miglia.
1: Ah, ok.
0: Ok, che è una gara storica,
1: okay, sì.
0: Con macchine storiche.
1: Sì.
0: Ok, anche quella se la guardi dal divano non c'è niente da guardare.
1: No.
0: Passa una macchina ogni mezz'ora.
1: Però.
0: Quindi. Però. Allora, noi non magari, insomma, diciamo che stiamo cercando dei partecipanti alla Mille Miglia. Vedila
1: okay.
0: Un po' così. Perché?
1: Perché?
0: Perché praticamente vogliamo capire,
1: sì.
0: In un mondo non di miliardari alla Gualtiero,
1: sì.
0: Ma di persone normali, qual è stata l'auto più vecchia e scassata che avete avuto nella vostra vita? Probabilmente è stata la prima, non lo so.
1: Cielo.
0: Però ognuno ha avuto un periodo, no? Magari non era vostra, magari era dei vostri genitori.
1: Ma non era la prima, magari.
0: Magari non era la prima. La macchina più scassata e con più chilometri che avete avuto nella vostra vita.
1: Quella con cui ti sentiresti di fare la Mille Miglia.
0: Con la quale forse talmente talmente vecchia che potrebbe fare la Mille Miglia, quasi auto storica. Allora, 333-2688-688, il Belli Conte parte da qui.
3: Radio Company. Yeah. Let's take them back.

0: oggi stiamo parlando di mille miglia. Qual è la
1: vostra macchina da mille miglia
0: che porterete?
1: La più vecchia.
0: Perché?
1: La più vecchia.
0: Non scriveteci solamente il modello, perché.
1: Sì, esatto. No, allora, no, ovviamente noi vi diciamo, partecipate alla nostra di mille miglia, cioè. Noi la facciamo con i rottami, non con le macchine fighe del 1932 che valgono milioni di euro. Noi abbiamo i rottami, ovviamente. Quindi, qual è stata la vostra macchina più vecchia e scassata che avete avuto nella vostra vita?
0: Colore, perché sì. Affetto. Cioè,
1: io ricordo una Renault 5che era stata acquistata dai miei genitori come muletto perché si era rotta la precedente. Bianca, brutta, veramente disintegrata di straseconda mano. E io a un certo punto ero piccolo e me ne uscii, no, per come chiamarla. Allora, avevo deciso di fare la contrazione tra i nomi di mia mamma e di mia sorella che era appena nata. Allora, attento. Cosa avevo proposto io nella mia ignoranza? Mia mamma si chiamava Fiorella e mia sorella si chiama Gaia. Prendi le due lettere. Secondo te come mai mi hanno detto di no?
0: Guarda, non ho voglia di sapere.

Estate 2026 con Radio Company in Action. La prima data di una lunga, calda estate. Sabato 13 giugno, il primo show della stagione. Piazza San Modesto a Benevento. La musica, i suoni, i

0: dalle ore 22 con ingresso libero. Ti aspettiamo! Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action, un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732. Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Da venerdì 12 giugno, tutte le sere live music, food, beer e DJ set. Il 12 giugno, grande apertura con Samnite Biker Fest, dalle 17.30 fino a tarda notte. E sabato 12, dalle 17 fino a tarda notte. Grande evento aperto a tutti i tipi di moto. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 51 53 002. Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
1: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
0: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
2: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola, tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
3: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
4: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
3: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
4: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
0: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
0: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Fibra, fibra, fibra, fibra.
1: Ce l'hai tu a casa?
0: Cosa?
1: La fibra.
0: Sì.
1: Me ragazzi, il momento delle cagate è sempre on.
0: Allora, posso dire che ci stanno arrivando delle macchine veramente che avevate in passato? Che...
1: delle macchine di merda che proprio non sapevamo, non avevamo proprio.
0: Avevo una vecchia Scirocco Volkswagen verde, mi scrive qualcuno. E ci ha mandato anche la fotografia perché io l'avevo rimossa come modello.
1: Ma credo chiunque, anche la Volkswagen, credo non
0: era
1: ce l'abbia.
0: Era un'Alfa Sud squadrata, per darti un'idea.
1: Bello, bello,
0: quando
1: bravo.
0: Quando andavano
1: bravo,
0: in mente. Quando c'erano quelle macchine dove dovevano avere il portellone dietro,
1: comunque... puoi descrivermi, scusami, questo verde?
0: Era un verde palma metallizzato.
1: Interessantissimo, ragazzi.
0: Quindi si può immaginare, visto il periodo degli anni 90, il telefilm kit, la mia era chiamata Skit.
1: Beh, giustamente, ci sta meravigliosamente.
0: Ma quante ne abbiamo fatte? Altro che mille miglia. Grazie per il coraggio e per l'automobile.
1: Vi suggerisco di andare sul UE e andarvela a cercare, perché è veramente
0: la Volkswagen Scirocco, cercatela, verde metallizzata,
1: verde palma,
0: verde palma,
1: verde impalmato. Sentiamo chi c'è al citofono.
2: La mia prima macchina è stata la Prince NSU. Quindi la questa... cosiddetta vasca da bagno. Ciao a tutti da Monica.
1: E devo dire che non è particolarmente brillante, però rientra anche lei nella classifica delle macchine di cui vogliamo fondamentalmente parlare oggi.
0: Chi è? Chi è? Chi è? Beh.
1: Ciao coglione, come stai tu? Tu vuoi le macchine nuove?
0: No, io ho timore a chiedere, grande. Perché quando sento lei, guardi, ho veramente del timore.
1: Io avevo la grande proposta per lei, per vostra gala di cazzo lì, come chiamale?
0: Sì.
1: Minchia, minchia.
0: No, mille miglia
1: minchia,
0: si chiama. No, lei...
1: Io avevo la macchina che è anche stata presidente degli Stati Uniti, ha detto grande macchina, grande
0: presidente degli Stati Uniti?
1: Sì.
0: Chi? Scusi.
1: Nixon.
0: Scusi. È rimasto un po' indietro nel tempo.
1: Lei non capì le cazzo.
0: Va bene, certo.
1: Io propone lei Honky.
0: Honky.
1: Honky cazzo.
0: Con tutte le auto cinesi che stanno spopolando sul mercato
1: grande,
0: in questo momento.
1: Grande, grande macchina con grande, grande.
0: Sì, Honky.
1: Honky cazzo. Se vuole le faccio lo spelling.
0: Sì.
1: H-O-N-G-Q-I. CA770.
0: Ma allora non è scritto CA770 e non è che a lei, perché lo traduce?
1: Prende penna, lei sì. Anche chi ascoltale.
0: Sì.
1: E scrivele tutti C glande,
0: sì.
1: A glande,
0: sì.
1: Sette glande,
0: sì.
1: Sette glande, O glande.
0: Sì.
1: Ok, tutto attaccato
0: sì,
1: insieme.
0: Sì, se ho capito cosa vuol dire. Lei
1: legge tutto insieme, cosa venire fuori?
0: CA770.
1: Ma lei non capì le cazzo, si legge cazzo. CA770, l'ho insegnato mio amico italiano.
0: Certo,
1: Honky,
0: certo.
1: CA770 cazzo
0: certo.
1: Lei non capire.

0: capire che c'è chi, voglio dire, perseverare si dice che è diabolico. Siamo ancora fermi alla skit.
1: No, ma là poi vabbè, lui ha detto che ne ha prese altre, è passato praticamente a questa Landa Niva, che era una macchina russa.
0: Sì, una, ma me la ricordo bene io,
1: una merda in autostrada, scrive, perché era come avere un aereo. Ma mi diverte moltissimo perché c'è scritto Renault R4 bianca.
0: Ok, me la ricordo, okay. Sì. Un anno da non confondere con la 5, la 4.
1: Un anno e mezzo prima che prendessi la patente, nell'88 era già in garage.
0: Okay.
1: Nel senso, perché il mio papi aveva fatto una permuta della sua 131 con il mio cognato, il marito di mia sorella. Uscivo dalla macchina in minigonne con scarpe con tacco altissimo al tempo.
0: Oh,
1: quindi si ricorda anche questa cosa.
0: È molto francese anche come immaginario, nel senso che comunque la Renault 4 fa un po' come la Dian, no?
1: La prima macchina è stata una Lancia che aveva la caratteristica che l'olio saliva di temperatura facilmente se facevi più di 10 km in un giorno, e io e i miei fratelli ne abbiamo fatti una quarantina. Appena abbiamo parcheggiato la macchina è uscito fumo dal motore.
0: Fantastico.
1: Quindi era la macchina di mio papà, ovviamente poi è stata eliminata.
0: Poverina, che brutta fine. Va bene, sentiamo chi c'è al citofono.
2: Ciao Radio Company, sono Cristina da da Verona, scusa.
1: Ma come?
2: Perché abitavo.
1: Ma come?
0: Cristina? Cristina?
1: Cioè, ma come? Non era come?
0: Cristina!
2: Ciao Radio Company, sono Cristina.
0: Siamo persa.
2: Davvero.
0: Ce la siamo persa.
1: Sì,
0: facciamo una cosa, riproviamo, rifacciamo, vediamo, sì. Perché non si ricorda neanche dove abita. Fantastico. Okay. Vai.
2: Ciao Radio Company, sono Cristina da Verona.
1: Ecco.
2: Allora, la mia prima macchina, che secondo me era, potrebbe essere una macchina d'epoca, avevo una 126 abbastanza scassata, rossa, e ogni 30 km mi dovevo fermare altrimenti l'acqua saliva e aveva il motore un po' così e così. Poi ne ho avuto un'altra che era la Renault 4 di mio papà, che aveva il cambio che si inceppava e ogni tanto dovevo rimanere in folle.
0: Vedi che esiste questo filo conduttore tra le Renault 4 o che hanno problemi d'olio, che hanno problemi di cambio, però, insomma, però le vendute.
1: Allora, quella che abbiamo sentito prima, che era la Lancia, aveva problemi d'olio, quella che abbiamo sentito dopo aveva problemi, il cambio era perché era quello a volante, quello manuale, altro.

0: Si chiama Olly Valance, questa è Kiss Kiss. Oggi stiamo parlando delle macchine vecchie che avete, quelle più scassate, quelle più disintegrate, quelle con più chilometri. 3332 688 688.
1: Ciao a tutti, io la mia macchina non ho ancora avuto, ho 40 anni e giro tutto con le macchine aziendali. Devo ancora capire che macchina avrò. Ciao a tutti, Ronaldo da Verona.
2: Company. Radio Company. Belli Conte Show 4.0. Spot.
3: Questo sabato 13 giugno Radio Company in Action ti aspetta in Piazza San Modesto a Benevento dalle ore 22 con ingresso libero.

0: Agenda. Info 0824 43732.
1: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
2: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Confido 12.000 BTU. Può essere tuo a €149,50. Frigorifero Hisense French Door 478 litri. Può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
3: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.
5: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento Caianello, Sportnet, specialisti dello sport.
1: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, a Pollosa Benevento. 0824 45 898.
2: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
3: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
4: C-Company, C-Radio.

0: ragazzi, allora, macchine,
1: si muove
0: macchine.
1: Come la macchina.
0: Ciao company, i miei genitori avevano una vecchia 127, ma c'era qualcuno che ha scritto Opel Kadett pagata 150.000 lire all'anno. 1985.
1: Qui insomma devo dire che ha una sì, certa età. Sentiamo chi c'è al citofono.
2: Ciao
1: vai.
2: Company, la mia prima auto è stata una Fiat Punto Turbo. Dopo aver venduto la Fiat abbiamo preso la Lancia Delta.
1: Mi
2: dicono che sono una Schumacher.
1: Sì, anche nel portafoglio però sei una Schumacher, perché tutte e due insomma costavano parecchi soldini, se ti ricordi.
0: Dipende.
1: La Lancia Delta integrale?
0: Se era integrale HF, sì.
1: HF integrale, sì, sì, questo ho detto lei. Quando c'è la grana, c'è la grana. Integrale.
0: No, mi sembrava lanciata. Vabbè, non importa.
1: Secondo me, sai, dalla 1 turbo il passo alla delta integrale è veloce, è breve. Sentiamo chi c'è.
3: Ciao company, se valgono anche i furgoni, io ho avuto un Fiat Ducato del 1987, quindi stesso anno mio di nascita, che aveva 876.000 chilometri e ancora camminava da Dio. Si era affezionato in maniera impressionante a quel furgone.
1: Bello, è un milione
4: Radio
1: di chilometri.
4: Company,
1: quasi.
4: Il club degli ignoranti. Solo risposte sbagliate.
1: Si gioca!
0: Quasi come quello dell'A-Team, mentre noi siamo pronti a darvi una parola. E di questa parola non vogliamo la definizione esatta, bensì una definizione sbagliata per poter entrare nel club degli ignoranti, ma per portarsi a casa anche la tessera.
1: Esatto, se la parola fosse catorcio. Cos'è il catorcio, lo catorcio, la catorcio, le catorcio? Dicesi catorcio!
0: Lo so.
1: Lo sai? Bene, allora ti faccio una proposta. 333-2688-688, mandami un messaggio e ricrea il significato della parola di oggi, che guarda caso è proprio catorcio.

0: degli ignoranti assieme alla Mosca. Attenzione, questa Radio Company, noi siamo quelli del Belliconte 4.0.
1: Allora, attenzione, perché siete molti ad usare questa definizione. Lo sapete che quando diventate tanti vi chiediamo di lavorare in fantasia ancora di più. Perché c'è chi scrive: non avete mai fatto una cena tutta a base di trota al catorcio? Mi aspettavo che arrivasse una cosa del genere. Comunque, se non siete proprio ignoranti, già la prima tesserata, tra l'altro, ci ha mandato.
0: Ah.
1: Qua c'è un cartellino rosso. Catorcio è sinonimo della parola marito. Perché diamo cartellino rosso? Perché ogni tanto si dice sei un catorcio, sei un
0: quindi
1: se lo definisci al marito cartellino rosso.
0: Sì.
1: Enzo Tortora conduceva Portobello, Enzo Ferrari invece conduce Catorcio Bello.
0: Vabbè, ci può stare, non è male.
1: Ok.
0: Sentiamo chi c'è al citofono.
1: Vai.
2: Il catorcio è un nuovo tipo di ruspa. C'è il caterpillar e c'è il catorcio.
1: Bello.
3: C'è l'emmental, il gorgonzola, il cacio catorcio e il fontina, che sono quattro tra i miei formaggi preferiti.
1: Il famosissimo cacio catorcio.
0: Meraviglioso.
1: Ricordiamo che catorcio l'abbiamo dato valido perché è il nome della marca e non è inteso come caterpillar.
0: Esatto. 3332688688, ricreate anche voi il significato della parola con cui giochiamo oggi per portarvi a casa anche la tessera del Club degli Ignoranti. La parola di oggi appunto è catorcio.

0: Personal Jesus. Questa però è la versione dei Bond Street, se ti interessa saperlo. Ma noi siamo quelli del Club degli Ignoranti, quindi non dovremmo neanche dare queste informazioni, perché creano cultura.
1: Allora, il 14 lo spremi agrumi per cacchi. Oh, ragazzi.
0: Sai come mi è venuta, ragazzi.
1: Allora, ciao amici, quando si è in tema mio.
0: Come si chiama la spremuta di cacchi?
1: L'ho detto, è una classica cottura di pesce al forno, però avevamo detto che la state dicendo in molti, sì. Quella della cottura al catorcio.
0: Sì.
1: Nuovo Vidal Catorcio per capelli da sogno. Poi, ciao Catorcio, è stato un imperatore romano.
0: Romano. Famoso Catorcio.
1: Tarquinio Catorcio.
0: Ah, Tarquinio Catorcio, ragazzi, mi suona bello come suona, però. Mi piace.
1: Ciao ragazzi, Samuele da Paola, tesserato. Catorcio è il nome. Juan Maria è il nuovo pilota di aerei spagnoli, quindi Juan Maria Catorcio.
0: Maria
1: e poi Catorcio è una torcia a corrente alimentata alternata. Ciao.
0: Sentiamo il citofono. Chi
2: Catorcio c'è? È il nome della nazionale di calcio che spesso e volentieri non partecipa ai mondiali.
1: Giallino,
0: perché qui l'abbiamo capito.
3: Il catorcio è un animaletto simpatico che assomiglia molto allo scarabeo sterco raro.
1: Bello.
2: Allora, dicesi catorcio, strada vecchia di campagna, rovinata, piena di buche.
0: È un modo di dire, è strada bianca più evoluta, diciamo.
4: Il catorcio è un incrocio tra un gatto e un sorcio. Ciao.
0: Il catorcio.
1: Ne vedi circolare catorcio. Ogni tanto a Venezia.
0: In inglese, the catorcio. Secondo me ci fa proprio l'accento. Va bene, tra poco torniamo amici con ovviamente il momento Luna Park e poi scopriremo chi si porta oggi a casa la tessera del Club degli Ignoranti. Company.

0: settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio. La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
1: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telese della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Per questa pubblicità 0824 43 732.
3: Bartabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
2: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
0: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: fase di chiusura di questa puntata, lo sapete, finiamo ogni giorno premiando un orgoglioso nuovo membro del club degli ignoranti.
1: Nico, Catorcio è una torcia a corrente alternata e Nico si porta a casa questa.
0: Notevole, CA, corrente alternata, Torcio, Catorcio, bello. Quindi a Nico vanno i nostri complimenti, un grande applauso, ma soprattutto gli dedichiamo il cancan di oggi.
1: Certo.
0: E poi procediamo con i saluti. Il cancan per Nico! Pacini, grazie Gianluca Pacini, regia.
1: Ciao.
0: Oggi da Stefano Conte delle Belli, appuntamento domani.
1: Ciao,
0: due minuti. Ciao.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.

0: abitudini su Company, le 15 e 5 minuti. Amici, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio.
0: È mercoledì 10 di giugno e, come dicono i brutti ma simpatici, è San Paganino.
1: È San Paganino, ma anche fuori Company.
0: Sì,
1: okay?
0: Esatto.

0: ci sono i piscalli di Radio Company.
1: Mercoledì 10, sopravvissuti anche oggi alla notte, non è una cosa scontata.
2: Non è una cosa scontata, che bella positività che c'è all'interno di questo programma,
1: anche
2: amici,
1: perché mi avete appena detto che devo andare a tagliarmi un dito perché ho un piccolo callo sul mignolo.
2: Devi andarti a togliere un callo, è diverso.
1: Ma un mini callo sul mignolo.
2: Vabbè, ho capito, sembri un alieno, stai diventando un alieno, stai diventando una razza grigia, nel senso.
1: Ce l'ho da anni.
2: Vabbè, appunto, questo è un problema, magari.
1: Voi avete i calli là fuori da qualche parte.
2: Ma certo, i calli ce li hanno soprattutto quelli che magari utilizzano determinati strumenti mentre si allenano, tipo nei manubri, e allora ti fai i calli dall'attaccatura del palmo della mano verso le dita
1: con tutto l'esercizio fisico che faccio, sì,
2: sicuramente, guarda, con tutte quelle, tu che sei un bravo utilizzatore di dita, perché poi alla fine è lì che ti vengono i calli,
1: faccio di tutto con le dita.
2: Mamma mia, ragazzi, come scrive veloce Chicco, nessuno mai. Come usa Chicco quelle dita, nessuno
1: le
2: mai,
1: le tastiere
2: proprio
1: per sistemarvi i computer,
2: sicuramente le tastiere. Vabbè, dai amici, buon pomeriggio, nuova puntata dei Piscelli in questo mercoledì 10 di giugno. Ciao Chicco.
1: Ciao Gio, buongiorno.
2: E ovviamente anche ciao a tutti voi, perché adesso, dobbiamo ricordarlo, tra poco ci sarà il comp'anniversario.
1: Che è il fuori company.
2: Bravo, sbagliato,
1: per gli
2: scusami.
1: Amici del
2: sbagliato,
1: mercoledì, però
2: scusami.
1: Ci sono tutti e due. Sì, esattamente.
2: Nomi.
1: Quasi detto giusto. Fuori company, che è l'appuntamento dei Piscelli che vi dà la possibilità di scegliere una canzone un po' imbarazzante.
2: Certo.
1: Che noi manderemo in onda vergognandoci, ma lo facciamo tutti assieme.
2: Ecco, magari iniziate già a proporci dei titoli per quanto riguarda il fuori company, anche perché ce ne arrivano tantissime di canzoni e purtroppo sempre una ne dobbiamo scegliere.
1: Sì,
2: quindi fatevi già avanti. 333 2688 688 e noi cominciamo subito.

0: fatto traduzione ufficiale in teoria, no?
1: Vabbè, ma adesso è contento, cioè si sposa, sì, è felice, chissà dove farà lui il matrimonio, no? L'Italia sembra essere
0: la meta.
1: Chissà
0: se dovrà pagare delle multe anche lui.
1: Sì, infatti, no, ma poi alla fine da quello che ho capito Dua Lipa ha tipo donato 5.000. Anche dei soldi. Che cosa, 5.000?
0: 5.000,
1: con 5.000 euro che cavolo fai?
0: Sono i nostri 5.000 euro.
1: Cioè, scusa, Dua Lipa, 5.000 euro, per carità, bel gesto, bellissimo, però scusami un attimo, ma cosa fai? Doni 5.000 euro a Sicilia e basta.
0: Da Dua Lipa a due lire un attimo.
1: Due lire con il featuring che tutti vorremmo, esatto.
0: Va bene, come tutti i mercoledì arriva lui, il
1: Fuori Company! Si apre
0: il Fuori Company! E per la seconda settimana consecutiva, dopo mesi e mesi che lo rispiego io ogni volta in modo eccelso, arriva il momento di far capire che cosa hai imparato.
1: Allora, il Fuori Company è uno spazio dedicato a voi, dove avete la possibilità di proporci il titolo di una canzone molto molto imbarazzante, della quale magari un pochino vi vergognate, ma è quella canzone che tirate in ballo, per esempio, quando volete stupire un gruppo di amici. Non so.
2: Che dire.
1: Questa è la cosa che sono riuscito a metabolizzare e a
0: quello,
1: dire, a imparare, ecco.
0: Quindi dovete andare su, che ne so, molti di noi abbiamo delle playlist su Spotify con musica trash, musica ignorante, quella chicchettina che cacci fuori alla festa dove fai la grigliata con gli amici.
1: Bravo.
0: Siete mezzi ubriachi e volete cantarle insieme.
1: Esatto, il sinonimo perfetto di Fuori Company è ignoranza pura.
0: Esatto.
1: Cioè la cosa più ignorante, la cosa più imbarazzante che conoscete, noi per circa 20 secondi la metteremo in onda, la faremo sentire. Ovviamente dobbiamo cercare di catturare l'attenzione del nostro direttore Mauro Tonello e del nostro programmatore musicale Fabio De Magistris.
0: Quindi, insomma,
1: in maniera tale che anche loro capiscano l'importanza di questo momento.
0: Provate a inviarci foto vostre, inviateci delle cartoline, inviateci dei soldi e mi raccomando, titolo e artista della canzone. Va bene anche un link di YouTube, che poi recuperiamo tutto con
1: qualsiasi
0: la tecnologia.
1: Qualsiasi cosa, dai, 333-2688-688, quale canzone imbarazzante ma soprattutto molto ignorante ascolteremo tra poco?
3: Ora ci sono i piscalli di Radio Company.
4: Ciao Chico e Joe, siete i miei preferiti. Spot.
3: Estate 2026 con Radio Company in Action. La prima data di una lunga, calda estate. Sabato 13 giugno, il primo show della stagione. Piazza San Modesto a Benevento. La musica, i suoni, i volti.

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
2: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
3: Euronics, un mondo più avanti.
4: Veste lui.
5: Veste lei.
4: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
5: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
4: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale I Sanniti, a Benevento.
6: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
7: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli €1.390. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta, a soli €690. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
8: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
9: È tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.

0: Madonna e Sabrina Carpenter su Radio Company all'interno dei Pischelli. Sono arrivate un sacco di canzoni per il Fuori Company di oggi. Alcune, allora,
1: alcune non potevamo metterle.
0: No, però ho riso,
1: molto
0: ho
1: divertenti.
0: Riso,
1: se hai capito, sì, stiamo parlando proprio con te.
0: Sì,
1: con
0: di
1: te,
0: pittori si
1: con
0: parlava,
1: te, ascoltatore. Sì. Esatto. Vabbè, comunque, in ogni caso, abbiamo Mattia. Bravo, Mattia, perché in realtà, bravo, non ha fatto niente. Però è la canzone che più ci ha convinto per seconda posizione e ci ha portato una canzone famosissima.
0: Si chiama
1: Wrong Hole.
0: Wrong Hole di DJ Lubel and Scott Baio.
1: Io non ho capito se sono italiani o non lo sono.
0: Non lo so, però per ogni dubbio, essendo comunque un servizio tra virgolette pubblico,
1: esatto.
0: Okay, facciamo ascoltare il ritornello in inglese e poi facciamo la traduzione.
1: Esatto.
0: Ok, quindi siamo pronti.
1: Sentiamo come fa la canzone.
0: Vai. Gol.
1: Allora sicuramente c'è qualcuno che avrà capito, però vogliamo, esatto, vogliamo rendere pubblica un po' la traduzione di questa canzone, perché la canzone tra l'altro è molto orecchiabile e va a parlare di un qualcosa che forse è accaduto, forse no.
0: Sì, cioè, hole, buco.
1: È wrong, sbagliato, quindi potete arrivare tranquillamente voi alla soluzione.
0: Ma
1: però
0: facciamolo
1: la
0: dire all'intelligenza artificiale.
1: No, facciamolo dire a Sisma.
0: Vabbè, intelligenza artificiale.
2: Ieri sera, oh, l'ho infilato nel buco sbagliato. Mi dispiace tanto. Oh, dal profondo dell'anima, perché l'ho infilato nel buco sbagliato. Prova un po' di crema idratante.
1: Ma come?
2: Ti farà sentire meglio a mia discolpa. Quei buchi sono così vicini.
1: Dai, vabbè.
0: Abbiamo imparato qualcosa di nuovo.
1: Vabbè,
0: dai.
1: Amici, che bello. Fuori Company di oggi molto appagante. Ovviamente mercoledì prossimo ci sarà un'altra puntata, un'altra possibilità per farci sentire la vostra canzone più imbarazzante, quella più ignorante.
0: Ricordiamo che tutti i mercoledì, visto che questa è una rubrica abusiva,
1: bravo,
0: abbiamo
1: bravo
0: uno sponsor e c'è qualcuno che torna a trovarci.
1: Ma fatalità, tornano tutti prima o poi,
0: Gio, dobbiamo fare una pubblicità, come sempre, per il Fuori Company di un nuovo dispositivo. Si chiama Spazzolino Birichino 2.0. Ci hanno dato i campioni, però prima di farlo dobbiamo provarli.
1: Tu lo sai che a me piace provare gli spazzolini, anche perché io ci tengo molto all'igiene orale.
0: Giustamente. Dai, prendiamolo, dentifricio. Ma è schifo. Perché ha questo odore strano?
1: Ma che tipo di... Ma dove arriva sta roba?
0: Di sgombro. Questo odore...
1: Sai che non posso dire l'odore, però non posso dirlo.
0: Sono nuovi, li abbiamo tirati fuori dalla scatola. Proviamo a lavarli.
1: No, non cambia niente, Chicco. Puzzava pure prima.
0: Parla anche?
2: È arrivato il nuovo spazzolino Birichino 2.0, dotato di intelligenza artificiale e parlante, utile per lavarsi i denti e per stimolare le tue...
0: Tue?
2: Cosa?
0: Cosa?
2: Cosa?
0: Cosa?
2: Cosa?
0: Cosa?
2: Disponibile nelle migliori edicole.
0: Spazzolino Birichino 2.0. Make your pleasure at the new level.
1: Sei molto bravo. Sei molto bravo, perché tra l'altro è uno spot che è in linea anche con la canzone appena ascoltata.
0: Perfetto,
1: no? Perché
0: uno, perfetta,
1: per sbaglio non capisce dove mettere lo spazzolino e dice: ah cavolo, wrong hole, no? Capisci?
0: Appalala.
1: Va bene, dai, dimentichiamo tutto questo con il nostro Millennium Mix. Tre dischi scelti da Mauro Tonello. Subito Paola e Chiara e la loro Mare Caos.
3: Millennium Mix, i successi del

0: Sophie and the Giants, Mercy, DNA, e siamo partiti con Paola e Chiara, la loro Mare Caos.
1: Ancora buon pomeriggio amici, noi siamo i Pischelli qui su Company, 10 giugno alle 14.32, molto velocemente tra poco il Companyversario, due chiamate confermate o no?
0: Tutto a posto,
1: fratello.
0: A posto, capo.
1: E allora basta, non c'è nulla da dire se non ricordarvi che potete chiaramente fare una sorpresa ad una persona che volete bene tramite la nostra applicazione Radio Company, che scaricate dal vostro telefono, insomma, e potete lì compilare il form del Companyversario.
0: Idem sul sito radiocompany.com oppure mandando un messaggio tutti i giorni al 333-2688-688, ma solo in situazioni di emergenza.
1: Oggi non è una situazione di emergenza, ma mai dire mai. Quindi se volete mandare un messaggio, noi teniamo comunque d'occhio il nostro WhatsApp.
0: Molto
1: dai.
0: Bene, dai, tra pochissimo, quindi se tutto va bene dovremmo forse avere
1: prima
0: telefonata.
1: Bravo.
0: E se no, boh, inventeremo qualcosa.
2: Go! Ora ci sono i pischelli di Radio Company. Spot! Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732. Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi.
3: Sono Carlotta e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché, nel momento degli acquisti, scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
4: Io Scelgo Campania. Sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
2: Questo sabato 13 giugno Radio Company in Action ti aspetta in Piazza San Modesto a Benevento dalle ore 22 con ingresso libero.
5: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Da venerdì 12 giugno, tutte le sere live music, food, beer e DJ set. Il 12 giugno, grande apertura con Samnite Biker Fest, dalle 17.30 fino a tarda notte. E sabato 12, dalle 17 fino a tarda notte. Grande evento aperto a tutti i tipi di moto. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 51 53 002.
6: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
7: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
6: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
2: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
8: Per questa pubblicità 0824 43 732.
9: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
8: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: pomeriggio dai Pischelli, prima chiamata del compo anniversario, prima chiamata che verrà dedicata interamente a Nicole.
1: Ciao, Nicole. Benvenuta.
2: Ciao.
1: Come va? Come stai?
2: Molto bene, grazie.
1: Molto bene, come mai?
0: Che succede?
2: Perché mi sono presa un pomeriggio sabbatico.
1: Come mai?
2: Compio gli anni.
0: Tanti auguri.
2: Grazie.
0: Scusami. Però è molto più figo. Prova a mettere auguri con l'altro effetto. Aspetta, allora, lo rifaccio. Auguri. Ottimo, va bene, suona bene,
1: rende il suo.
0: Allora, tanti auguri Nicola da Radio Company, in particolare da parte nostra, ovvero i Pischelli, ma anche da chi ti dice, ti dedica un messaggio.
1: Tantissimi auguri alla mia collega super saggia. Molto bene. Poi, grazie per rendere i pomeriggi più leggeri tra risate e gossip, anche se sono più le volte che ti distraggo dal tuo lavoro. Ti voglio bene, firmato Marica, ok? Dite le parole che oggi si è presa il giorno libero lasciandomi da sola in ufficio.
0: Come fanno a fare gossip?
1: Cosa possiamo dirti?
2: Chiedo perdono.
1: Birichina.
0: Ma scusami, gossip di diciamo dinamiche aziendali o altro?
2: Sia dinamiche aziendali, ma soprattutto che riguardano lei.
0: Cioè, ti immagini? Io immagino le conversazioni da Nicole e Marica. Nicole che fa Marica. Oh, Marica, ma lo sai che cavolo si è fatto il capo? Oh, si è fatta la ragazza. Si è fatta la ragazza del terzo piano. Sì, quella
1: la
0: che è appena arrivata.
1: Della terza C.
0: Quella che è appena arrivata. Sì, quella. Hai capito? Già me le immagini io, stesse robe. Ah, vabbè.
1: Poi ti dà della saggia perché sei più saggia di lei in termini di età, proprio?
0: Mi sa che Marica è un caso da recuperare. E allora c'è Nicole che le dà una mano a questo punto.
2: No, ogni tanto le do dei consigli e le dico: ascolta tua nonna.
0: Ecco.
2: Più vecchia di lei, quindi
1: professione guru sentimentale. Va bene,
0: dai, brava. Senti, Nicole, tanti auguri, divertiti e goditi questo giorno libero, ok?
2: Grazie.
0: Ciao, bella.

0: e Benson Boone su Radio Company all'interno dei Fischelli. Oh, confermatissime tutte e due oggi.
1: Bravo, bravo, esatto. Oggi abbiamo fatto il nostro dovere, siamo riusciti a portarcele a casa queste due telefonate.
0: E quindi salutiamo Marco, benvenuto.
1: Ciao Marco, benvenuto su Company, ciao.
2: Ciao Fischelli.
1: Come va? Tutto bene?
2: Bene, grazie.
1: Bene. Allora, senti, noi sappiamo che oggi per te e per un'altra persona è una giornata molto, molto speciale. Che cosa succede?
2: È che 25 anni fa abbiamo fatto un bel passo.
0: Allora, auguri,
1: buon anniversario! 25 anni, grazie. Nozze d'argento, no? 25 anni, nozze d'argento. Allora, ci hanno chiesto una canzone per celebrare questo giorno, che poi in realtà sicuramente ti riporterà indietro nel tempo di 25 anni.
2: Esatto.
1: La canzone era questa.
0: Quale? Devo cercarla?
1: Sì.
0: Ah.
1: No, non era questa.
0: No, devi darmi solo un minuto che c'è.
1: No,
0: la canzone.
1: Non era questa la canzone. La canzone era un'altra. È quella di George Michael. Eccola, sì.
2: Esatto.
0: Non lo so, i Pooh davano un certo effetto.
1: No, ma se la loro canzone è quella di George Michael, che c'entrano, dammi solo un minuto.
0: Ci stava, insomma, dammi solo un minuto quando aspetti lì. Vabbè, no, la vuoi prendere?
1: Certo.
0: Dammi solo un minuto.
1: Vabbè, allora, a te, Marco, questo è il messaggio per te. Ogni volta che sento questo sassofono, torno immediatamente al giorno del nostro sì. Sono passati 25 anni da quando abbiamo iniziato a ballare insieme la nostra vita e oggi, proprio come nel video del nostro matrimonio, sei ancora l'unico con cui voglio condividere ogni passo. Buone nozze d'argento a noi, firmato Sabrina.
2: Grazie.
1: Prego, prego. Con quel sassofono,
2: Se lo qui davanti a me adesso l'ammazzo, comunque non importa.
1: Come scusa, non ho capito?
2: Ce l'ho qui davanti a me, adesso l'ammazzo per questo scherzo che mi ha fatto.
1: Ma come no? Ma no, invece no, se sei un vero uomo, se sei un vero uomo, prendi il sassofono e inizi a sassofonare anche tu.
2: No, il problema è che lei che suona il sassofono, io no.
1: Ah. E tu che suona? Ah, lei che suona. Scusa un attimo, lei suona per davvero il sassofono?
2: Sì, lei sì.
1: Ah, sì, proprio.
0: È tu sassofonista?
1: Sì, sì, lei sì. E tu cosa suoni?
2: Campanella. Io suono la tromba.
1: La tromba.
0: Proprio così, va bene, dai, ok.
2: No, però è vero, è
0: vero.
1: Vabbè, ho capito. Lei sassofano e lui la tromba, ho capito.
2: Esatto,
0: e come dicevano davanti un altro, beato lui. Così.
1: Vabbè, buon anniversario, ragazzi.

0: Anita e Mischilla, si chiama La Testa Gira su Radio Company. Amici, noi facciamo una piccola pausa, ritorniamo tra poco, caffettino, e capiamo anche di che cosa discutere.
1: Anche perché effettivamente oggi non hai offerto il caffè.
0: Scusa, hai ragione.
1: Rimedia.
2: Ora ci sono i piscelli di Radio Company.
3: Chi fa la radio più bella? Ma i piscella. Spot.
4: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
5: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
6: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
7: Questo sabato 13 giugno Radio Company in Action ti aspetta in Piazza San Modesto a Benevento dalle ore 22 con ingresso libero.
8: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
7: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: singolo di J-Ax si chiama Ippi Yao, però anche no, ma...
1: Che sono le tue ultime parole dette, tra l'altro, in questa trasmissione,
2: Radio Company Time.
1: Le 15 e qualche minuto.
3: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.

0: Dead su Radio Company, amici, ancora buon pomeriggio dai Pischelli, le 15:07 minuti. Bene, è arrivato il vostro momento, tra l'altro con uno dei giochi più imbarazzanti, che non importa, sì. Noi va bene lo stesso, siamo qui a ripresentarlo, siamo
1: ogni
0: qui
1: tanto
0: a riproporlo.
1: Dobbiamo giocare di cavalli di battaglia, quindi oggi giochiamo completare la frase al tuo telefono,
0: sì,
1: ok?
0: Esatto, allora diciamo che è molto semplice, noi vi abbiamo già chiesto tempo fa dove, che cosa combinerete quest'estate, ok? Dove andrete, che cosa farete di bello. Questa volta però lasciamo lo spazio al vostro telefono, o meglio alle abitudini della vostra tastiera.
1: Quindi dovete andare su WhatsApp, va bene la chat di Radio Company, scrivete vado in vacanza a, ok, e iniziate a schiacciare il tasto centrale del suggerimento finché la frase non prende un senso. Tipo ho fatto la prova, vado in vacanza a mare.
0: Sì.
1: Io non parlo così di solito.
0: No, a mare.
1: E torno il giorno prima del tuo arrivo a Milano per il weekend del 7, ok?
0: Ok, allora aspetta, allora, ciao, io vado in vacanza
1: a?
0: Aspetta, è uscito in cacca per sbaglio. In vacanza a?
1: Schiaccia,
0: a settembre, quindi sì. Se ti interessa qualcosa dimmelo subito, ecco.
1: Beh,
0: appunto,
1: effettivamente tu vai in vacanza a settembre.
0: Vedi che alla fine il mio telefono mi ascolta, il mio telefono dice, sa già tutto. Allora, 333-2688-688, messaggi scritti, esclusivamente scritti, ci dovete mandare fondamentalmente lo screen se volete, oppure proprio il messaggio.
1: Dritto.
0: Sì, scusa, ho sbagliato a dirlo. Ci mandate il messaggio proprio. Ciao, io vado in vacanza a, e poi cominciate a digitare le prime parole,
1: diciamo che
0: la tastiera vi consiglia.
1: Per avere delle frasi sensate fate 5 click, poi continuate anche voi, cioè potete mandarci anche un messaggio lunghissimo e poi noi cerchiamo di capire che cosa sa il telefono di voi.
0: Dai, 333-2688-688.

0: Selena Gomez e Ben Di Blanco con la famosissima Sunset
1: Sunset Boulevard. Esatto, Sunset Boulevard. Le 15:10, amici, ancora buon pomeriggio dai Pischelli. Quindi oggi si gioca con la vostra tastiera del vostro telefono 333-2688-688. Iniziate a digitare proprio nella chat di Radio Company: ciao, io vado in vacanza a... e poi vediamo un po' che cosa vi consiglia la vostra tastiera.
0: Allora,
1: cominciamo.
0: Salutiamo la madre del fan numero uno. Dice: vado in vacanza a casa mia e di te che hai fatto il tampone mi ha detto che non mi ha detto niente.
1: Ecco, perfetto, si capisce. Vabbè. Tanto. Poi Martina scrive: vado in vacanza a casa mia e mi sento un po' di male per la vendita di una casa che non ho mai fatto a mio figlio, di cui sei stato in ospedale per malattia di mia mamma.
0: Che casino.
1: Che casino, ragazzi.
0: Salutiamo Cristiana: io vado in vacanza all'estero per un periodo e non posso andare a trovare nessuno perché sono a piedi.
1: Ok, questo ha senso. Poi Michele: ciao, io vado in vacanza a fare la doccia.
0: Ma puoi farla anche a casa,
1: C'è gente che aspetta soltanto la vacanza per docciarsi.
0: Conosciamo persone che manco in vacanza.
1: Amico mio.
0: Poi io vado in vacanza a luglio, quindi se ti interessa fammi un cenno di conferma, grazie, ciao.
1: Ok,
0: gentile.
1: Poi bene. Andrea scrive: ciao, io vado in vacanza a Roma e poi mi faccio trovare in casa di mia mamma che non sa cosa fare. Glava da Trieste.
0: Bene.
1: Glava. Poi
0: l'ultimo: cioè io vado in vacanza a casa e dopo pranzo sono fuori dall'ufficio.
1: Perfetto, dai. Vedi, è casa, smart working praticamente, anche in vacanza.
0: Così a random.
1: 333-2688-688.
0: Prendete il vostro WhatsApp, andate sulla chat di Radio Company, scrivete: ciao, vado in vacanza a... e fate autocompletare la frase direttamente dal vostro telefono.
2: Ora ci sono i Pischelli di Radio Company. Pischelli di Radio Company. Spot. Estate 2026 con Radio Company in Action. La prima data di una lunga, calda estate. Sabato 13 giugno, il primo show della stagione. Piazza San Modesto a Benevento. La musica, i suoni, i

0: Piazza 22 con ingresso libero. Ti aspettiamo!
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Da venerdì 12 giugno, tutte le sere live music, food, beer e DJ set. Il 12 giugno, grande apertura con Samnite Biker Fest, dalle 17.30 fino

0: fino a tarda notte e sabato 12 dalle 17 fino a tarda notte. Grande evento aperto a tutti i tipi di moto. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 51 53 002.
1: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
2: Radio Company a Benevento. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.
3: I do it for the ladies, but I gotta keep it hood. Where we at, Polo?

0: Lei è Gaia con Bossa Nostra su Radio Company alle 15:18. Stiamo giocando con i vostri telefoni, con il suggerimento di WhatsApp. Dovete scrivere: ciao, io vado in vacanza. E poi iniziate a schiacciare l'autocompletamento per un paio di volte.
1: Cose a caso.
0: Non escono cose tipo Ketty, io vado a casa, io vado, scusate, in vacanza con il scooterone.
1: Con il scooterone, con scooterone. 3R. Vabbè. Allora, Silvia scrive: ciao, io vado in vacanza a Roma per la sua festa della mamma di mia figlia.
0: Ok.
1: Per la sua festa della mamma di mia figlia.
0: Madonna, che cosa ha trafficato.
1: E mi hanno mandato la richiesta per il matrimonio. Ah, a proposito, dice Silvia, questa è una roba vera, non ho figli. Ah, perfetto. Ottima chat. Che boh, magari.
0: Premonitore. Io vado in vacanza a settembre con i miei figli da PAMI.
1: Ok, beh, poi io vado in vacanza a fare un salto in macchina e poi ti chiamo io. Sono a letto con la febbre. Frenchy, bello, bello.
0: Vabbè.
1: Però.
0: Io vado in vacanza a casa mia e di conseguenza non ricordo se è possibile fare il possibile per la prossima settimana, che è la Fiera dell'Est. Mio padre comprò.
1: Ciao, io vado in vacanza a casa mia e di te che hai fatto il tampone e mi ha detto che non mi ha detto niente. Allora,
0: secondo tampone è periodo di tamponi?
1: Dipende che telefoni avete, perché molte volte è come se ci consigliassero fatalità le stesse parole, non gli stessi messaggi. Fa pensare, fa riflettere. Anzi, adesso aspetta, abbassa tutto. Un set di fornelli per casa. Fornelli magari su Amazon. E proprio ti chiameranno. Salve, buon pomeriggio. Sentivo che aveva bisogno dei fornelli per casa. Pronto? È pronto?
0: Aspetta, dillo meglio, di pronto.
1: Pronto? Ecco. È incredibile, quando parli in inglese quasi.
0: Va bene, cioè io vado in vacanza se trovo una banca da rapinare.
2: Cosa?
1: Non credo che questo fosse digitato. Poi Thomas scrive: vanno in vacanza a casa mia, che mi sono svegliato ora. Thomas da 90.
0: Non
1: va bene.
0: Dormi. Poi Sara: cioè io vado in vacanza e torno domenica prossima, quindi non ti preoccupare.
1: Perfetto. Poi Alina scrive: ciao, vado in vacanza a cercare un paio di cose. Alina, ciao. Che vai a cercare, eh? Non serve andare in vacanza per cercare cose.
0: Poi Fabio: vado in vacanza a bere un caffè con la testa, con il suo corpo in testa. Cosa? È okay. Frankenstein?
1: Non ho capito.
0: Nemmeno io.
1: Elena: ciao, vado in vacanza a Roma e poi arrivo a casa con la briciola e la macchina. Oppure la macchina ridotta a briciole.
0: Bello.
1: Cioè, potrebbe essere anche
0: addirittura
1: così.
0: Addirittura l'evoluzione di questo gioco è, dopo aver ricevuto un sacco di messaggi, indovinare il modello del vostro telefono.
1: Ma non solo, capire anche che cosa sta cercando di dirvi il vostro telefono.
0: Perché parlano quegli esserini lì.
1: 333-2688-688, quindi ci mandate un messaggio con scritto: ciao, quest'estate vado in vacanza, e poi iniziate a digitare le parole che vi consiglia la tastiera del vostro telefono e vediamo un po' che cosa ne esce fuori.

0: You su Company 15 e 27, amici, state ascoltando i Pischelli fino alle 16 insieme. Oggi gioco davvero molto molto semplice che vi dà la possibilità di capire quante cose sa il telefono su di voi.
1: Si chiama autocompletami, ho inventato questa parola oggi.
0: Okay.
1: E va bene, salutiamo Max, ciao, io vado in vacanza a luglio, quindi se vuoi venire anche te non è che mi farebbe tanto male.
0: Perfetto, allora Simone scrive: ciao, vado in vacanza a letto, che è il primo giro di un mese fa. Piacere a casa sua Simone, da Yolanda di Savoia, Ferrara.
1: Ah, è firmato da Yolanda di Savoia.
0: Questa qua c'ha i soldi. Che ti devo dire.
1: Sì.
0: Ma vabbè, come? Si chiama Simone qua nella chat e si firma Yolanda da Savoia. Vabbè, non importa, non importa.
1: Discrezione
0: va bene,
1: sempre.
0: Yolanda da Savoia.
1: Vado in vacanza in crociera, si parte lunedì e saluto il mio amico Tano.
0: Tano?
1: Sì.
0: Ciao Tano.
1: Ciao Tano.
0: Ciao Tano. Poi Tano, ciao, Tano. Vado in vacanza a tutti per un giorno dopo il dolce pomeriggio di me. Lo hai detto che tu. Non è un po' in giro, ma è così bello stare insieme.
1: Madonna.
0: Cavolo, raga, che schifo. Che cavolo.
1: Ciao, io vado in vacanza a casa mia e non ci vediamo a pranzo da te e Matteo. Se vuoi venire a prendere il caffè o preferisci che ti chiamo?
0: Questo quasi ha senso.
1: Deciditi,
0: poi,
1: però.
0: Allora, Vanni scrive: io vado in vacanza a mangiare la pizza con la mia amica e la mia collega. Ah, sei fortunato, Vanni, Bravo,
1: bene.
0: Dai, bravo.
1: Poi, ciao, vado in vacanza per le 7 circa, sono lì. Buono studio e lavoro, smile che ride.
0: Ok, Silvia, ciao, io vado in vacanza a casa mia e di nuovo la festa.
1: Vacanze forzate.
0: Perché molte volte sì, no, aspetti un anno, un mese, no, per quella vacanza lì,
1: la
0: e poi tac, hai la
1: luce
0: febbre
1: in fondo al tunnel.
0: Hai la febbre, che fai? Non parti?
1: Non lo so. Ciao, io vado in vacanza a Roma e poi mi manchi già tanto da morire.
0: Cinziona qua.
1: Romanticismo.
0: Francescone scrive: ciao, io vado in vacanza a settembre e poi torno sempre a settembre. Per il resto tutto bene, grazie. Addio. E tu come stai? Tutto bene, ciao.
1: È il telefono che secondo me è l'anima del telefono che prova a parlare con l'esterno e fanno tutto sto giro.
0: Sì, una conversazione tra intimi, no?
1: Sì,
0: tipo,
1: dai, 333-2688-688, il gioco si chiama Autocompletami. Se era lo stesso nome che ho inventato prima.
0: Autocompletami
1: sto messaggio, dai.
0: Bravo, autocompletami sto messaggio.
1: Esatto, se ti va. Stiamo aggiungendo ogni volta che lo cambiamo stiamo aggiungendo una parola. Fermiamoci.
0: Autocompletami sto messaggio se ti va.
1: Basta. Dai, su WhatsApp dovete scrivere: ciao, io quest'estate vado in vacanza a, e fate scrivere il messaggio.

0: Oggi capiamo quante ne sa il vostro telefono, diciamo, della vostra personalità. Dovete giocare all'autocompletami questo messaggio.
1: Se ti va.
0: Se ti va, in fondo.
1: C'è una piccola precisazione, sì. Chicco. Qualcuno che mi dice comunque Yolanda di Savoia è un paese in provincia di Ferrara. No. che cavolo.
0: Va bene. Yolanda di Savoia.
1: Molto probabilmente la storia. Beh, è bello capire del motivo per il quale questo paese si chiami effettivamente così, no? Molto probabilmente era un piccolo regalo per una
0: Ferrara,
1: ragazza.
0: Sì.
1: Per una ragazza che si chiamava Yolanda. E ho detto: guarda, c'è quel comune là in provincia di Ferrara, non ha un nome. Se vuoi lo chiamiamo come ti chiami tu.
0: È tutta questione di Yolanda.
1: Bello,
0: comunque.
1: Non lo so. Vabbè, comunque, grazie, non lo sapevo, non sono di Ferrara.
0: Vedi, anche i pischelli imparano qualcosa.
1: Ma
0: ogni
1: certo,
0: tanto, per
1: poi.
0: Fortuna. Allora, un po' di messaggi, ce ne sono tantissimi. Vado a caso. Ciao, io vado in vacanza per le 22:30. Poi ci vediamo, se vuoi torno da te e ti faccio sapere se ti serve un passaggio per la visita di domani sera.
1: Bene,
0: Roberto.
1: Potrebbe avere quasi senso. Poi Rosanna scrive: ciao, quest'estate vado in vacanza a casa di mia sorella e di nuovo il mio amico Di Cristiano che ha fatto il bagno. Che ci fai questo Cristiano, Rosanna? Rosanna e Cristiano.
0: Morena, poi io vado in vacanza a Zanzibar in estate, ma se ti serve una macchina, smile della macchina, o qualche cosa, smile disperato, ti serve un giorno.
1: Ah, ok, va bene. Poi Flavio, vado in vacanza e poi vado a casa di mia mamma a fare la spesa e poi vado a casa di nuovo.
0: Tutti che vanno a casa.
1: È una casa, vacanza. Spesa, vacanza, dormo da tua sorella.
0: Che vite monotone.
1: Mariano, Cristiano, il bagno,
0: Ciao, io vado in vacanza in montagna e poi torno a casa per le vacanze di Natale. Odio la montagna. Ciao da Eli.
1: Ok, poi Valentina scrive: quest'anno vado in vacanza con i genitori di mia cugina, che è una mia cugina. No, l'avevamo capito. Ok, va bene, non serve che lo specifichi due volte.
0: Perché mia cugina è la figlia di...
1: La mia cugina è la figlia di mio zio.
0: Ah, ok.
1: Per forza, esatto.
0: Stai
1: o di mia
0: bene.
1: Zia. No, dipende.
0: Stai ancora bene.
1: Dai, tra poco altri messaggi.
0: Meglio. Go!
2: Ora ci sono i pischelli di Radio Company.
3: Ah, pischelli! Spot!
2: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732. Sono Enrico Sisma e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campagna, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché, nel momento degli acquisti, scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
4: Io Scelgo Campania. Sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
2: Questo sabato 13 giugno Radio Company in Action ti aspetta in Piazza San Modesto a Benevento dalle ore 22 con ingresso libero. Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni.

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telese della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.
2: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
3: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
4: anche senza gridare.
3: La radio rende
2: famosi. Occhio, anzi orecchio.
5: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
6: Per questa pubblicità 0824 437 32.
7: C come Company, C come C Radio.

0: energie, Manu Chao, viajando por el mundo.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
3: New track.
1: Una nuova traccia.

0: Una Manu Chao si chiama Viajando por el Mundo, siete su Company, ultimo quarto d'ora, altri messaggi, messaggi inventati praticamente dalla vostra tastiera del telefono.
1: Quindi io quest'estate vado in vacanza con i miei amici, poi torno a casa e poi vado in ferie. Mattia, deciditi, o di qua o di là.
0: Anche Nicoletta dice: ciao, quest'estate vado in vacanza, magari ti do il numero della mia collega che mi ha detto se gli serve qualcosa per la casa e poi ti faccio sapere se è possibile avere il numero di telefono.
1: Volentieri, dacci il numero della collega.
0: Dobbiamo averlo o non dobbiamo averlo questo numero? Dai.
1: Non lo so. L'ultimo, io vado in vacanza ancora? Non l'abbiamo già letto. No, l'abbiamo già letto, scusami.
0: Allora, guarda, Gabri, vai. Ciao, quest'estate vanno in vacanza con i ragazzi in Italia per lavoro, per cui sono in Italia e sono a Milano e non posso parlare perché ho un po' da studiare per il resto. Sono in viaggio e ho il treno per Milano per il rientro in Germania e quindi sono a Milano fino al giorno 8.
1: Tutti con Milano, anche il mio telefono parla di Milano, perché?
0: Non ho capito, Gabri, quanto c'entri la Germania effettivamente? Cioè, è successo che
1: sei andato in Germania?
0: Ok, va bene, amici, grazie per tutti i vostri messaggi, bello. Ringraziate anche i vostri telefoni e magari, boh, potreste avere qualche idea in più su che cosa combinare quest'estate.
1: O su che cosa non dire al vostro telefono, forse.

0: Sombra, la sua Potential qui su Radio Company all'interno dei Pischelli.
1: Grazie per tutti i vostri messaggi e ci risentiamo tra poco con i nostri saluti.
2: Ora ci sono i Pischelli di Radio Company.
3: Ciao Chico e Joe, siete i miei preferiti. Spot.
4: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
5: Questo sabato 13 giugno Radio Company in Action ti aspetta in piazza San Modesto a Benevento dalle ore 22 con ingresso libero.
6: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
7: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
8: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
7: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
8: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
9: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
10: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
11: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
12: Veste lui.
13: Veste lei.
12: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
13: Manganaro. Veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
12: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo donna. Lo trovi al centro commerciale I Sanniti a Benevento.
14: Qui da Dotolo Mobili al passo di Mirabelleglano abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
15: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
16: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.

0: Filia, il primo di oggi di Brutti ma Simpatici, sì. Oggi che è mercoledì, oggi che è il 10 di giugno, avete aperto le app dell'home banking, amici e amiche?
1: Vabbè, ma non tutti il 10,
0: no,
1: dai.
0: Quasi nessuno.
1: E poi diciamo 10. Che il 10 è la data in cui partono i bonifici.
0: Sì, quanto, esatto.
1: Cioè, capito, quindi però, è 12.
0: No, aspetta un attimo.
1: Cosa vuoi?
0: Fermi. Silenzio. Mi confermi che da qualche tempo a questa parte sono gratuiti anche i bonifici istantanei?
1: Sì, mi pare di sì.
0: Problema risolto.
1: Ho capito.
0: Problema risolto.
1: Ma no, c'è la valuta, cioè sai che
0: sì,
1: qui
0: la valuta.
1: No, arrivano dalla Colombia i bonifici.
0: Sì, dalle isole Cayman.
1: Dai, cominciamo su.
2: Zero problemi, zero discussioni.
3: Ora
2: su Radio Company ci sono quei due brutti ma simpatici.
1: Allora precisiamo che stiamo scherzando, che non si sa mai nella vita. Si sa mai che magari domani mattina arrivi, appoggi il dito per la apriporta e la porta non si apre.
0: Sai che ogni tanto dice non riconosciuto? Però sai che cosa faccio? Siccome cioè abbiamo il coso.
1: Scusa, è la stessa cosa che ha detto tuo padre quando sei nato?
0: Sì, guarda. È un lettore di impronta digitale. Sì. Ok, a volte ti capita, arrivi da fuori e magari c'hai il dito secco. Quindi lo volevo
1: dito
0: dire.
1: Dito secco.
0: Sì, lo volevo dire per tutti i miei colleghi e le colleghe, quelli che lavorano
1: sì.
0: qua.
1: Sì.
0: Sappiate che io la mattina prima di mettere il dito lo lecco. È come quando sai giri il giornale.
1: Dai,
0: perché così si vede meglio l'impronta digitale.
1: Allora installeremo una versione nuova di quel lettore di impronte digitali. Metteremo uno un po' più grande che legge il tallone.
0: Ah, pensavo dicessi uno un po' più basso che legge il pene.
1: No. Buon pomeriggio Stefano Ferrari.
0: Buon pomeriggio Pietro.
1: Ciao anche ad Andrea Rossini.
4: Ciao.
1: Che si occupa della parte tecnica.
4: Ciao.
1: Non capisco come mai tutti i giorni c'è Andrea Rossini adesso. Cioè non è che mi fa piacere.
4: Ma sai che non lo so.
1: Non mi fa piacere, però non ho capito.
0: Allora
1: perché.
0: Nessuno l'ha capito.
1: No,
0: però
1: infatti.
0: Lui alle 4 varca quella porta
1: sì,
0: e fa la regia.
1: Sì. Nessuno
4: ha
1: capito
4: niente.
0: A noi.
4: Quindi,
1: vabbè.
0: Comunque c'è offerto volontario, diciamo.
1: Dai, forza, cominciamo, dai.

0: Martin Garrix e Ed Sheeran, che è accoppiata strana, diciamo.
1: Ma Martin Garrix quello dei 130 in autostrada?
0: Allora si vola, sto tornando. Esattamente, proprio quello lì. È accoppiata strana, però, dai, non sei d'accordo su sta roba?
1: Assolutamente, strano che Ed Sheeran si presti a un progetto dance però, pop dance in questo caso, però bello, non male.
0: Esatto, a tra poco.
2: Fermi tutti, ora su Radio Company. Brutti, ma simpatici. Spot. Estate 2026 con Radio Company in Action. La prima data di una lunga, calda estate. Sabato 13 giugno, il primo show della stagione. Piazza San Modesto a Benevento. La musica, i suoni, i volti di Radio Company. On stage, Luca Bravi, Antonio Calabrese, Frankie M, Umberto Finelli e, come sempre, una pioggia di gadgets Radio Company. Sabato 13 giugno, l'estate comincia con Radio Company e Radio Company in Action per ballare tutta la notte in Piazza San Modesto a Benevento, dalle ore 22 con ingresso libero. Ti aspettiamo!
3: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Da venerdì 12 giugno, tutte le sere live music, food, beer e DJ set. Il 12 giugno, grande apertura con Samnite Biker Fest, dalle 17.30 fino a tarda notte. E sabato 12, dalle 17 fino a tarda notte. Grande evento aperto a tutti i tipi di moto. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisia, San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 51 53 002.
4: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
2: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento Caianello, Sportnet, specialisti dello sport.
1: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
2: Ma è fantastico!
1: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
3: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sagno Benevento. Contatti allo 0824 58 700. 168.
4: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
5: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.

0: Lisa, la sua canzone estiva qui a Radio Company, in Brutti ma Simpatici.
1: Guarda, io più leggo questa storia che vi sto per raccontare, più non ci capisco niente.
0: Lo so, ti vedevo lì nell'angolo, cioè no, nell'angolo, sì, diciamo, nella
1: delle
0: parte
1: vergogne,
0: sinistra, no, nella parte sinistra del computer, è lì che leggevi questa roba,
1: sì,
0: con
1: ma...
0: la bocca aperta, cioè ti è caduta proprio la mandibola.
1: Sì, sì, sì.
0: E tra l'altro non mi hai assolutamente detto di che cosa si tratta, perché eri talmente preso.
1: No, allora, è una cosa, diciamo, condominiale che succede a Milano,
0: sì,
1: che ha causato, ha scaturito una bolletta enorme, una bolletta dell'acqua enorme, e non capisco come mai questa cosa sia andata avanti per tanto tempo, ma in ogni caso vi spiego meglio. Allora, il titolo dice così, ed è chiarissimo il titolo, poi la vicenda è più complicata. I box di un condominio allagati per vent'anni.
0: Vent'anni.
1: Vent'anni
0: che
1: allagati.
0: Che tantino, vent'anni, eh.
1: Ok. Allora, sì, infatti, cioè, ma vent'anni, c'è cioè, il garage, cioè, vent'anni, no, cioè non due mesi, non un anno, vent'anni,
0: allora,
1: allagati.
0: Calcola,
1: cioè,
0: che
1: l'intero
0: tu,
1: piano è inaccessibile.
0: Tu sei dovuto andare a fare il certificato medico e ti sei iscritto in piscina per andare a. Loro ce l'avevano, cioè, piano interrato, forse addirittura ci arrivava l'ascensore e avevano la piscina lì, bella pronta. Potevano
1: perché,
0: anche fare pipì in piscina.
1: Perché non ci ho pensato prima?
0: Perché non, viene, non, viene, non veniva l'acqua blu.
1: Vabbè, allora senti, per vent'anni hanno avuto questi garage completamente allagati, hanno affidato, diciamo, grazie al super bonus, un intervento di ripristino di questi, di questa situazione, perché a quanto pare le infiltrazioni arrivavano dalle condotte dell'acqua potabile.
0: Rotte.
1: Esattamente, no? Cosa succedeva? Che hanno provato a risistemare, ma evidentemente non sono riusciti. L'acqua che ha continuato a defluire non l'hanno fermata, anzi hanno continuato a svuotarla anziché riparare il danno, e in pratica a questi condomini è arrivata una bolletta dell'acqua di 1.700.000 euro.
0: Era meglio tenere
1: 1.700.000 euro.
0: Era meglio tenersi la piscina.
1: Sì, infatti, che andranno pagati, perché sennò altrimenti non c'è più acqua, cioè non puoi fare niente. 1.700.000 euro di bolletta dell'acqua.
0: Guarda, c'avevano l'acqua lì e adesso devono pagare per avercela ancora, ti rendi conto?
1: Ma tu, scusami, però riassumi brevemente.
0: Hai capito perché l'ha lasciata lì per vent'anni? Hai capito? Mica sbagliato.
1: No,
0: non era
1: certo,
0: sbagliato.
1: Sì.

0: At Night, il disco di Shakedown nella versione di Kid Cream. E adesso ci sono i primi 30 secondi con la redazione. Linea di Egidio Ferrante.
1: Buon pomeriggio. In apertura l'intervento di Giorgia Meloni all'assemblea di Confcommercio. L'Italia non è la Repubblica delle banane. Qui si rispettano le regole, ha detto la Presidente del Consiglio, sottolineando le misure varate dal governo contro le attività apri e chiudi. Vogliamo fare di più per ridurre il carico fiscale sul ceto medio, ha aggiunto la Premier, escludendo la patrimoniale. C'è incertezza, ma possiamo farcela, ha dichiarato il Presidente di Confcommercio Sangalli. Le parti sociali lavorino alla coesione sociale, l'appello del capo dello Stato Mattarella. A voi la linea.
2: Arrivano Merck & Cremont, Serena Brancale e i Colors.

0: che passa?
1: Che passa? Marianella con una L, mi raccomando, non Marianella.
2: Sì. No.
1: Con Ugel, il lirico e la casa. Noi adesso ci fermiamo, sì, ma tra poco abbiamo un appuntamento con chi ci sta ascoltando.
2: Esatto, con voi abbiamo un appuntamento con voi, suoneremo il vostro campanello.
1: No, non esattamente.
2: A tra poco.
3: Sii te stesso. Sii te stesso. Sempre su Radio Company, brutti ma simpatici. Spot.
4: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme in equilibrio.
5: Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Zhou, borse, abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
6: Questo sabato 13 giugno Radio Company in Action ti aspetta in piazza San Modesto a Benevento dalle ore 22 con ingresso libero.
7: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
4: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
6: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.
8: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.

0: Coant, la più bella del mondo, qui a Radio Company, in brutti ma simpatici, dove è arrivato il momento di coinvolgervi, di dedicare una mezz'oretta proprio a voi, grazie al nostro numero WhatsApp 333-2688-688.
1: Che professionista. Allora, un ex pilota di Air Canada è accusato di aver pilotato aerei commerciali per 17 anni senza possedere le necessarie abilitazioni.
0: Ah, però.
1: Ora, non è che fosse uno che non sapeva pilotare un aereo, cioè, per inciso, anche perché poi vengono controllati. Però diciamo che evidentemente per quel tipo di aereo non aveva abilitazioni o per quel tipo di tratta. Ne ha fatte 900, ha portato avanti e indietro migliaia di passeggeri.
0: Sì.
1: Non è mai successo niente, diciamo la verità. Insomma,
0: anche perché è ancora qua per raccontarlo.
1: Esattamente, è un ex pilota e però per 17 anni, diciamo, non era propriamente abilitato a guidare, a pilotare questa tipologia di aerei. Hai capito?
0: Però la cosa più importante, che poi, cioè, quella la sapeva fare, che è la cosa che ogni pilota deve saper fare.
1: Ah, ovvio, vado.
0: Sì, dai.
2: L'ultimo bordo di questo volo diretto
1: esatto,
0: proprio quella roba là.
1: Sentite, cari ascoltatori e ascoltatrici, qual è la cosa più particolare che avete guidato barra pilotato?
0: Ok,
1: nel mio caso non ho una grandissima storia, diciamo, di queste cose, però posso dire al massimo il trattorino tagliaerba.
0: Il trattorino tagliaerba,
1: sì,
0: che
1: certo.
0: Proprio è il massimo della libidine.
1: Sì,
0: per
1: però
0: te.
1: Su strada.
0: Come su strada?
1: Sì, per andare da una parte all'altra, insomma.
0: Vabbè. Lo sai che non potresti, no?
1: No, si può, lo so.
0: Esatto.
1: Però vabbè, dai, non c'è nessuno, non passa nessuno.
0: Ok.
1: Nel tuo caso?
0: Una golf, il golf cart, quella roba lì, come si chiama?
1: Ah, quelle per...
0: Quelle elettriche.
1: Quelle per andare sui campi da golf.
0: Sì, esatto.

è vero che hanno una motrice che di solito è un trattore, esatto, però insomma vale un po' tutto, vale sì. un po' tutto. 333-2688-688, diteci qual è la cosa più particolare che avete guidato o pilotato nella vostra vita.

0: Can't Stop Close Neo qui a Radio Company, Brutti ma Simpatici, dove oggi vi abbiamo chiesto qual è il veicolo più strano, ma comprendendo un po'
1: sì,
0: la cosa più particolare che avete guidato, condotto, quindi
1: condotto, bravo, esatto. Sì, esatto. Allora, ciao Matti, nel mio caso un drone e un sidecar.
0: Ok,
1: Dario. Ciao Nicola di Padova, tutt'oggi piloto un elicottero.
0: Ok, quindi roba seria.
1: Forte, sì, l'elicottero, ma deve essere anche molto difficile, tra l'altro, cioè non è facile tenere l'elicottero.
0: Lo rifà di nuovo quella.
1: No, lascia stare.
0: È proprio mimato. È la presa della cloche. Sì. Non è la presa della cloche, no, quella. No. È un'altra roba che vedi su Pornhub.
1: No,
0: due mani così.
1: Ok. Ciao, Brutti. Direi il muletto al transpallet usato come monopattino.
0: Ah, ok. Al contrario.
1: Esatto.
0: Lo metti al contrario e
1: vai con un monopattino, certo. L'ambulanza in codice rosso in aeroporto a coda della safety car. Ford Focus RS, Federica.
0: Ok.
1: Grande. Cioè, questa è una che ha manico. Una bizzarra.
0: È sempre una parola di quelle.
1: No, vabbè.
0: Ci stanno anche su Pornhub.
1: Ma ti prego. Allora, una bisarca. Stavo per fare anche un bruttissimo incidente, Valentina.
0: La bisarca è quel camion che porta le automobili.
1: Le automobili.
0: La bisarca.
1: Questa cosa del bruttissimo incidente, però, mi fa un po'. Cioè, brutto.
0: Sì. Uscita di strada una bisarca, coinvolte un camion e 17 auto.
1: Esatto. Mi è capitato di pilotare un offshore, ovviamente con un pilota professionista al mio fianco, va bene. Io ho pilotato un carro armato al militare, una barca e un quad. Enrico, ciao. E poi ciao boys, la cosa particolare che ho guidato è stato il raccoglifrutta quando da ragazza facevo la raccolta della frutta.
0: Ah.
1: Perché è per questo che si usa raccoglifrutta.
0: È perché c'è la frutta da raccogliere.
1: Frutta, certo.
0: Se non ci fosse la frutta da raccogliere,
1: non esisterebbe
0: il raccoglifrutta.
1: Esatto, ciao. Beh. Fede. Una moto da cross 250 di cilindrata, sono rimasto stupito dalla grande potenza d'accelerazione. Siete forti, Simone. Ciao.
0: Bene.
1: Va bene, sentiamo.
2: Ciao a tutti, sono Francesco. A me la cosa più strana che mi è capitata è di pilotare un cammello. È stato difficile all'inizio, veramente, mi ha dovuto anche dare un mezzo patentino, solo che qualche anno che ho imparato bene, perché ci si trova bene ormai in Italia.
0: Non ho capito se era una battuta a sfondo tra virgolette politico-immigrazionale.
1: Sì. Cosa del genere. Anche secondo me.
0: Comunque l'ho guidato anch'io il cammello.
1: Sì,
0: ho fatto
1: com'è la frizione?
0: Sì. No, cambio automatico. Ho fatto la cammellata nel deserto.
1: Va bene, 333-2688-688. Qual è la cosa più particolare che avete guidato, barra pilotato, barra condotto? Fateci sapere. Radio
3: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Romantica, ultimo qui a Radio Company, brutti ma simpatici, zero problemi
1: e zero discussioni.
0: E adesso altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
2: Gli esteri, notte di disordini, caos e violenze anti-migranti a Belfast dopo l'accoltellamento di un quarantenne da parte di un rifugiato sudanese. Decine di dimostranti, quasi sempre con il volto coperto, hanno dato alle fiamme case, veicoli, autobus e ingaggiato scontri con la polizia dell'Irlanda del Nord. Due agenti di polizia sono rimasti feriti. Appello delle forze dell'ordine, fermate le violenze, nulla giustifica quanto accaduto. A tra poco.
1: Time out per noi.
3: Rotti. Si nasce. Brutti si nasce. Simpatici si diventa. Su Radio Company. Su Radio Company. Brutti ma simpatici. Spot.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
5: Questo sabato 13 giugno Radio Company in Action ti aspetta in Piazza San Modesto a Benevento dalle ore 22 con ingresso libero.
6: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
7: Sì!
6: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
5: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telese della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
2: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
3: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.
5: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
6: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
5: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
6: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
3: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
7: C come Company, C come C Radio.

0: Simpatici, oggi vi abbiamo chiesto qual è la cosa più strana che avete pilotato, guidato, anche condotto.
1: Sì.
0: Dai.
1: Ah dai, ah, dici a me.
0: Sì.
1: Ciao ragazzi, mi è capitato di guidare una Ferrari nel circuito di Imola con un pacchetto regalo. Bello, vorrei farlo anch'io quello.
0: Molto bello.
1: Ok. Ma l'esperienza più bella è stato il pedalò elettrico sul lago di Molveno.
0: Ah ok, bello il lago di Molveno, molto bello.
1: Molto bene. Il camion Perlini, sono andato a guardare, è soprannominato Red Tiger, che ha partecipato alla Parigi-Dakar negli anni 90. Ciao Enrico. Okay. Bello. Io ho guidato la blindo armata Centauro nel periodo di leva, quella che fa le missioni all'estero, per capirci.
0: Ah, l'auto una camionetta blindata, sì, una sorta di anfibio.
1: Esatto. Poi ci scrivono una carriola cingolata.
0: Una carriola cingolata.
1: La sognavo con una mitragliatrice calibro 50 al posto di cassone e pala.
0: Alla Rambo proprio.
1: Esatto, sentiamo.
2: Più strana che ho guidato è il trattore Terber, che è una sorta di motrice che serve per girare e spostare il pianale. La figata è che quando devi andare al contrario si gira il sedile, quindi tu guidi sempre diritto.
1: Hai capito?
0: È come la macchina tua, uguale.
1: No, io mi siedo dietro, guarda, va bene. 17:04 minuti, amici, grazie per i vostri messaggi.
3: Radio Company Time.
4: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.

0: Mind if I stay, Cade Bostani qui a Radio Company, in brutti ma simpatici, zero problemi
1: e zero discussioni.
2: Fermi tutti, ora su Radio Company. Brutti ma simpatici. Spot. Estate 2026 con Radio Company in Action. La prima data di una lunga, calda estate. Sabato 13 giugno, il primo show della stagione. Piazza San Modesto a Benevento. La musica, i suoni, i volti di Radio Company. On stage, Luca Bravi, Antonio Calabrese, Frankie M, Umberto Finelli e come sempre una pioggia di gadgets Radio Company. Vuoi

0: dalle ore 22 con ingresso libero. Ti aspettiamo!
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni.

0: Evento Caianello, Sportnet, specialisti dello sport.
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Da venerdì 12 giugno, tutte le sere live music, food, beer e DJ set. Il 12 giugno, grande apertura con Samnite Biker Fest, dalle 17.30 fino a tarda notte. E sabato 12, dalle 17 fino a tarda notte. Grande evento aperto a tutti i tipi di moto. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 51 53 002.
2: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
3: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
4: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi il nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
5: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
6: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.
7: What's so different?
8: Baby. Say what?
7: What's so different?

0: Infoguerra. E adesso attenzione, altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Andiamo in Medio Oriente. Donald Trump ha dichiarato di essere vicino ad autorizzare nuovi attacchi contro infrastrutture iraniane, tra cui centrali elettriche e ponti, accusando Teheran di rallentare i negoziati con Washington. Il presidente statunitense ha scritto che l'Iran sta impiegando troppo tempo per negoziare un accordo e che ora dovrà pagarne il prezzo. Le dichiarazioni arrivano dopo i raid condotti nella notte dagli Stati Uniti nel sud dell'Iran e la nuova rappresaglia di Teheran sulle basi USA. A voi.
2: I Pinguini Tattici Nucleari hanno annunciato 3 nuovi concerti che vanno ad arricchire il calendario del loro tour negli stadi previsto per l'estate 27. Passeranno per Torino, Milano e Napoli. Sentiamoli. Sorry, scusa, lo siento. Radio.

0: scusa, lo sento. Pinguini tattici nucleari qui a Radio Company, brutti ma simpatici. Adesso una pausa per noi, ma tra poco cervelli in fuga.
1: Zero problemi, zero discussioni su Radio Company. Brutti ma simpatici.
2: Ancora fuoco incrociato tra Russia e Ucraina. Kiev riferisce di 3 civili uccisi nel Donetsk dai raid nemici e rivendica di aver colpito diversi obiettivi in territorio russo, inclusa una fabbrica di armi a un migliaio di chilometri di distanza e il ponte tra Crimea e Kherson. Il Cremlino intanto definisce violazione del diritto internazionale l'ipotesi nel 21esimo pacchetto di sanzioni annunciato ieri dalla Presidente della Commissione von der Leyen che navi europee possano bloccare navi russe. Il governo incassa la fiducia della Camera sul decreto lavoro che passerà dunque al Senato, introduce il salario giusto con aumento automatico pari al 50% dell'inflazione che scatterà dopo 9 mesi dalla scadenza dei contratti collettivi. Febbre da mondiale, domani il leggendario Azteca di Città del Messico, la cerimonia d'apertura in cui verrà reso omaggio a Pelé e Maradona che proprio in quel magico scenario trionfarono alla guida del Brasile nel 70 e con l'Argentina nell'86. E per la pallavolo oggi il debutto della nazionale maschile in Nations League, gli azzurri campioni del mondo del CT del Giorgi affrontano la Francia campionessa olimpica guidata da Andrea Gianni. Si inizia alle 22 a Ottawa in Canada e da Alessandro Cisi ringrazio dell'ascolto.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
1: Radio Company. Spot.
4: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
5: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
6: C'è qualcosa nell'aria, li senti anche tu?
7: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
6: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
7: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
8: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
9: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
10: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
9: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
4: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 7505. Questo sabato 13 giugno Radio Company in Action ti aspetta in piazza San Modesto a Benevento dalle ore 22 con ingresso libero.
11: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
12: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
13: Veste lui!
14: Veste lei!
13: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro. Gianaro. Veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
14: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
15: C come Company. C come C Radio.

0: Nico Heinz, Fabio De Magistris, Victor. J'adore.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

0: Beatles, Beagle City, CeeLo Green con Wiz Khalifa, da non confondere con Mia Khalifa, che è un'altra,
1: che è un'altra cosa. Sempre adesso, piacevole, come Wiz.
0: Sì, diciamo
1: non
0: che entrambi cantano in un modo diverso, con microfoni diversi, diciamo. Va bene, mettiamo la sigla.
2: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli presentano Cervelli in fuga. Cervelli in fuga.
0: Potremmo andare avanti per ore con questa cosa.
1: Sì, meglio di no.
0: Meglio di no, esattamente. Fermiamoci. Cervelli in fuga anche questa sera, la possibilità di vincere 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli,
1: che è title sponsor della SMP Motocross Championship 2026 Friuli Venezia Giulia, che ha una tappa imminente il 14 giugno a Ronchi dei Legionari, dove ci saranno naturalmente adrenalina, grande spettacolo, e poi anche la F101, la benzina speciale di SMP. C'è anche ovviamente il lo stand, l'angolo di SMP, passate a ritirare il gadget ufficiale.
0: Molto bene, categorie rimaste: Marilyn Monroe, legumi e cucina regionale italiana. Ve le ripeto: Marilyn Monroe, legumi, cucina regionale italiana. Basta scriverci la categoria, quella che più vi piace, al 333-2688-688 via WhatsApp, e noi vi chiameremo, vi chiederemo di rispondere alla domanda della categoria più votata del giorno. Votatela anche voi, ovviamente, ma questo lo sapremo soltanto dopo. Vi daremo anche tre opzioni di risposta A, B o C. Se la risposta che ci darete sarà quella giusta, come sempre vi porterete a casa il buono carburante SMP San Marco Petroli. Marilyn Monroe, legumi o cucina regionale italiana, al 333-2688-688.

0: maledetto me.
1: Maledetto me, il disco di Fulminacci qui a Radio Company, Cervello in Fuga. Adesso c'è la seconda parte dove proviamo a giocare con Sergio dalla provincia di Vicenza. Ciao Sergio, benvenuto.
2: Sergio.
3: Ciao.
1: Come stai?
3: Bene.
2: Molto bene. Allora, molto Sergio bene. È di Vicenza.
1: Ok.
2: Orgiano per la precisione, professione magazziniere.
1: Magazziniere,
2: certo. Ho detto tutto.
1: Ok, esatto. Ok. Allora, cucina regionale italiana.
2: Esatto, allora funziona così, Sergio. Sto per farti la domanda della categoria che hai scelto, quindi cucina regionale italiana. E ti farò la domanda, ti darò le tre alternative di risposta e poi dirò via con il tempo. Da lì hai 10 secondi per darci, speriamo, la risposta esatta. Mi raccomando, non farli scadere. Tutto chiaro?
3: Certo.
2: E allora possiamo andare con la domanda della categoria cucina regionale italiana.
1: Yeah.
2: La domanda è questa, Sergio. Quale dolce natalizio a base di frutta secca e spezie è tipico della città di Siena? A. Panforte. B. Castagnaccio. C. Lo zuccotto. Via con il tempo.
3: La B.
2: Castagnaccio? No. Purtroppo no. La risposta giusta era il panforte.
1: Panforte. Va bene. Sergio, okay. ci dispiace, dai, sarà per la prossima.
2: Puoi riprovare.
3: Grazie a voi.
1: Ciao Sergio.
2: Ciao.
4: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli hanno presentato Cervello.

0: Bring Your Love, Madonna e Sabrina Carpenter, e adesso gli ultimi 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Parliamo di intelligenza artificiale. Il governo vara una normativa organica, ne autorizza e regolamenta l'uso per le forze di polizia e introduce un nuovo reato per punire chi con l'utilizzo distorto dell'IA metta in pericolo la sicurezza delle persone o dello Stato. Le forze dell'ordine potranno dunque usare sistemi di intelligenza artificiale sia in fase di prevenzione dei reati che al reato commesso, ma con le dovute garanzie. Non sarà un grande fratello, ha puntualizzato il ministro Piantedosi. Per oggi è tutto. Grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato, vai su stremo.it, scarica l'app.
2: Grazie Egidio Ferrante, ti aspettiamo qui domani
3: su Radio Company. Rotti ma simpatici. Spot.
4: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
5: Sì!
4: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
6: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
7: Questo sabato 13 giugno Radio Company in Action ti aspetta in Piazza San Modesto a Benevento dalle ore 22 con ingresso libero. Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni

0: della Benevento Caianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
4: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Euronics, un mondo più avanti.
6: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che invece adesso vorresti andarci in radio? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto che poi ci vanno tutti.
7: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
8: anche senza gridare.
7: La radio rende famosi, occhio!
8: Anzi, orecchio.

su Radio Company, un successo del passato e uno del presente, insieme per una grande emozione.

0: Pausa Magnetic qui a Radio Company, brutti ma simpatici. Questo è l'ultimo di questa puntata.
1: Beh, sì, ci siamo pronti? Sì, ci credo, perché cioè guardo l'orologio, sono le 18 in punto, noi ce ne andiamo, ma torniamo domani sempre tra le 16 e le 18 con zero problemi
0: e zero discussioni. Yeah. Grazie a Stefano Ferrari.
1: Grazie a Pietro.
0: Grazie ad Andrea Rossini per la parte tecnica. A domani, ciao, vi lasciamo con Stefano Conte.
2: Radio Company Time.
3: Ciao.
4: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova. Spot.
5: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
7: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
8: Ma è Kamik.
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Che more.
1: Stavo cantando su Tiziano Ferro e Giorgia. Bravi, bravi con la loro superstar. Salve al popolo di Radio Company anche in questo 10 di giugno 2026. Ritorniamo insieme. Sta per incominciare un nuovo appuntamento di Tutti in Lista. E allora sigliamoci. Vada.
2: Ehi voi, ma siete in lista?
3: Ma qui siamo tutti in lista.
2: Con Radio Company e Stefano Conte, la sera è Tutti in Lista.
1: La sera è Tutti in Lista, dalle 18 e qualche minuto fino alle 20 siamo insieme anche stasera, pronti per chiamarvi in causa perché diventate voi protagonisti per Tutti in Lista. Com'è andato fino adesso? Tutto bene? Ve la siete spassata? Avete lavorato alla grande? Avete smesso di lavorare? State andando a lavorare? State facendo sport? Vi state riposando? State preparando la cena? Potrei andare avanti all'infinito con l'elenco. L'importante come sempre è che abbiate l'opportunità e l'occasione di essere sintonizzati su Radio Company, perché abbiamo dell'ottima musica da farvi ascoltare, perché con voi c'è Stefano Conte, ma oggi c'è una sorpresa in regia. Non c'è il Toscano che era con noi oggi, ma invece si sono dati il cambio, è arrivato DJ Megaloman. Come stai DJM? Tutto bene?
4: Bene, grazie.
1: Ti vedo sempre di ottimo umore. Come sempre di ottimo, perché è felice di essere qua fino alle 22 stasera, è contento, la gioia di condividere con noi queste due ore per Tutti in Lista, e anche lui magari vorrà dare la sua opinione sull'argomento che stiamo per trattare. Lo affrontiamo fra pochissimo, perché adesso intanto abbiamo ancora della musica da farvi sentire, quindi Sienna Spyro, Material Lover.

0: Che eleganza! E che siamo sulle strade di Broadway, neanche su quelle di rientro a casa, siamo sulle di più, oltre. Allora, come sempre vi chiamiamo in causa come ogni pomeriggio, se volete dirci la vostra, se volete partecipare con le note vocali, soprattutto piuttosto che con le note scritte, ricordiamo, abbassate il volume della radio quando mandate il messaggio, perché sennò mi si sente, nel senso che vogliamo sentire solo voi e non me in sottofondo. Di cosa parliamo oggi? La notizia che arriva da Roma e che riguarda il futuro di tutti noi. Il futuro di tutti noi. Il governo ha approvato un decreto che per la prima volta regola l'uso dell'intelligenza artificiale da parte delle forze dell'ordine. In pratica, videosorveglianza, riconoscimento facciale, dati biometrici, la polizia potrà usarli con il supporto dell'intelligenza artificiale. Il ministro Piantedosi ha rassicurato tutti: non sarà un grande fratello, non ci sarà sorveglianza di massa, la decisione finale resta sempre a un essere umano e non una macchina. Ribadisco questo concetto: la decisione finale resta sempre a un essere umano e non una macchina. I dati biometrici si cancellano dopo 7 giorni, è vietato decidere se una persona basandosi solo sul riconoscimento facciale. Sulla carta garanzie precise, ma sappiamo tutti come funziona, la tecnologia a volte sbaglia. È un conto e uno smartphone che ti sbaglia la faccia di una fotografia, un altro è un sistema che potrebbe scambiarti per qualcun altro in un'indagine, quindi magari c'è un pregiudicato che va in giro e vi viene scambiato perché il riconoscimento facciale corrisponde. Allora vi chiediamo: vi fidate dell'intelligenza artificiale al servizio della polizia o avete paura che domani un errore di una macchina possa mettere nei guai una persona innocente? Considerando che in questi giorni stiamo parlando di processi sbagliati da esseri umani che dovevano essere molto più intelligenti delle macchine, ma che hanno sbagliato magari e non si sa. Quindi a questo punto vi ripeto la domanda: avete paura che un domani un errore di una macchina possa mettere nei guai una persona innocente? Oppure vi fidate di questa intelligenza artificiale al servizio della polizia che potrebbe servire per il riconoscimento facciale piuttosto che per un domani giudicare in maniera più corretta qualcuno? Cioè siete 7 giorni.
1: Cioè... Come?
2: Mi senti adesso?
1: Più o meno.
2: Adesso mi senti?
1: Sì, perfettamente.
2: 7 giorni.
0: Rimane 7 giorni nella macchina. 333-2688-688 se volete dirci la vostra. The Rasmus in the Shadows.

0: apertura oggi con i vostri messaggi al 333-2688-688. Vi fidate di questa introduzione dell'intelligenza artificiale nel riconoscimento facciale, nei dati biometrici, o secondo voi è un altro sistema per tenerci sotto controllo, perché c'è anche quella paura? Vi fidate dell'intelligenza artificiale al servizio della polizia, oppure avete paura che un domani un errore di una macchina possa mettere nei guai una persona innocente, visto che già accade adesso che magari qualcuno sia innocente e viene accusato lo stesso? La paura ce l'ho e vi spiego perché non è teorica. 3 anni fa mi è arrivata una multa per eccesso di velocità a Bologna. Peccato che quel giorno io ero a Napoli con la macchina parcheggiata sotto casa di mia madre. L'autovelox aveva letto la mia targa, una lettera scambiata, mi ci sono voluti 4 mesi, 2 raccomandate, un avvocato per dimostrare che non ero io, e quella era solo un autovelox. Immaginate un sistema che riconosce la faccia e magari sbaglia. È proprio questo il tema, cioè c'è questo timore. Fra un attimo, messaggi vocali, messaggi scritti per Tutti in Lista.
1: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da 2 distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
2: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo wurstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388-797-4320.
3: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
4: C come Company, C come C Radio.

0: DJ, eccolo qua, è arrivato ancora una volta Bruno Mars con la sua Just Might. Mentre noi vi stiamo chiedendo oggi, visto che c'è stata questa notizia, il ministro ha rassicurato tutti, non sarà un grande fratello, non ci sarà sorveglianza di massa, ma comunque la decisione finale resta sempre un essere umano e non una macchina. Quindi i dati biometrici si cancellano dopo 7 giorni, è vietato decidere se una persona, basandosi sul suo riconoscimento facciale, sia colpevole oppure no. Sulla carta garanzie precise, ma sappiamo tutti come funziona la tecnologia, perché è stato approvato l'idea che la polizia possa collaborare con l'intelligenza artificiale per il riconoscimento facciale. Da qui vi abbiamo chiesto: vi fidate dell'intelligenza artificiale al servizio della polizia o avete paura che domani un errore di una macchina possa mettere nei guai una persona innocente? Sentiamo chi c'è in lista.
1: Buonasera Stefano. Sì, sì, io mi fiderei tranquillamente, anzi potrebbe essere in molti casi un aiuto a restringere i campi sulle varie indagini o le varie cose, rendendo meno dispersive le indagini, ecco.
0: E anzi, essere magari anche più precisi. Che ne pensate voi, Baby K con Tuca Macarena?

Macarena, allora io mi fido e lo dico senza paura di andare controcorrente. Se non ho fatto niente, cosa devo temere? Le telecamere se ci sono già ovunque, i nostri dati li abbiamo regalati a Facebook, a Google, senza battere ciglio. Almeno la polizia li usa per prendere i criminali, non per venderci pubblicità. Se questa tecnologia aiuta a trovare una persona scomparsa, a fermare un terrorista, ben venga. Mi preoccupa molto di più chi questi strumenti non li ha e chi li usa per proteggerci. Invece, se c'è qualcuno che li usa per proteggerci, di che cosa dovrei avere paura e cosa dovrei temere? C'è Comacose con Chiamami.

E allora vi fidate di questa intelligenza artificiale utilizzata a scapito, diciamo, anche della nostra privacy, perché va anche quello, più sicurezza in cambio di più controllo, è uno scambio che accettereste o è troppo il prezzo da pagare, cioè si è sempre più controllati, sempre di meno? Sì, lo sentiamo fra un attimo, perché prima voglio leggere questo DJM, perché lo mettiamo dopo. Allora, c'è qualcuno che lavora nel settore informatico e che dice: lavoro nel settore e vi do una prospettiva tecnica. Riconoscimento facciale è bravissimo, mi ha un problema noto: sbaglia di più con certe etnie, con certi volti in certe condizioni di luce. Non è razzista la macchina, sono i dati con cui è stata addestrata a essere sbilanciati, quindi il rischio di scambiare una persona per un'altra esiste ed è documentato. La garanzia nel decreto sembrano serie, decisione umana finale, nei cancellati insomma i dati in 7 giorni, ma il diavolo sta sempre nell'applicazione, non nella legge scritta bene. Quindi lui dice: essendo io un tecnico, ho timore che, visto che l'algoritmo spesso sbagli su questa cosa qua, non sia poi così utile alla fine. E voi che cosa ne pensate? Intanto abbiamo Alok con Khalid, Diving to Me.

0: collaborazione fra Locke e Khalid che abbiamo appena sentito mentre ci state dicendo la vostra a proposito di questo incentivare la ricerca delle persone che comunque insomma sono ricercate per qualcosa di grave con l'intelligenza artificiale. È stata approvata questa cosa, sta per passare, allora vi abbiamo chiesto: siete favorevoli a quest'idea oppure no? Vi fidate dell'intelligenza artificiale usata dalla polizia o temete che un errore della macchina possa rovinare la vita a un innocente, visto che poi anche le persone, cioè chi controlla in questo momento, ha rovinato anche vite di innocenti, così come invece ha accusato persone che effettivamente dovevano essere accusate. Lo scopriamo fra un attimo la vostra opinione all'interno di Tutti in Lista.
1: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot. Estate 2026 con Radio Company in Action. La prima data di una lunga, calda estate. Sabato 13 giugno, il primo show della stagione. Piazza San Modesto a Benevento. La musica, i suoni, i volti di

0: dalle ore 22 con ingresso libero. Ti aspettiamo! Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Da venerdì 12 giugno, tutte le sere live music, food, beer e DJ set. Il 12 giugno, grande apertura con Samnite Biker Fest, dalle 17.30 fino a tarda notte. E sabato 12, dalle 17 fino a tarda notte. Grande evento aperto a tutti i tipi di moto. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 51 53 002. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Per questa pubblicità 0824 43 732.

0: Cabana, eccolo qua, il rama che fa rima con cabana, sarà così la prossima frase, secondo me, per quanto riguarda i rama. Allora, avete sentito di cosa stiamo parlando oggi pomeriggio? Avete acceso la radio solamente adesso per tutti in lista, volete partecipare anche voi, note vocali, note scritte. Notizia che arriva da Roma e che riguarda il futuro di tutti noi, il governo ha approvato un decreto che per la prima volta regola l'uso dell'intelligenza artificiale da parte delle forze dell'ordine. In pratica, videosorveglianza, riconoscimento facciale e dati biometrici, la polizia potrà usarli con il supporto dell'intelligenza artificiale. Da qui la domanda è semplice, l'abbiamo girata. Vi fidate dell'intelligenza artificiale usata dalla polizia o temete che un errore della macchina possa rovinare la vita di un innocente? Sentiamo.
1: Ciao company.
0: Ciao.
1: Io sono sicuramente favorevole, sono Oscar da Rovigo,
0: sì.
1: Un aiuto in più è a sfruttare la tecnologia per queste cose. L'unica cosa è che comunque le persone invecchiano, quindi un riconoscimento facciale per quanti anni può valere? L'unica cosa forse è l'impronta digitale, abbinando magari entrambe le cose, ecco, sì. Ciao.
0: Sì, però magari c'è una prima scrematura anche se uno invecchia. Abbiamo visto che l'intelligenza artificiale è capace anche per dei video così divertenti di invecchiarti, quindi potrebbe avere un'idea di come tu possa essere in un futuro, magari con la speranza che tu non sia calvo o con tantissima barba. Ci potrebbe essere almeno così una principale scrematura di tutte le persone possibili, soprattutto per quanto riguarda i ricercati o le persone che vanno in giro per il mondo, e quindi i terroristi. C'è Medusa con Erika Mill, Don't Wanna Go.

0: Home, Medusa, Harry Camille, più sicurezza in cambio di più controllo, uno scambio che accettereste o che è troppo il prezzo da pagare? Sentiamo!
1: Che fighi, questi sono gli stessi che dicevano: ah, i comunisti cinesi fanno la videosorveglianza di tutto, ci sono telecamere, controllano tutto. E adesso fanno uguale, solamente che noi siamo la democrazia, quindi va bene, perché noi proteggiamo semplicemente. Poi quando ti fermeranno e diranno che sei tu Osama Bin Laden, vedremo che cosa succede. Però è perché la tecnologia

0: tecnologia non può sbagliare, come la scienza non può sbagliare.
1: Beh, io
0: ma ho più paura di chi dovrà usarla questa tecnologia. Comunque non sanno usare un computer normalmente, figuriamoci l'intelligenza artificiale.
1: Ma no, più fiducia sul fatto che sappiano usare un computer e che anzi siano molto molto abili ad utilizzare la tecnologia in maniera anche utile. Ho un po' più paura se diciamo non c'è il controllo umano, ma se c'è dietro il controllo umano ci potrebbero essere tutte le verifiche che vogliono, ci possono essere tutti i controlli che vogliono, e anzi forse delle telecamere più presenti nelle città faranno sì che meno persone si azzardino anche a compiere determinati atti. Diventa sempre indispensabile l'apporto umano. Se c'è qualcuno che dell'apporto umano che c'è dietro ne fa abuso di potere, è ovvio che quello però esiste anche adesso che non c'è così tanta tecnologia. Abbiamo JP Cooper, She's on My Mind.

Favorevoli, contrari all'uso dell'intelligenza artificiale in collaborazione con la polizia per il riconoscimento facciale, per trovare dei pregiudicati in giro per il mondo. E a cosa potrebbe servire, scrive qualcuno, il riconoscimento facciale con l'intelligenza artificiale se poi dopo 5 ore il pregiudicato è fuori? Prima bisognerebbe fare una riforma per avere delle pene giuste e poi possiamo parlare dell'intelligenza artificiale applicata in questi casi. Alessandro da Rovigo, che ringrazio.

0: è diventata molto elettronica, molto aggressiva, dito nella piaga con questo nuovo pezzo che si chiama Businessman, che abbiamo sentito nel nostro pomeriggio del 10 di giugno 2026. Mentre vi stiamo chiedendo questa cosa legata alla nuova idea, no, di collegare l'intelligenza artificiale al riconoscimento facciale in collaborazione con la polizia. Favorevoli o contrari? Sentiamo chi c'è in lista.
1: Io penso che quelli che hanno incarcerato Tortora erano degli esseri umani, pertanto se all'errore dell'intelligenza artificiale associamo l'errore delle forze dell'ordine o dei magistrati, c'è poco da sperare.
0: Cioè sei poco favorevole perché diciamo hai timore che ci sia il doppio errore, cioè si aggiunga l'errore sull'errore, ma in questo caso se qualcuno è già bravo magari a decidere, a scegliere, guidato bene, potrebbe non incorrere più in quegli errori là, che sono veramente, fanno parte della storia dell'errore giudiziario. Ci fermiamo un istante, torniamo fra poco con Tutti in Lista.
2: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot. Questo sabato 13 giugno Radio Company in Action ti aspetta in piazza San Modesto a Benevento dalle ore 22 con ingresso libero. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino premiato da Gambero Rosso 2025 e la novità Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Tra olivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Telesi della Benevento Caglianello. Sportnet, specialisti dello sport.
1: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
2: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: con il suo sound insieme a Alanis Morissette, You Don't Know, brano è passato, brano è presente in questa serata dove vi stiamo accompagnando come sempre all'interno di tutti in lista. Vi stiamo chiedendo che cosa ne pensate di questo decreto che è stato approvato dal governo in queste ore, dove si approva l'uso dell'intelligenza artificiale da parte delle forze dell'ordine. In pratica, videosorveglianza, riconoscimento facciale, dati biometrici, la polizia potrà usarli con il supporto dell'intelligenza artificiale. Voi che cosa ne pensate? Siete favorevoli? Pensate che sia sempre di più un sistema di controllo da parte dello Stato? Il problema non è oggi, il problema è domani. Oggi ci dicono 7 giorni, decisione umana e niente Grande Fratello, e ci credo, magari è vero, ma le leggi cambiano, un governo le scrive così, un altro le allarga. La tecnologia, una volta che non torna più indietro, si parte sempre con le buone intenzioni, terrorismo, persone scomparse, e poi pian piano si estende a tutto. Io ho vissuto abbastanza per aver visto succedere questa cosa tante volte. Difficile non è paranoia, è insomma memoria, e quindi c'è qualcuno che teme che questa cosa da 7 giorni poi possa diventare abuso come sempre, quindi a vita tu sei stato segnalato e magari per certe cose tu non lo sai, ma verrai sempre comunque segnalato, come succede per il nostro DJ Megaloman, per esempio, no? Tu sei continuamente segnalato. Controlliamo l'ora, torniamo fra poco con tutti in lista, le 19:03.
1: Radio Company Time.
2: Breaking news. I rinnovati venti di guerra medio orientale fiaccano i mercati. Milano, in linea col resto d'Europa, cede circa 0.5 punto. Lo spread coi titoli tedeschi risale verso quota 80 e le quotazioni del petrolio tornano sui $90 a barile. Il governo incassa la fiducia della Camera sul decreto lavoro, che passerà dunque al Senato per via libera definitivo. Introduce il salario giusto con un aumento pari al 50% dell'inflazione che scatterà dopo 9 mesi dalla scadenza dei contratti collettivi. In chiaroscuro i dati odierni dell'Istat stato sulla produzione industriale ad aprile, in crescita di 0.5 percentile sul mese precedente e dell'1.3% sull'anno, ma non mancano le variazioni negative, in forte calo i beni di consumo. A crescere il mercato immobiliare, il Consiglio Nazionale del Notariato documenta che nelle principali città italiane le compravendite nel 2025 sono cresciute del 6.6% e i mutui hanno segnato un aumento del 18.8%. Dall'antitrust multa da 7 milioni di euro a Philip Morris per pratica commerciale scorretta, contestati i claim delle campagne senza fumo che indurrebbero erroneamente a ritenere i prodotti di tabacco senza combustione meno nocivi di altri. E da Alessandro ci si ringrazia dell'ascolto.
3: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Radio Company.
5: Spot.
6: Tempo di pensare all'estate.
7: Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04.
8: E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario.
7: Radio Company Summer Tour 2026.
8: Il tuo evento e la nostra passione
7: per un'estate perfetta.
9: Top Car Service.
10: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
9: Questo sabato 13 giugno Radio Company in Action ti aspetta in Piazza San Modesto a Benevento dalle ore 22 con ingresso libero.
11: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
12: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
13: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
14: Euronics, un mondo più avanti.
15: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171. Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 70-80. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025 e la novità, Würstel Willy. Disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: passione.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Su Radio Company. Disco Doc 70-80.

amore, eccola qua Elisa, l'abbiamo ritrovata in questa nostra serata. Attenzione, perché adesso invece abbiamo da scegliere fra tre pezzi che come al solito avete l'opportunità e l'occasione di sentire in brevissima parte, cioè velocità, giusto un assaggio, e poi dovete decidere quale di queste tre volete riascoltare, pezzo A, pezzo B o pezzo C. 333-2688-688 il numero che avete come sempre a disposizione per i vostri messaggi. E il pezzo A di stasera è Peter Gabriel con Shaq the Monkey.

storico per una colonna sonora storica, quella dei Blues Brothers con la loro Give Me Some Lovin', oppure il pezzo C, Apollo 440, Stop the Rock. Non facile, perché sono tre generi completamente diversi, tre periodi completamente diversi, quindi chi volete risentire? Peter Gabriel, i Blues Brothers oppure Apollo 440? A voi la scelta, come sempre, perché a tutti in lista i protagonisti siete voi, quindi mandate le vostre preferenze. Noi abbiamo il tempo di una canzone per raccoglierle, quelle di Bob Sinclair con Chiesa, I Can Wait.

Vincitore di questa sera come Happy Vibes, i Blues Brothers, Give Me Some Loving, mentre siamo pronti anche con la new track, con la nuova traccia, c'è Tormento con Arcomi, Fredda come l'inferno, lo so, un controsenso ma ci sta.

0: Eh sì, fredda come l'inferno per Tormento e Severcomi, un controsenso come ho detto annunciando il pezzo, ma è quella la volontà ovviamente per il nuovo singolo che abbiamo sentito oggi all'interno di Tutti in Lista in questo mercoledì, dove arriva anche l'informazione con Egidio Ferrante.
1: Buonasera da Egidio Ferrante, gli aggiornamenti della redazione. Sono vicino ad ordinare nuovi attacchi contro centrali elettriche e ponti iraniani, lo ha detto il presidente USA. Trump ha accusato l'Iran di prendere in giro gli Stati Uniti con trattative che stanno registrando scarsi progressi. Pronta alla replica dell'Iran, che ha avvertito: se attaccati la risposta sarà dura, diretta e decisa. Il segretario generale dell'ONU Guterres mette in guardia dal rischio di un ritorno alla guerra totale in Medio Oriente. Bill Gates ha dichiarato di non aver mai molestato nessuna ragazza nell'ambito dei suoi rapporti con il pedofilo Jeffrey Epstein. Il miliardario ha tenuto un'udienza a porte chiuse a Capitol Hill per chiarire i legami con il finanziere, ribadendo di non essere stato a conoscenza dei suoi crimini all'epoca. Non avrei mai dovuto incontrarlo, ha ammesso Gates. È tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato vai su stream.it, scarica l'app.
2: Radio Company. Spot.
3: Estate 2026 con Radio Company in Action. La prima data di una lunga, calda estate. Sabato 13 giugno, il primo show della stagione. Piazza San Modesto a Benevento. La musica, i suoni, i volti di Radio.

0: dalle ore 22 con ingresso libero. Ti aspettiamo! Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
1: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
2: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31, info 0824 29 912.
0: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni.

0: Evento Caianello, Sportnet, specialisti dello sport.
1: Per questa pubblicità 0824 43 732.
0: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

diretta, dove siamo pronti anche in questo 10 di giugno 2026 a giocare con il nostro effetto. Ci vuole la base, mio caro amico, per il lancio dell'effetto, quella di 2001 Odissea nello spazio, perché come al solito stiamo per spiegare come funziona anche stasera uno degli effetti che usiamo, no? Mi rivolgo a DJ Megaloman, che ogni tanto si disabitua a questo nostro appuntamento, e quindi ci vuole questa base qua che annuncia l'effetto. In cosa consiste? Lo dico per quelli che magari hanno acceso la radio per la prima volta. Semplicissimo, noi stiamo per chiedervi delle informazioni e in base a queste informazioni noi vi diamo altre indicazioni, che potrebbero essere suggerimenti sul vostro futuro, come andrà prossimamente nel mese di giugno, oppure suggerimenti sulla vostra personalità, potrebbe essere anche quello. E uno degli effetti che ha avuto maggior successo la scorsa settimana, perché l'abbiamo scoperto proprio la passata settimana e ci diverte moltissimo, è quello che noi diamo praticamente dei numeri e il vostro nome. Allora, quindi partiamo da qua. Che cosa dovete inviarci voi? Il vostro nome, il segno zodiacale e il giorno di nascita. Il giorno di nascita. Noi lo incrociamo con i numeri del mese e vediamo quali due carte dei tarocchi vengono fuori per indicarvi come sarà il mese di giugno. Lo so, tutto il mese di giugno. Ripeto come funziona. Voi ci mandate il nome, il segno zodiacale e il giorno in cui siete nati. Noi lo incrociamo con i numeri di giugno e vi diciamo, in base alle due carte che peschiamo, come sarà il vostro mese. 333-2688-688, e cominciate a mandare, insomma, il vostro nome, segno zodiacale, giorno di nascita, e poi vediamo che cosa dice l'oracolo per stasera, o l'effetto, che dir si voglia, o il gioco. Intanto ci ascoltiamo a Vici, Addicted to You.

Da chi partiamo oggi? Partiamo da Manuel, dai, segno dello scorpione, perché poi bisogna essere fortunati anche nell'essere scelti dal nostro oracolo per ricevere la risposta. Quindi Manuel, segno dello scorpione, il suo giorno di nascita è l'1, lo confrontiamo con i numeri, viene fuori le sue due carte per questo mese. Manuel scorpione è nato il primo giorno del la morte e il sole. Come due carte. Allora, niente paura, la prima carta, Manuel, la morte nei tarocchi non parla quasi mai di qualcosa di brutto, anzi è la carta della trasformazione, del cambiamento di ciò che finisce per lasciare spazio a qualcosa di nuovo, e per uno scorpione segno che rinasce dalle proprie ceneri come l'araba fenice, è praticamente la carta di casa. La prima parte del mese ti richiede di chiudere un capitolo, un'abitudine, una situazione, forse un modo di pensare che non ti serve più, lasciala andare senza rimpianti perché stai facendo spazio. Arriva il sole, una delle carte più luminose del mazzo. A metà giugno, dopo aver voltato pagina, torna la luce, piena gioia, chiarezza, energia, successo, tutto quello a cui tieni si illumina e ti senti finalmente leggero e vivo. Il sole premia quindi la tua prima fase, che invece non è stata proprio ottima. Manuel, a giugno chiudi una porta nel buio e dietro ne trovi una spalancata sul sole. Andiamo a scoprire anche Francesca, lei è del segno dei pesci, è nata il 28, incrociato con i numeri di giugno, mi dà la torre e l'appeso. Risposta. La torre è una carta scomoda, una di quelle che fanno drizzare le antenne, parla di qualcosa che a giugno potrebbe scricchiolare o crollare all'improvviso, una certezza che si rivela, meno soldi del previsto, un imprevisto che ti scombina i piani, una verità che viene a galla. Per te che sei particolarmente sensibile, come una come te può essere un colpo, lo ammetto, ma la torre è un lato nascosto, butta giù solo ciò che era costruito male e quindi potrai ricostruire. L'appeso, a metà giugno invece il ritmo cambia del tutto, tutto si ferma e ti tocca aspettare. So che per chi ha appena vissuto lo scossone della torre può essere frustrante, ma l'appeso non è una punizione, e invito a guardare le cose da un punto di vista, a volte bisogna restare sospesi per capire davvero cosa conta. Quindi Francesco, a giugno qualcosa crolla, ma non per ferirti, per liberarti, nell'attesa che in seguito potrai capire e continuare. C'è Giovanotti con Alfa, buon vento.

0: Eterna è il mio amico sole.
1: Eccoci qua, buon vento con Giovanotti e Alfa, ritornati anche loro mentre noi siamo pronti con Federico, che è nato il 3 lui, il suo segno, il Federico è segno dello scorpione, perché mi stavo per dimenticare. Federico Scorpione è nato il 3. La giustizia è il matto, mi dà come due carte. La giustizia apre giugno mettendo i conti in pari, arriva una decisione giusta, una vera riconoscenza, una cosa riconosciuta, qualcosa che torna in equilibrio dopo un periodo storto. Quello che hai dato ti viene reso. Il matto ti spinge a metà mese verso un salto nuovo, un inizio coraggioso, un po' incosciente. Lasciati sorprendere, segui l'istinto senza calcolare tutto quanto. Federico, a giugno prima ti viene reso ciò che meriti, poi parti leggero verso l'ignoto. Facciamo ancora Teresa, dai, che è nata al 20, lei è del segno dei gemelli. Teresa, per te c'è la luna e il mondo. La luna apre giugno con un po' di nebbia e nella prima parte del mese qualcosa non è chiaro, ci sono dubbi, sospetti, emozioni confuse, non fidarti delle apparenze, non prendere decisioni di getto. Per quanto riguarda invece il mondo, quindi questa seconda parte in arrivo, la nebbia si dirada in piena metà mese, i pezzi vanno al loro posto, un ciclo si chiude bene e arriva una bella sensazione di pienezza. Teresa, giugno attraversi un po' di buio, ma in fondo alla strada ti aspetta il mondo intero. Fateci anche sapere se magari in questa prima parte del mese ci ha beccato, perché siamo quasi al 10, quindi 5 giorni e entrate già nella seconda parte. Fra un attimo ne scopriamo altre grazie alle due carte che ci piace molto. C'è David Guetta, Teddy Swims, Tuesday and I, Gone Gone Gone.

0: Stills and I, gun. Siamo quasi in chiusura oggi nel nostro effetto. Abbiamo ancora Andrea, che è nato il 10, il suo segno è quello dei pesci. Il diavolo è la stella per Andrea per il mese di giugno. Il diavolo apre giugno con una tentazione o una catena. La prima parte del mese qualcosa ti tiene legato più di quanto vorresti, un'abitudine, una dipendenza, una situazione che sai di dover mollare ma che ti attira ancora. Il punto è rendere conto, perché la catena spesso te la sei messa da solo. Poi arriva la stella, a metà mese torna l'aria buona, speranza, serenità, la fiducia che le cose si rimettono a posto, un desiderio che torna possibile, una luce dopo il periodo pesante. Andrea, giugno spezzi una catena che ti eri messo da solo e ti ritrovi la tua stella libera. Questo è l'annuncio per il mese di giugno. Speriamo sia andata bene questa cosa dei tarocchi anche oggi, ci è piaciuta molto. La rifacciamo anche per il mese di luglio. Ci riproviamo, dai. Quindi ritornerà fra un po' questo effetto, mentre noi salutiamo. No, ci fermiamo un istante e ritorniamo fra pochissimo di nuovo insieme con Tutti in Lista.
1: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732. A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
2: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388-797-4320.
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Da venerdì 12 giugno, tutte le sere live music, food, beer e DJ set. Il 12 giugno, grande apertura con Samnite Biker Fest, dalle 17.30 fino a tarda notte. E sabato 12, dalle 17 fino a tarda notte. Grande evento aperto a tutti i tipi di moto. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 51 53 002.
3: Questo sabato 13 giugno Radio Company in Action ti aspetta in piazza San Modesto a Benevento dalle ore 22 con ingresso libero.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
5: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com. Per questa pubblicità 0824 43 732.

0: Si chiamano Another insieme a 54 Ultra con Talk to You. Abbiamo sentito anche 20 Fingers, Shorty Man, brano del passato, brano del presente, per chiudere l'appuntamento di stasera con tutti in lista. Grazie a tutti voi che siete stati con noi fino adesso, ma fermatevi su Radio Company perché la serata è ancora lunga. Arriva Igor Pezzi con le sue cose da pezzi e poi insomma si ferma anche DJ Megalomane, quindi insomma sarà una bella accoppiata per questa serata fino alle 22, ma ancora musica, musica, musica. Ciao a tutti, a domani con Tutti in Lista sempre alla stessa ora. Ciao!
1: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company.
0: Le 20 e 3 minuti.
2: Radio Company Time.
1: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.

0: Bittersweet con Opalite, ed è il momento delle cose da pezzi. Sigla!
1: Su Radio Company, cose da pezzi con Igor Pezzi.
0: Buonasera a tutti, ben ritrovati con Igor Pezzi e il DJM oggi. Buonasera DJM, buonasera, ti faccio io l'applauso. Faccio l'applauso io, guarda, eccoci, come stai? Tutto
2: buonasera,
0: bene?
2: Buonasera, ti vedo. Tutto bene.
0: Guardate che gioia, ti sta sprezzando la gioia da tutti i tuoi pori. Buonasera. Come mai sei qua stasera, scusa? Come mai? Fate queste sorprese, eh? Avevi nostalgia di me, dai.
2: Certo.
0: Sì. Ok, va bene. Allora, signori, siamo pronti, due orette, siamo noi due. Noi due che facciamo una coppia incredibile. Igor Pezzi e DJM, fino alle ore 22 parleremo anche di spiagge. Parleremo di spiagge dove non si può più piantare l'ombrellone. Mamma mia, succede. Spiaggia libera in questo caso, fammi leggere dove? Ah, in Sardegna non si può, cioè, polemica anche per questo, incredibile, siamo tutti in polemica, in continuo. A Pordenone, avete sentito? A Pordenone, cioè, incredibile, una cornacchia cosa ha scatenato a Pordenone, la cornacchia di Pordenone è famosissima, è diventata la cornacchia di Pordenone, vabbè, ma comunque ci sono anche altre cose che riguardano le spiagge. Torniamo sulle spiagge perché ormai, insomma, nonostante il brutto tempo che sta imperversando un po' ovunque, è il momento di andare anche in spiaggia e ci sono delle novità. Però prima di andare avanti nella nostra puntata, la novità, la prima novità per tradizione, la porta lo sciamano.
3: La realizzazione dei tuoi desideri inizia con la convinzione che sei degno di vederli esauditi. Lucy Hay.

0: On the replay, Rihanna su Radio Company. Buonasera, queste sono le cose da pezzi. Questa sera parliamo di spiagge, come abbiamo anticipato prima. Spiagge senza ombrelloni. A quanto pare in Sardegna non si può più piantare il palo dell'ombrellone nella sabbia perché c'è un problema di habitat. Andiamo a rovinare la vegetazione. Poi la spiaggia, quella per i single. Quella per i singoli, insomma, l'estate 2026 divide un po' gli italiani. Tra le spiagge che ho letto, parleremo anche della spiaggia di Jesolo, parleremo della spiaggia di Bibione, insomma, ci sono diverse spiagge anche a noi vicino, ok, che magari siamo già stati. Ma mi incuriosisce quella in Sardegna, perché gli animalisti hanno detto, attenzione, qua l'habitat è molto sensibile, è molto fragile, non si può piantare più un palo, ok? Non si può più, perché anche l'ombra creata artificialmente può rovinare, può dar fastidio. L'ombrellone che fa l'ombra, che poi l'ombra non sta fissa, perché il sole passa, giusto? Corre il sole, ok? Al suo percorso, quindi l'ombra si sposta di conseguenza. Quell'ombra può creare un danno incredibile. E c'è un problema, perché questa spiaggia che si chiama Villa Simius, in zona, è un territorio che si chiama un territorio libero, una spiaggia libera, si chiama Villa Simius, vanno molti anziani, tra l'altro, che sono andati da sempre, da quando sono nati, non possono più andare. Cose incredibili, leggi che cambiano, parleremo di questo, magari mi potete dire anche voi. Cosa vi è successo in spiaggia? Qual è la vostra spiaggia preferita? E perché scegliete da almeno 30 anni quella spiaggia? Al 3332-688-688. È curiosa anche la spiaggia per i single, a tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot. Estate 2026 con Radio Company in Action. La prima data di una lunga, calda estate. Sabato 13 giugno, il primo show della stagione. Piazza San Modesto a Benevento. La musica, i suoni, i

0: dalle ore 22 con ingresso libero. Ti aspettiamo! Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
1: Nella splendida e verde Irpinia Casa Reale, un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere, sala ricevimenti con ampio giardino, una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiascio. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
2: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
3: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
4: This is going out to the whole wide west side. Know what I'm saying?

0: Benson Boone su Radio Company, 20:25. Ma si può, ma perché devo andare in spiaggia? Ma perché? Che cosa? Forse lo cambi, caro DJM. Meravigliosa sta canzone però, è meravigliosa. Allora, succede che in Sardegna l'associazione ambientalisti si è scagliata contro i bagnanti. Dice: su questo tratto di spiaggia libera non potete più piantare un ombrellone. Il territorio libero si chiama Villa Simius e niente, la vegetazione e l'habitat naturali sono molto delicati, l'ombra dell'ombrellone artificiale può danneggiare l'ecosistema, è un disastro, cioè figurati questi qua che andavano da 20, 30, 40 anni a piantare questo ombrellone nella spiaggia libera per stare bene in pace, in relax, non possono più farlo. Ma è una cosa incredibile, dai, cioè adesso un palo, cioè un umbrel che poi nella sabbia dopo quando lo tiri via torna tutto come prima, non è che vai là a scavare, non fai gli scavi romani per piantare un ombrellone e l'ombra si sposta minuto dopo minuto in base a come si sposta il sole. Non è possibile. Insomma, su questo tratto qua non si può più piantare nulla, quindi devi andare, però puoi andare comunque e l'accesso rimane libero. E poi dico, magari uno se si sdraia con l'asciugamano e quant'altro, magari il danno, secondo te, ambientalista, lo fa lo stesso, ma secondo me stiamo un po' esagerando. Poi passiamo a un'altra parte, spostiamoci a Jesolo, qua vicino. Qui il problema è lo spazio. Per rendere la spiaggia meno affollata si punta ad aumentare le distanze tra gli ombrelloni. E quindi un'iniziativa bella, perché uno va in spiaggia e vuole stare in pace, relax. Però che succede? Più spazio, meno ombrelloni, di conseguenza meno entrate, perché ovviamente si paga l'ombrellone in spiaggia. E quindi anche questa, diciamo, questa iniziativa Jesolo ha fatto nascere qualche polemica in questo senso, c'è chi a favore e chi meno. Ma quella che mi ha colpito, signori, è la spiaggia di Bibione. La spiaggia di Bibione punta a socializzare. Alla socializzazione la dedica ai single. Dopo i viaggi per single, la crociera per single, c'è la spiaggia per i single. Cioè tu puoi andare su quel tratto di spiaggia, sai che sei un single, sai che trovi altri single. E insomma è una postazione dedicata con servizi aggiuntivi. Ok? Non pensate male, sono servizi normali, compresi punti per ricaricare lo smartphone, spazi studiati per favorire gli incontri e le conoscenze tra le persone. Questa io, scusate, però un applauso ce lo metto. Secondo me sì, perché la gente ha bisogno di socializzare, io sono d'accordo. DJM, sei d'accordo te? La spiaggia per i single? Che non è la nudisti, non pensate male. Spiaggia per i single.
1: Per me è indifferente. Ci può socializzare anche nelle altre.
0: Sì. Sì, ma se sei sempre così freddo, però voglio dire, è un'iniziativa bella. Oh, vabbè, ok.
1: Allora, sono contento, è bellissima, ok.
0: Ma che falsone che, mamma mia! Quindi siamo in Sardegna dove non puoi più portarti l'ombrellone. A Jesolo allargano gli spazi e quindi meno numerosi, ma si sta bene. E invece a Bibione si prova addirittura a trasformare la spiaggia in un'occasione per conoscere qualcuno. Qual è di questi tre tipi di spiaggia che vi piace di più a questo punto? O raccontatemi gli aneddoti vostri nelle vostre spiagge, quelle più affezionate da tantissimi anni, al 3332 688 688.

0: si chiama Lady Gaga con Runway. Solitamente l'arrivo della stazione, scusate, della stagione balneare è accompagnata a parte dalle novità, come ho detto, spiagge per single, ombrelloni più grandi o meglio più larghi a Jesolo o qualche tratto che non è più accessibile con l'ombrellone come una volta, eccetera eccetera, sono accompagnati dal rincaro, da quanto costa un ombrellone. Adesso fuori onda abbiamo scoperto, io il DJM, quanto sono aumentati negli ultimi 5 anni, del aumento medio del 6% negli ultimi 5 anni. Incredibile, cioè, ma incredibile. Infatti qualcuno mi ha scritto al 333-2688-688: il problema non sono tanto le spiagge, ma quanto costa l'ombrellone. Okay. Purtroppo sta crescendo tutto, signori. Tutto. Dovevo andare al mare una volta in meno e pagare l'ombrellone una volta in più. Che vedevo di. Ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
2: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
3: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
2: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
1: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05. Questo sabato 13 giugno Radio Company in Action ti aspetta in piazza San Modesto a Benevento dalle ore 22 con ingresso libero.
4: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Confido 10.000 BTU può essere tuo a €149,50. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
5: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
6: Euronics, un mondo più avanti.
7: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
8: Per questa pubblicità 0824 43 732.
9: C-Come Company. C-Come C-Radio.
10: Now's the time for stepping out of place. Get up on your feet and give account of your faith. Pray to God or something or whatever you do. What I see can make me stop and stare.

0: Sand con il Talk su Radio Company, quella di Mr. Sexo Beat, per capirci, qualche anno fa. Allora, parliamo di Bird Strike. Sapete cos'è il Bird Strike? Bird Strike è il lancio degli uccelli. Stasera parleremo di uccelli. Abbiamo accennato anche la cornacchia di Pordenone prima. Parleremo di uccelli perché il Bird Strike è un test che fanno le compagnie aeree, i tecnici, i propri produttori di motori degli aerei, per vedere se il motore può resistere all'impatto di uno storno. Sapete che il stormo di uccelli contro un aereo potrebbe capitare, potrebbe fare dei danni irreparabili. Se vi ricordate, nel 2009 un aereo che è decollato da New York, pochi minuti dopo ha impattato contro uno stormo di oche canadesi, le oche canadesi, contro l'aereo. Tutti e due i motori hanno perso potenza e il pilota, che poi è diventato anche molto famoso, che si chiama Sisley Sully Sullenberg, ha fatto un amaraggio sul fiume Hudson e ha ispirato addirittura un film a Tom Hanks. La cosa bella però è che ha salvato 155 persone. Cioè, quando un aereo impatta uno stormo di uccelli, potrebbe capitare di tutto. I test sono andati bene, il Bird Strike è andato molto bene, soprattutto su motori di nuova generazione, quindi tutto ci fa ben sperare. La cosa che mi ha colpito è che sparano, vabbè, è un po' brutto dirlo ragazzi, però sparano delle carcasse di uccelli a quattro uccelli al secondo? Quattro uccelli al secondo verso il motore, cioè una cosa di questo genere, cioè simulano l'impatto. Se il motore tiene, se le alette del motore, cioè quindi se tutti i volani all'interno resistono, tengono, ovviamente quel motore ha passato il test e può diciamo essere montato sull'aereo mobile. Quindi il Bird Strike esiste. L'altro giorno è successo ad Amsterdam, un Boeing della KLM è dovuto tornare indietro perché ha preso un airone, neanche uno stormo, un airone solo, pensate un po'. Quindi noi vogliamo, ci sono... Hai mai provato a pensare a questa cosa, DJM? Tu voli e poi ci sono gli uccelli che ti vengono addosso e non sai poi...
1: No.
0: Ma non voli tu?
1: No, volo,
0: sei come
1: però,
0: Giovanotti?
1: No, volo,
0: hai paura
1: però,
0: di cadere?
1: Volo, ma non, meglio non pensarci, se
0: no. Ok, andiamo con Rebecca Ferguson qui su Company.

0: belle le ragazze.
1: Se ce lo dice Clara, le ragazze insieme a San Giovanni qui su Company. Ci fermiamo un attimo, ritorneremo tra poco.
2: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot. Estate 2026 con Radio Company in Action. La prima data di una lunga, calda estate. Sabato 13 giugno, il primo show della stagione. Piazza San Modesto a Benevento. La musica, i suoni, i volti di Radio Company. On stage, Luca Bravi, Antonio Calabrese, Frankie M, Umberto Finelli e come sempre una pioggia di gadgets Radio Company.

0: dalle ore 22 con ingresso libero. Ti aspettiamo! Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action, un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
3: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
4: Ehi Paola!
5: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando il lungo e il largo per un regalo degno di questo nome.
4: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Re Carlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
5: Ah sì?
4: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
6: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
7: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
8: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
0: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: So Easy ci accompagna alla chiusura della prima ora e la seconda arriva, arriva subito. Prima il successo del passato con Big Mountain, ma vediamo un po' che ora si è fatta.
1: Sincronizziamo gli orologi, che ora fa?
2: Le 10:30.
3: 11:15.
2: 10:20.
1: Le 10:15.
3: Le 10:35.
1: Facciamo occhio che è meglio. Mortecci vostri.
0: Le 9:04 della sera.
4: Radio Company Time.
5: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.

0: già Dio nella seconda ora delle cose da pezzi. Igor Pezzi e il DJM oggi in regia. Come, non è che ha avuto altri impegni Pacini, ha fatto una sostituzione proprio per te, giusto? Se non mi sbaglio, avete stato uno scambio di favori. Ma perché ogni tanto il Pacini fa così, fa il biscaro, capito? Cioè si prende così queste licenze.
1: Avevo io un impegno questa mattina.
0: Ah, vabbè, allora va bene, allora sto scherzando ovviamente. Quindi nella seconda ora, una volta alla settimana arriva sempre il Company ti accompagna ed è il momento nel quale voi potete dirci dove vi stiamo accompagnando con la radio, ok? In questo momento, diciamo in quest'ora, c'è un popolo che si sposta, c'è veramente una tribù che si sposta, cioè c'è chi va al lavoro, chi ritorna a casa dal lavoro, chi va a fare lo sport, chi torna a casa dallo sport. Insomma, ci sono tantissime persone che hanno proprio dei rituali o comunque degli impegni fissi. Quindi, dove vi stiamo accompagnando? Ed è molto semplice, basta dire al 3332-688-688, vocale o scritto come vi pare, ciao company, mi state accompagnando a... e poi finisci tu la frase come ti pare. Va bene? Siete pronti? Devo ripetere il numero per il company ti accompagna? Può essere che chiamiamo qualcuno in diretta, DJM. Può essere, eh? Noi lo facciamo ogni tanto. Dipende. Ok, quindi 3332-688-688, ciao company, mi stai accompagnando a... e finisci tu la frase.

0: Despacito, JD Yankee su Company. È iniziato il Company ti accompagna, eh? Gente che sta scrivendo e mandando vocali. Noi preferiamo i vocali in questo caso perché ci fa capire un po' anche l'enfasi. Siete contenti, se siete tristi. E c'è qualcuno che è contento, sentiamo.
1: Mi stai accompagnando a casa dopo aver guardato mio figlio che giocava a un torneo di calcio. Ciao.
0: Senti la voce della mamma come frizzante, come contenta, perché è il figlio. Quando gioca il figlio, le mamme, wow, mamma mia. Allora, Company ti accompagna ancora. Lo apriamo fino a fine puntata. Ditemi dove vi stiamo accompagnando. Molto semplice, al 3332-688-688. Ciao Company, mi state accompagnando a... Finisci tu la frase, tra poco.
2: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot. Estate 2026 con Radio Company in Action. La prima data di una lunga, calda estate. Sabato 13 giugno, il primo show della stagione. Piazza San Modesto a Benevento. La musica, i suoni, i volti di Radio Company. On stage, Luca Bravi, Antonio Calabrese, Frankie M, Umberto Finelli e, come sempre, una pioggia di gadget Radio Company. Sabato 13 giugno, l'estate comincia con Radio Company e Radio Company in Action per ballare tutta la notte in Piazza San Modesto a Benevento, dalle ore 22 con ingresso libero. Ti aspettiamo! Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
3: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
2: Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove collezioni

0: Benevento Caglianello, Sportnet, specialisti dello sport. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
1: Per questa pubblicità 0824 437 32.
2: C-Come Company, C-Come, C-Radio.

0: Your husband is coming.
1: Ma chissà quante partner hanno detto: ma dov'è mio marito? Ma dov'è mio marito? Where is my husband? Hey, su Radio Company. Buona serata ancora, buonasera, buon mercoledì. È mercoledì oggi, caro DJM. Sì, ormai perdo un po' i fuso orari. È mercoledì, quindi si sta scollinando, come dico sempre io, perché ormai siamo a metà settimana. Domani è giovedì. Giovedì in entrata, settimana andata, poi insomma venerdì parla da solo. Invece voglio far parlare i vostri messaggi che sono arrivati al 3332 688 688. C'è il Company, ti accompagna, il momento nel quale noi ci facciamo un po' gli affari vostri, ma vogliamo scoprire, sapere dove vi stiamo accompagnando. Sentiamo.
2: Ciao The Company, allora mi stai accompagnando nella trebbiatura dell'orzo, sta praticamente finendo.
1: Buono l'orzo.
2: Ma di conseguenza ho le mie spalle un trattore che sta preparando la terra, un altro trattore che la sta livellando, un altro che la sta seminando.
1: Quanti trattori avete?
2: Sottoscritto, un altro fratello che sta mettendo giù il rotolone pronto per irrigare,
1: perché nonostante il tempo meteo che sta imperversando in queste ore nel Triveneto, ovviamente i produttori, gli allevatori sono pronti, perché non si sa mai, perché insomma la siccità è sempre dietro l'angolo, dico bene? E quindi c'è un bel lavoro, vedete che chi lavora la terra lavora tutte le ore, se serve si esce anche alle 3 del mattino, giusto? Dico bene, ragazzi, che siete là sul trattore. Salutiamo tutti quelli che sono tanti, salutiamo tutti quelli che stanno lavorando la terra in questo momento, stanno arando, stanno raccogliendo, stanno irrigando, insomma. Buonasera ancora a tutti, il Company ti accompagna, va avanti, quindi al 3332 688 688, ditemi cosa state facendo e dove vi stiamo accompagnando. Intanto arriva Hesley con New Americana.

0: Gaia con Bossa Nostra su Radio Company. Stavo per dire un'eresia, non lo so. Ho avuto questa sensazione rapportando gli anni, Gaia ha circa 20-25 anni, insomma è un under 30. Rapportato Ornella Vanoni negli anni 50-60? Ho detto una cazzata. DJM, secondo te? Ho detto no. Vabbè, è una sensazione mia, ok? La musica poi è soggettiva e ha pure un potere terapeutico, una sera ne parleremo. No, ma voglio parlare dei vostri messaggi, c'è il Company accompagna che sta arrivando in ogni dove. Sentiamo
1: ciao,
0: dove
1: Company,
0: vi stiamo accompagnando.
1: Mi state accompagnando a prendere mio figlio che è partito stamattina con la corriera e amici sono andati a fare un festeggiare fine scuola e poi si sono trovati a casa di uno e hanno cenato e adesso hanno finito e vado a prenderlo. Ciao!
0: Oh, bene! In casa di uno è uno così che ha già aperto la porta, via, facciamo una grigliata assieme, sentiamo il prossimo.
2: Ciao
0: dopo.
2: Radio Company, sono ciao. Anastasia Tarsie Bruno e mi stai accompagnando a casa dopo una giornata di lavoro. Grazie, vi ascolto sempre, siete fortissimi.
0: Grazie mille. Allora ci fermiamo un attimo, ritorneremo tra poco dopo il Company Disc.
3: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot. Estate 2026 con Radio Company in Action. La prima data di una lunga, calda estate. Sabato 13 giugno, il primo show della stagione. Piazza San Modesto a Benevento. La musica, i suoni, i volti di Radio Company. On stage, Luca Bravi, Antonio Calabrese, Frankie M, Umberto Finelli e come sempre una pioggia di gadgets Radio Company.

dalle ore 22 con ingresso libero. Ti aspettiamo! Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus blocco 6D con tutta la qualità della Digital Radio. This is going out.

0: Nico Heinz, Fabio De Magistris, Victor, J'adore.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

0: lunga. Però alla fine noi dovevamo parlare di notizie, di JM, raccontare alcune cose. E invece sono arrivati dei messaggi. Abbiamo poco tempo, abbiamo tanta musica, ma abbiamo soprattutto i vostri messaggi che stanno arrivando al 333-2688-688 sul Company ti accompagna. Vediamo dove stiamo accompagnando ancora. Vai.
1: Ciao, sentiamo, Company. Sentiamo. State accompagnando a Jesolo perché da domani si inizia a lavorare.
0: Allora, deducendo un attimo, da domani si inizia a lavorare, quindi c'è un inizio, quindi siamo a metà giugno più o meno. Jesolo, tu sei uno stagionale. Secondo me tu sei uno stagionale, uno di quelli che va a fare la stagione al mare. Quante ore lavorano chi va a fare la stagione al mare? Che sia il bagnino, che sia il cameriere, che sia il cuoco, che sia il gelataio, il banconiere, il barista, però, quello che volete. Fanno una marea di canzoni, ma di. Perché scusa? Va bene, andiamo con Saif. Buona domenica.

0: Igor Pezzi ritorna tra pochi minuti. Spot.
1: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: Questo sabato 13 giugno Radio Company in Action ti aspetta in Piazza San Modesto a Benevento dalle ore 22 con ingresso libero.

0: Fred De Palma con Amy Schilla, la testa gira su Radio Company. Non è che gira la testa su Radio Company, ma su Radio Company siamo arrivati alla fine delle cose da pezzi questa sera col DJM. Grazie DJM. Sentiamo come sei andato. Sentiamo. Bene, bravo. Guarda che ogni tanto a Pacini succede questo, il regista qua è messo sotto torchio, cosa credi? Grazie di cuore e spero di rivederti presto, va bene? Tu no, sicuramente. Grazie a tutti, salutiamo anche Emma che ci ha scritto in finale che abbiamo riaccompagnata a casa durante la sua corsetta serale. Noi domani ritorniamo sempre puntuali alle 8 della sera a questo Company e dopo di noi c'è un sacco belli con il DJ Nick e Daniele Belli. Non scappate, a domani, vi voglio bene. Ciao.
1: Su Radio Company, cose da pezzi con Igor Pezzi.
0: Sono le 10 in punto della sera.
2: Radio Company Time.
1: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.
3: Ciao bella pupetta, che cosa stai ascoltando?
4: Un sacco belli on Radio Company. Bitch, get it, yeah. Radio Company, un sacco belli hot, presented by Daniel Belli.
5: What?
4: Live in the mix, DJ Nick.
0: Oops. Ciao a tutti ragazzi, bentrovati, nuova puntata di Un Sacco Belli. Siamo noi, quelli del programma senza regole. Ciao da Daniele Belli. Ciao dal DJ Nick.
6: In the mix,
0: come sempre col suo braccio destro.
7: Hype.
0: E siamo pronti per questa puntata. Un po' si boccheggia ragazzi in questi giorni, temperature mai viste, quindi ve lo dico già, oggi siamo un po' in modalità quasi vacanza. Certo, non è ancora tempo della versione di Un Sacco Belli, quella estiva, ma sappiate, ve lo dico, che siamo pronti a partire come ogni

Abbiamo trovato un utilizzo buono per l'omino di Daft Punk, che ci fa aria, che bello. Bene, vai di vento, che meraviglia. Partiamo da qua. Aspetta che vado a farmi una limonata, va. Vai Sandy. Radio Company. Un sacco di music.

Allora siamo partiti ragazzi, anche se un po' accaldati, la puntata di oggi si è avviata. Mi piace perché insomma ritorno anni 90, Ace of Base, All That She Wants. Attenzione, tempo di break per noi, tra poco torniamo sempre qua su Radio Company. C'è un sacco belli, l'unico e solo programma accaldato senza regole.

0: Sam, la canzone si chiama Volevo Capire e ci porta direttamente a uno dei, al primo insomma, dei nostri spazi speciali, ovvero il
1: Noi siamo super classico.
0: Attenzione, super classico di oggi esplosivo, nel senso che dietro al nome di questo progetto di cui parliamo oggi ci sono tre super nomi dell'house, diciamo così, 92.000. Thomas Bangalter di Daft Punk, che magari lo conoscete, Alain Braxé, che è grande produttore francese anche lui, e poi una voce abbastanza nota che è quella di Benjamin Diamond. Nel 1998 hanno sfoderato il super classico di oggi, che di recente, fra parentesi, magari ve ne siete accorti, è stato utilizzato da David Guetta per questa collaborazione con Milky, Just The Way You Are. Ma non stiamo parlando appunto di Just The Way You Are, ma stiamo parlando di Music Sounds Better With You. Loro sono gli Stardust e questo è il super classico di oggi. Radio.

0: Devo dire, un momento Luna Park oggi un po' diverso dal solito, nel senso che ci porta a un'immaginazione tamarra ma appunto estiva. Partiamo con Adriano Celentano con Azzurro, a cui poi attacchiamo l'elegantissima Insane di DJ From Mars assieme a Fragma, e poi chiudiamo con Regarden Years and Years con Hallucination.
1: Radio Company, momento

0: Company, momento Luna Park.
1: Ed eccoli qua i tre dischi eleganti della nostra puntata. Allora, oggi se devo votarne uno, ragazzi, voto il primo, perché comunque siamo in quella modalità lì, ventaglietto, relax, sbragati, proprio vorremmo essere al mare, ma non è ancora il momento. Piccola pausa per noi, tra poco torniamo, sempre qua un sacco belli su Radio Company.

0: Good company. Un Sacco Belly.
1: Stay tuned. Spot.
2: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732. Pronti per una nuova stagione di sport? Se cerchi i migliori prodotti per il tuo sport, la risposta è Sportnet. Nuove

0: Benevento in via dei Mulini 108 e all'uscita Teresi della Benevento Caianello. Sportnet, specialisti dello sport. Questo sabato 13 giugno Radio Company in Action ti aspetta in piazza San Modesto a Benevento dalle ore 22 con ingresso libero.
1: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Qui da Totolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
0: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

6x6. Attenzione che ci siamo, ragazzi. 6x6, 6 dischi in 6 minuti mixati dal DJ Nick. Sentiamo che cosa avrà messo insieme per questa puntata. Go. Company Hot Sacco Belly 6x6.

0: Zacco Belli, Sei per sei.
1: Bravo, bravo DJ Nick, 6 dischi mixati in soli 6 minuti, cioè record praticamente mondiale. Ecco qua, messi insieme questi 6 capolavori che ci hanno fatto fare un viaggio in quella che è un po' l'essenza di questo programma. E a proposito di questo programma, vi ricordo sempre che se avete voglia di riascoltarvi tanto il 6x6, ma quanto tutto quanto il resto che è successo durante questa trasmissione, radiocompany.com, andate nella sezione dei podcast e lì trovate tutte le puntate. Trovate le puntate di Un Sacco Belli, cioè questo programma che state ascoltando adesso, ma anche di Un Sacco Belli il podcast, cioè le interviste, gli incontri che mi capita di fare ogni settimana con dei personaggi interessanti. E questa settimana secondo me merita, vi invito ad andare a ascoltare la chiacchierata che ho fatto con i ragazzi di Casa Abis, sicuramente li seguite su Instagram o su TikTok. Bene, sono stati nostri ospiti questa settimana appunto all'interno di Un Sacco Belli il podcast, quindi ascoltate, ascoltate, cliccate, fate play. Play, play, play. Oh,

I Like the Way You Kiss Me con Artemas. Attenzione che siamo pronti a giocare a quel gioco famoso dove non mettiamo in palio niente, ma dove semplicemente vi chiediamo un aiutino per chiudere la playlist. Con che cartone animato avete voglia di chiudere la puntata di Un Sacco Belli di oggi? Ce lo fate sapere, messaggino o via social tranquillamente, oppure al solito 333-2688-688. Raccogliamo un po' di consigli e poi vediamo con che ricordo di quando eravamo piccoli chiudiamo.

the Sun, prima è Big Love, grande pezzo firmato da Pete Hellers, ma come sentite siamo già in modalità cartoon, mondo dei cartoni animati, gioco finale dove ci aiutate a fare la playlist di un sacco belli. Quale sarà il cartone che abbiamo scelto tutti insieme? E adesso ve lo faccio ascoltare. Diciamo che è un cartoon non recentissimo, ma abbastanza recente. Ve la ricordate questa?

DuckTales, credo che sia la prima volta che la mettiamo e devo ringraziare Davide che ci ha dato il suggerimento. Non l'avevamo mai tenuta in considerazione e questa volta invece eccola qua. Siamo praticamente arrivati alla fine di questa puntata, ma lo sapete che quando è mercoledì alla sera abbiamo il privettino del DJ Nick.

0: Ed eccoci pronti per i saluti finali, ragazzi. Grazie per essere stati con noi, grazie ovviamente a tutta la nostra magica crew, grazie al DJ Nick, Daniele Belli è tutto, grazie anche all'omino di Daft Punk, la Sandy, Patroclo, insomma siamo tanti e ci divertiamo un sacco. Detto questo, appuntamento sempre qua su Radio Company domenica prossima dalle 14 alle 15, oppure se avete voglia di ascoltarci il mercoledì sera, che magari siete in giro dalle 22 fino alle 23, oppure se sempre vi piace in qualsiasi momento del giorno o della notte, radiocompany.com, oppure scaricando l'app Stream dove c'è tutto quanto il nostro fantastico mondo, incluso un sacco belli il podcast. Se avete voglia andatevi a ascoltare questa settimana l'incontro, il mio meeting con Casa Abis, per cui vi aspetto lì, un sacco belli il podcast. Seguite, mettete tutti i flag, le stelline, votate, insomma grazie per essere dei nostri. Da Daniele Belli è tutto, ciao,
1: bel lavoro, andiamo.
0: Hai mai ascoltato un sacco belli il podcast? Il primo podcast senza regole. Scopri un sacco belli il podcast su radiocompany.com, su Stream e su tutte le piattaforme.
2: Un sacco belli.
3: Ce l'abbiamo fatta!
4: Radio Company ha scelto Stabilimento Tivoli a Grado, Gorizia.
5: Spot.
4: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732. Questo sabato 13 giugno Radio Company in Action ti aspetta in Piazza San Modesto a Benevento dalle ore 22 con ingresso libero.
6: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssml.internazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
4: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

LOL di Padova, la migliore musica elettronica mixata da Simone Pasquale e Antonio Tononna. Su Radio Company, ora, Gin Tonico Elettronico.

0: tonico elettronico.
1: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Comfy 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
2: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
3: Euronics, un mondo più avanti.
4: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della digital radio. Estate 2026 con Radio Company in Action. La prima data di una lunga, calda estate. Sabato 13 giugno, il primo show della stagione. Piazza San Modesto a Benevento. La musica, i suoni, i

0: 13 giugno. L'estate comincia con Radio Company e Radio Company in Action per ballare tutta la notte in Piazza San Modesto a Benevento dalle ore 22 con ingresso libero. Ti aspettiamo!
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Da venerdì 12 giugno, tutte le sere live music, food, beer e DJ set. Il 12 giugno, grande apertura con Samnite Biker Fest, dalle 17.30 fino a tarda notte. E sabato 12, dalle 17 fino a tarda notte. Grande evento aperto a tutti i tipi di moto. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisia, San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 51 53 002.
2: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Confido 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
1: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
3: Euronics, un mondo più avanti.
0: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
7: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
6: Zanotta, una casa da vivere.
0: Company. Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Like a Bomba.
1: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
2: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
7: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
6: Zanotta, una casa da vivere.
8: Company. Radio Company Boutique.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
5: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
6: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
5: Zanotta, una casa da vivere.
7: Company. Radio Company. Boutique.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
5: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
6: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
5: Zanotta, una casa da vivere.